0: e su ing.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura all'emergenza terremotati, la Regione Campania rafforza gli interventi a sostegno dei nuclei familiari interessati dall'emergenza dei Campi Flegrei. La Giunta regionale ha istituito una nuova misura straordinaria del Fondo regionale con una dotazione di 750.000 euro per incentivare la disponibilità di abitazioni private in affitto a canone concordato. L'obiettivo è ampliare l'offerta di alloggi per i nuclei costretti a lasciare la propria abitazione a seguito degli eventi sismici del 31 luglio scorso, favorendo il rapido reperimento di soluzioni abitative e il progressivo superamento delle sistemazioni temporanee. Intanto ieri sera un gruppo di sfollati di Pozzuoli si sono radunati a Santa Lucia per tentare di consegnare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, messaggio che recitava: Presidente, Pozzuoli esiste ancora. I cittadini, costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle scosse legate al bradisismo nei Campi Flegrei, hanno tentato di richiamare l'attenzione del Capo di Stato presente a Napoli per l'esordio dell'Italia del volley in Piazza del Plebiscito. Cambiamo argomento. Contestato un danno erariale che supera i 613.000 euro inerente irregolarità nella concessione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Lo rende noto la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, che al termine di indagini condotte dai carabinieri hanno notificato un invito a dedurre all'ex direttrice Candida Carrino. L'inchiesta è partita dopo una festa di nozze celebrata nelle sale dell'istituto, che per fortuna non arrecò danni, come emerso dai sopralluoghi che poi vennero disposti. La ex dirigente dell'Archivio di Stato ha ora a disposizione 45 giorni per chiarire la sua posizione con gli inquirenti. Chiusura con lo sport, partiamo dalla pallavolo. Vittoria netta per 3-0 dell'Ital Volley contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. Nonostante la pioggia abbia fermato per qualche minuto il match, l'evento si è concluso con una vittoria senza troppe difficoltà per gli azzurri di De Giorgio, davanti ad un pubblico festante, tra cui era presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Passiamo al calcio. Oggi pomeriggio il Napoli si allena a Castelvolturno. Gli azzurri sono attesi dal match in campionato contro il Bologna al Maradona alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, ma non potrà contare su Meret e Alisson, fermati da alcuni problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino a dopo la sosta. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà Sam Beuke, ma in esclusiva. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.
6: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
8: il bar dello sport.

ben arrivati amici del Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Siamo arrivati al termine di questa settimana molto intensa, infinita, lunghissima, che parte dalla delusione di Inter-Napoli, arriva poi all'Arsenal, la sconfitta con l'Arsenal, agli infortuni del Napoli che continuano a caratterizzare anche questo inizio di stagione, e ci proiettiamo su quella che in questo momento giudico assolutamente essere la partita più importante del Napoli fino a questo momento in questa stagione. Parliamo di Napoli-Bologna, domenica ore 18, la seguiremo come sempre con il pre-gara, con Diretta Azzurra, poi ci sarà il post-gara con il Bar dello Sport, pronti per dover accogliere così

0: così come ha detto Allegri a più riprese, la vittoria del Napoli che deve rilanciare la squadra in campionato. Voglio salutare Ciro Froio che si trova in cabina di regia davvero distrutto dopo due ore di manganiello. 081 546 6873 per intervenire in diretta, per parlare con voi, per cercare di capire come il Napoli potrà affrontare il Bologna. C'è Meretti infortunato, c'è Alisson Santos infortunato, recupera Anghissa, vedremo poi ovviamente se Allegri lo rimanderà immediatamente in campo, mentre ancora non ci sono ovviamente gli altri infortunati, parlo ovviamente di McTominay, di Buongiorno, eccetera. La cosa che mi fa molto piacere è che oggi ci sarà un'esclusiva di Kiss Kiss Napoli con un'intervista a Bökema, che la ascolteremo nel pomeriggio, e chiederemo a Bökema: ma come stai, Bökema? Ma come? Ancora non ha fatto un minuto di partita. Ancora non ha fatto un minuto di partita. Vabbè, comunque, ragazzi, questa è la situazione. Napoli-Bologna, ore 18. 342-00-00100 per quanto riguarda invece i vostri messaggi. Vado a salutare un po' di amici. Speriamo che non facciamo la fine di. Lo vedo male, Jenny ce lo scrive. Avete visto il Como ieri sera? Che spettacolo! È vero, 4-1 all'Ipsia. Continua a dare spettacolo alla squadra di Fabregas con un esordio davvero sontuoso in Champions League. La Roma invece ha pareggiato contro Lukaku, il Fenerbahce, 1-1. Vorrei un parere sulla preparazione fisica del Napoli. Ho l'impressione che le altre squadre volano rispetto a noi. Enzo da Chiaiano. Sicuramente nel finale di gara il Napoli accusa un po' di stanchezza, ma anche perché ha poche rotazioni. Buongiorno a tutto il bar, stamani preparo un bel gelato al limone di Sorrento. Bello, mi fa piacere, Enzo, dalla gelateria di Rapallo. Saluto anche l'amico Marco da Ancona. Formazione col Bologna già obbligata, causa defezioni. Supereremo anche queste rogne e torneremo più forti di primi. La formazione dovrebbe essere con Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, credo Spinazzola a sinistra. Sarà confermato Lobotka, sicuramente De Bruyne, non so se gioca Gilmour confermato oppure Anghissa, vedremo le condizioni di Anghissa. Avanti ci sarà Politano con Højlund. A sinistra chi giocherà secondo voi? Neres dal primo minuto o il perdonato Noah Lang? Ecco, questi sono gli unici due dubbi che ci portiamo. Ora con gli infortuni di Meretti e di Alisson come la mettiamo? Colpa di Conte, come sempre viene riportato. Stamattina ho visto gli highlight di Como Lipsia, sono invidioso, quello è il vero calcio, giocasse così il Napoli. Ciro da Napoli, per un attimo ho rivisto la bellezza del Napoli di Sarri guardando la partita del Como. Questo è calcio, ecco, ce lo scrive anche Sasa Club. Napoli scafati Dios, un saluto anche a Salvatore Piccolo, a Snyder, un bacione. Ieri grande spettacolo a Napoli, sempre una città che da palcoscenico nel mondo per la sua bellezza. Sandro, ieri sera è stato veramente una cosa meravigliosa, nonostante le intemperie, il vento, la pioggia. Metti il telone, levi il telone, metti il telone, ripeto, la nazionale di volley che ha battuto la Svezia davanti a un pubblico meraviglioso, al presidente della Repubblica Mattarella. Chissà si è cantato l'inno dell'Italia, l'inno nazionale, felice vedendo la televisione. Felice, buongiorno.
1: Forza Napoli!
0: Dove ti trovi? Felice, dove ti trovi? Scusami.
1: Ho accompagnato Alba a Baia Alpesa stamattina. Sto in macchina.
0: Stai in macchina? Ho qualche dubbio, Felice. Esattamente, dove ti trovi?
1: Accompagnato a Baia Alpesa.
0: Va bene, questo è un clone di Felice. Ciro,
1: forza Napoli, Napoli si va a prescindere. Si va a prescindere, c'è stare merette.
0: C'è l'imitazione di Felice, sei un grande, grazie.
1: Felice Napoli, grande. Gianluca,
0: sì, ti abbraccio, sei un grande.
1: Forza Napoli.
0: Ragazzi, arrivare ad un'imitazione di Felice penso che sia veramente il massimo che il bar dello sport potesse raggiungere. Come dice il mister, ci sono partite che si giocano e partite che si vincono. Domenica è quella da vincere. Bravo Antonio da Agerola. Buongiorno, la famiglia Mele di Casoria, forza Napoli. Giù le mani da Allegri, perché se contro il Bologna il Napoli farà un risultato negativo si parla dell'esonero, e non ci voglio neanche pensare, mio caro. Ma Favasuli, se c'era Haaland o Guerrero, Diao tiro gol. Ecco, fa vedere l'immagine della partita del Como. Intanto ci mandano un po' di messaggi per il Festival Bar dello Sport. Ho visto Ivan da Madrid, anche il nostro amico. Poi Gianluca, sono Vincenzo Senior. Quello che più preoccupa, il Como, grande lezione di calcio, società, squadra, allenatore senza nessun tipo di esperienza, Champions, basta solo saper giocare a calcio, saper prendere calciatori giovani e forti, questa è la realtà. Per me è solo una questione di forma fisica, Pierpaolo ci scrive, perché se fossero stati così scarsi non ci sarebbe visto neanche quegli sprazzi di miglioramento. Detto ciò, per me il Napoli ha fatto 12 punti, di cui 3 in entrata e 9 in uscita, perché le vittorie altrui sono frutto di errori tecnici molto banali. Pierpaolo ce lo scrive da Portici. Finalmente, dopo un paio di giorni non lo sentivamo, eravamo anche un po' preoccupati, ma adesso c'è Domenico che è venuto a salutarci. Come stai, Domenico?
2: Buongiorno, Giotti.
0: Amico mio, come stai? Non ti, non ti ho sentito per un paio di giorni, che è successo?
2: A mare, Giotti.
0: Ah, sei andato a mare? Bravo, brava Domenico, bravo. Così si fa, bravo Domenico. Dove sei andato a mare?
2: Giotti.
0: Sì, amico mio, dimmi.
2: Ma queste testa partite, questo, testa partite.
0: Lo so, però stai calmo.
2: Queste testa partite.
0: Ho capito, abbiamo perso la terza partita, ma devi stare calmo. Adesso però giochiamo con il Bologna e tutti aspettano il tuo pronostico, Domenico.
2: Oggi venerdì è 7, idiotti.
0: Non ho sentito bene, scusami.
2: Oggi è 7, oggi è venerdì, la partita è domenica.
0: Domani non ci sta il Bar dello Sport, lo devi dire oggi il pronostico.
2: 2-1 Napoli,
0: 2-1 Napoli, grazie Domenico, ti raccomando, ti aspetto domenica la partita, ok? Un abbraccio. Domenica è andato. Allora, la vittoria degli scudetti del Napoli è stata la più grande sciagura che ci potesse capitare. Abbiamo smarrito la retta strada, siamo passati da giocatori e divertimento, insomma, così si corre verso il Bar. Vabbè, non esageriamo adesso, ragazzi. Noto che quando annunci qualcosa nel programma, quando arrivi, questa non ho capito, il amico, Rita, no, non è così, Rita. E poi buongiorno, quest'anno poche pretese, sostegno a chi suda la maglia e tanta pazienza, Gianluca dal Belgio che ci scrive, è vero. Poi buongiorno al Bar, Raffaele dalla Torretta, dopo la Fiorentina subito Palladino semplice, Palladino semplice, cioè tu vorresti Palladino semplici al Napoli. Caro Raffaele, per carità, io leggo tutto, alzo le mani. E perché lo scorso anno Beckham, quando ha giocato, altro acquisto azzeccato dal Napoli? Sono 2 settimane di delusione, inizierà Como, ci scrive il nostro amico. Buongiorno Bar, ma qualcuno ha la vaga idea perché noi giochiamo mercoledì, rigiochiamo domenica alle 18, l'Inter gioca martedì, poi rigioca lunedì, 2 giorni in più di riposo. Luca da Milano, molti hanno notato questa differenza nella programmazione delle partite. Vado da Pasquale che è in linea. Ciao Pasquale, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Caro.
3: Allora, io sto sentendo a tutti di parlare di questo Como, ieri come ha giocato.
0: Sì.
3: Allora, il Napoli ha sempre fatto così, ha costruito, ok, mo noi avevamo Rafa Marin, abbiamo il Bokeman, Trimma Bavassu.
0: Bokeman.
3: Mo,
0: no, non è Bokeman.
3: Il Napoli o costruisce una rosa giovane e noi tifosi gli diamo il tempo di crescere, perché devono crescere, ma se no siamo gli giocatori un poco più grandi con esperienza, ci mettono più tempo a stare a mettersi in forma, però non dobbiamo dire che il Napoli sta giocando male, il Napoli sta facendo quello che può fare, poi si mettono gli infortuni, si mette che pensi che Allegri non veniva a Napoli se non sapeva la qualità della rosa.
0: No, ma l'ha detto lui stesso, lui ha sempre detto nelle conferenze che il Napoli è una rosa forte, l'ha detto lo stesso Allegri.
3: Noi purtroppo i napoletani non sappiamo aspettare, vogliamo tutto veloce e subito. E diamo il tempo che lui riesce a mettere una squadra che gli dà il suo modo di giocare e vedremo che Napoli si riprenderà. Io sono molto fiducioso.
0: Speriamo, Pasquale, speriamo, e mi auguro che il tuo pensiero sia realizzato.
3: No, logicamente noi oggi tutto quando pensiamo ma Champions League, ma perché prima quando si era in Coppa UEFA era una cosa così, su Napoli l'ha vinciuta Coppa UEFA e si è stato tutto quanto contento.
0: Certo.
3: Ma perché uno va in Coppa UEFA non sa più allenare cose. E purtroppo le altre squadre si organizzano, hanno dei progetti, cose che ha avuto sempre il Napoli, e il Napoli Il Napoli ha sempre fatto questo.
0: Vabbè, però insomma adesso siamo in un momento sicuramente
3: un poco particolare. Teniamo parecchi giocatori che ce li dobbiamo tenere per contratti, chi l'ha pigliato, chi non l'ha pigliato, ormai
0: ci sono, quindi non possiamo. Grazie Pasquale, sei stato molto gentile, ti ringrazio di cuore. Buongiorno e Forza Napoli anche da Salvatore da Tramonti, che saluto con grande affetto. Appena lo vedi salutami a Bokeman. No, beh, lui ha sbagliato, Bokeman, no, dobbiamo dire a Pasquale non è Bokeman, Bokeman. E poi mannacci Purpotiella affugata, ma come si può fare? E Allegri vince sempre in estremis, ma non ha gioco, poi perde 3 partite, abbiamo perso ma testa alta, da permettere che Allegri, a me non piace ma vogliamo dargli il tempo. Maria 74. Io capisco che non è un buon momento, ma anche basta con i piagnistei, tutti a risaltare il Como, a ricordare Spalletti, a rivalutare Conte, Silvio da Bologna. Insomma, il Como ieri colpito davvero tanto, eh? Luca Normando, anche ieri poteva finire in pareggio. Allegri non va assolutamente esonerato, anche se dovesse andare male con il Bologna. Non ci voglio neanche pensare, caro Luca Normando. È vero, Angelo da Faito, no, la tua notizia è priva di fondamento. Sento dire che il Como è il modello di società da imitare, ma facile con i soldi di un presidente ricchissimo. Il modello è solo il Napoli, perché ci siamo costruiti anno dopo anno. Brava Angela. Il Como, diciamo che la gestione del bilancio del Como è una gestione un po' atipica. Il Como non ha questo grandissimo fatturato, così come le grandi società eccetera, ma il presidente, beato lui, per carità, contrariamente a tutte quelle che possono essere le regole imposte dal fair play finanziario, il presidente spende, cioè loro hanno possibilità a spendere, no? Quindi non di rientrare, insomma, un po' la Juventus, no? Diciamo la Juventus che va sotto in perdita ogni anno, ma c'è a casa madre la Ixos che ricopre le perdite, lo fanno sempre, quindi vanno avanti così. Oh, stamattina vorrei dire che l'Ipsia non è l'Arsenal, anche questo è vero, Luigi da Mantova. Tutti i colpi fatti alla Napoli in passato è perché Napoli aveva uno scouting eccezionale, il capo che era Micheli. Vi ricordo che Micheli in questo momento lavora appena per l'Arsenal, Marco da Corso Malta. Su Bokeman ho chiuso la radio. Enzo, vabbè, ma gli è sfuggito Bokeman, perché quando Felice dice Alberto vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, sono Alberto da Bologna.
0: Ciao Alberto, da
4: Napoli.
0: Eccoci.
4: Non riuscivo a prendere la linea, ma vi ascolto tutti i giorni.
0: Lo so, Alberto, è stata una settimana molto affollata per il
4: Bologna. Avvocato, voglio fare un augurio da oggi al mio club Napoli Partita di Modena,
0: perché no?
4: 40 anni.
0: Che bello!
4: 40 anni. Festeggiamo anche i 100 anni del Napoli insieme.
0: Bellissimo.
4: E come ospite stasera ci sarà un vostro collaboratore, se posso dirgli il nome, penso, posso?
0: Come no?
4: Emanuele Calaiò.
0: Ah,
4: Emanuele,
0: bene.
4: Calaiò.
0: Mi fa piacere.
4: Sarà con noi.
0: Bene, mi fa molto
4: piacere. Un saluto a tutti gli amici dei malati.del.napoli.
0: Bene.
4: Per Forza Napoli, con le critiche basta. Prima eravamo martelli, adesso siamo un po' in cudine. Sempre Forza Napoli e diamo fiducia ai ragazzi, anziani, giovani e allenatore. E tifare la maglia.
0: Bravo.
4: Sempre Forza Napoli.
0: Sei un grande. Bravo Alberto, salutami il nostro amico Emanuele, insomma tutti gli amici del Napoli Club che rappresenti. Antonio D'Amelito ci fa vedere una foto di Bokeman. Le ultime 3 partite si potevano pareggiare, ma noi abbiamo un allenatore perdente, mamma mia, Gennaro. Penso che Meret non avrebbe preso il gol che ha preso Savic, che ha avuto tutto il tempo per distendersi. Michele da Sant'Ambro, guarda Michele, io con tutto il bene e l'affetto rispetto il tuo pensiero, ma il gol di Odegaard è equivalente a un colpo da biliardo, veramente ragazzi. Ciao, non credo che ora il Napoli sia un modello da imitare come gestione. Il presidente è chiaro, sta arrivando alla fine della sua avventura, lo sta pensando al film del centenario, business diverso, bisogna pensare a un cambio. Marcello da Napoli ci scrive: secondo me Rafa Marino sta deludendo e penso che giocherà Lang per ricompattare il rapporto con Allegri. Cioè, quindi Rafa Marino è sicuramente in crescita, le ultime 2 partite sono state molto buone di Rafa Marino. Mentre sono molto in dubbio se gioca Neres finalmente dal primo minuto dopo tanta assenza, oppure verrà riscattato, si vorrà riscattarsi Noah Lang. L'Inter gioca lunedì perché sabato e domenica ci sono 2 concerti all'ippodromo di San Siro e per non avere un accavallamento di persone il prefetto ha deciso di spostare la partita. Roberto dalla Svizzera e ci ha dato un'informazione importante. Intanto vediamo se si è tranquillizzato un po', perché l'ho visto molto agitato negli ultimi giorni. C'è Guido. Guido, buongiorno.
5: Buongiorno, io mi chiamo Guido Conte.
0: Ah, Guido.
5: Non ho niente a vedere.
0: No, Guido, sono, perdonami.
5: Non tifoso del Napoli.
0: Sì, Guido, non mi riferivo a te, parlavo di Guido, il nostro amico da Mastalubrenze, e quindi non sapevo. Benvenuto.
5: Benvenuto Guido,
0: eccoci qua. Prego.
5: Io sono Guido Conte, che non ha niente a che vedere con Conte.
0: Ah, ecco, meno male.
5: Una malattia, sono tifoso del Napoli da 70 anni, io tengo 84 anni.
0: Buono.
5: Sono in Valcamonica, quest'anno sono stato pure a Di Mare.
0: Bravo.
5: E a Napoli mi fa morire.
0: È vero.
5: Io non sono né un tecnico e né soffro quando Napoli perde, però sono sempre più tifoso. Vado in giro in Valcamonica a Porno con la maglietta del centenario e ho cappello nuovo.
0: Bene, bene. Guido, sei fiducioso? Sei fiducioso, Guido? Sei fiducioso o sei preoccupato?
5: Sono fiducioso.
0: Va bene.
5: Ma io sono passato pure per la Serie C, figurati.
0: È vero.
5: Adesso,
0: hai ragione.
5: Fiducioso adesso che se sono 10 anni che stiamo sempre in alto.
0: È vero.
5: L'unica cosa che io vorrei è un po' di cazzimma in più
0: Speriamo che con il Bologna ci possa essere questa svolta che tutti aspettiamo dopo 3 sconfitte consecutive.
5: Io conto le ore fino a
0: mamma mia. Poi ci sentiamo.
5: È sempre Forza Napoli.
0: Grazie, bravo Guido.
5: Nessuno.
0: Ti vogliamo bene.
5: I tecnici ce l'abbiamo, li paghiamo e noi non possiamo fare i tecnici.
0: Va bene, Guido. Grazie Guido, ti abbracciamo forte, buon fine settimana. Giuseppe d'Arezzo scrive, che è un grande, scrive: su Beckman non va spenta la radio, caro Enzo da Maddaloni, ma va richiamato il nostro amico. Poi buongiorno, aspettiamo nonno Guido a Mastalubrenza al bar di Sarno. Devi andare anche al bar di Sarno, nonno Guido. Nulla cambia, allegra espressione dell'anticalcio, scrive mamma mia Marco dal Vomero. C'è il nostro amico Merette, quel tiro di Odegaard non l'avrebbe neanche sfiorato. Ecco, basta con questi elogi incomprensibili a Merette, che ha le sue pecche, nessuno dei due è un gran portiere. Corrado ce lo scrive. Ma chi è il fratello di Felice? Non lo so. Parliamo come se la partita contro il Bologna fosse una finale di Champions. Se dovesse andare male, come la mettiamo? Addirittura stamattina ho letto che già c'è il sostituto di Allegri. Ma insomma, ragazzi, mi sembra davvero esagerato. È una partita però importante che Napoli deve vincere, proprio per cambiare un po' il trend assolutamente di questa situazione. Una riflessione: mentre il Como ha calciatori giovani e un grande allenatore, il Napoli ha ormai calciatori arrivati alla frutta. Mamma mia, Giuseppe ce lo scrive. Beckman, lo sottolineiamo, mentre da un avvocato a sentir dire Santa Maria Capovetere è tutto normale, poi Diego ce lo scrive. Va bene, giù il cappello a Como, l'ultimo risultato utile è quello sportivo. Progetti di educazione, rapporto, tifosi, giù il cappello, fanno impresa, Fabregas, la squadra, sono l'ultima ruota di un carro perfetto, giù il cappello, ce lo scrive il nostro amico amabile, Luigi amabile. Allora, Andrea, e poi vado in pubblicità. Andrea, buongiorno.
6: Gianluca, buongiorno.
0: Ehi, caro Andrea, buongiorno a te.
6: Gianluca, volevo dire, niente, pensiamo al Como, ma pensiamo al Napoli. Il Como ha giocato con il Leipzig, che è una squadra scarsa, è normale che pure noi giochiamo con Leipzig, che avevamo 7 palloni. Allora domenica poca è la svolta. A vincere per forza. Domenica vengiamo sta partita con Bologna e poi cambierà tutto. Stiamo vicino alla squadra, stiamo vicino all'allenatore, anche a me non mi piace Allegri, ma l'allenatore del Napoli e niente, a mai svolta Allegri e basta. Aspettiamo un altro po', non possiamo dire niente, da poca sono 3 partite e niente. Ma comunque domenica è la partita della svolta, poca dobbiamo vincere. Un bacio dalla Germania, ti voglio bene, stare a fare, non mollare.
0: Anche tu Andrea, ti raccomando, anche tu, facciamo un po' di saluti, poi vado in pubblicità, te lo giuro Ciro, vado subito in pubblicità. Esordio di Favasuri dal primo minuto, Angelo da Varcaturo? Non lo so, però abbiamo scoperto in Favasuri sicuramente un'alternativa molto molto valida. Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo con il nostro Bar dello Sport.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
8: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
12: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
13: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
14: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
15: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
16: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
15: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
17: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, folla delle grandissime occasioni, è stata una delle settimane più affollate per la nostra trasmissione, continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 342-00-00100, tra poco ascolteremo anche qualche brano del nostro festival Bar dello Sport, mentre in diretta allo 081-546-6873 ci sono altri nostri amici, tra poco interverrà Domenico, però voglio leggere il messaggio di Rino Molosso, un nostro amico: i calciatori domenica devono uscire dal campo con un grande applauso, perché sono sicuro che ci rappresenteranno nel migliore dei modi. Il Bayern ha dato 5 palloni al Bodo, tutti nel secondo tempo, nando da Ercolano, ricordiamo che noi dobbiamo giocare con il Bodo anche noi in casa, un Bodo probabilmente in forma ridotta rispetto a quello sorprendente dello scorso anno in Champions, che aveva vinto a Milano con l'Inter, a Madrid con l'Atletico. Tutti che si affrettano a chiarire che il Como ha giocato con una squadra meno forte dell'Arsenal, questo è vero, ma non dimentichiamo che il Como ha vinto con Napoli, forza Napoli sempre. Guardiamo anche le nostre avversarie, Alfonso da Roma. E poi domenica bisogna vincere, altrimenti penserei seriamente di cambiare allenatore. Martina da Napoli, deve finire di prendere sempre con allenatori chi va in campo, i giocatori ti trovi con me, Gianluca. Marco Dal Vomero è scritto purtroppo non benissimo e quindi non lo leggo nella maniera migliore, non faccio un buon servizio. Dopo la partita con la Fiorentina Allegri sarà esonerato. Mamma mia, Gennaro, ragazzi, ma perché? Non concordo con i catastrofisti disfattisti. Napoli ha perso con tre squadre al momento più forti, non con tre squadrette. Ecco, Antonio Rione Alto. C'è Domenico in linea, sentiamolo. Domenico.
21: Buongiorno, complimenti
18: Tantissimi complimenti per la vostra competenza e la vostra gentilezza.
0: Allora, complimenti a te, complimenti a voi che ci seguite sempre, grande Domenico, no, buongiorno.
18: Io volevo fare solo un appello di non usare sia sui social che nelle telefonate in questo momento particolare di un linguaggio troppo forte negativamente. Questo è il momento di stare vicino alla squadra.
0: Vero.
18: Ci sono tanti aspetti negativi, ma ce ne sono stati tanti altri positivi. L'Arsenal quanti milioni di euro aveva in campo?
0: Un miliardo 330 milioni è la valutazione di Transmarket,
18: esatto.
0: E rispetto a Napoli a 400 e qualcosa.
18: E Napoli ha fatto con la sua figura, cioè siamo usciti con a testa alta. Contro l'Inter comunque stavamo in 0-0, poi quindi è il momento di stare vicino alla squadra, vicino all'allenatore. Sicuramente queste prossime due gare saranno decisive, nel senso che bisogna fare,
0: sono importanti, è costretto a far risultato il Napoli, ecco questo,
18: esatto. Senza se e senza ma, e adesso è il momento dei risultati, perché sennò diamo troppo vantaggio agli altri.
0: È vero, bravo Domenico, bravo. Molto molto giusta, molto onesta la tua valutazione, mi fa piacere. Vienici a trovare spesso, Domenico, qui al Bar dello Sport, ti aspettiamo, grazie.
18: È la mia prima telefonata.
0: L'avevo capito, vedi, io ho la fortuna di avere veramente centinaia e centinaia di nostri amici che ci trovano, però carpisco dal suono della voce, insomma, i primi interventi.
18: È la prima volta, no, non che vi sia, è la prima volta che chiamo.
0: Grazie, grazie caro, grazie. La prima di una lunga serie, ti aspettiamo, anche perché il tuo giudizio è un giudizio attento, pacato, riflessivo. Grande Domenico, un abbraccio forte anche a te. Se Allegri riesce a lavorare su Meret migliorandolo nelle uscite, è un sogno che si avvera. Alessandro da Palermo che ci scrivono. Palermo quest'anno ha fatto uno squadrone in Serie B, credo che arriverà in A in carrozza. Andiamo avanti. Lo scorso anno qual era la differenza di ingaggio tra il Napoli e il Copenaghen? Ok, l'anno scorso abbiamo fallito in Champions, abbiamo fallito la partita col Copenaghen, è assolutamente così, il nostro amico non si firma, ma ti ho risposto. Allora, poi buongiorno Antonio, il Laurentino, il fatto che il Como ha strapazzato il Lipsia significa che non abbiamo perso con una squadra di periferia, ma il Como, caro, non è una squadra di periferia. Vediamo il giudizio attento, pacato, obiettivo, sereno, molto arguto, di Felice, eccolo, è lui che interviene in questo momento. Felice.
21: Buongiorno, intanto per farmi riconoscere che l'originale, forza Napoli!
0: Scusami Felice,
21: buongiorno a tutti.
0: Scusa, ma buongiorno Felice, cosa si prova ad essere imitato, Felice?
21: Bellissimo!
0: È una bella soddisfazione la tua.
21: Certo,
0: cioè, ti hanno chiamato facendo l'imitazione di Felice, te renditi conto a che
21: punto. Come dice, parla bene, parla male, ma basta che ne parli.
0: Sì, ho capito, ma voglio dire, renditi conto a che livelli sei arrivato. Cioè,
21: mamma gente, mia, grazie a te, Gianluca.
0: No, che grazie a me, voglio dire, che è successo?
21: No, io intanto ero in macchina e il venerdì, sai che a 8:30 mia moglie è uscita alle 9:15, l'ho sentita. Molto
0: sì?
21: A casa?
0: Sì, da solo?
21: Da solo, perché Albert va a comprare i pasticcini perché arrivano i nipoti oggi.
0: Ah, va a comprare anche i pasticcini?
21: Come no, è tratta buone come mio figlio Francesco, sai. A me invece mi tratta anche bene, non mi posso lamentare.
0: No, non lamentarti, no, assolutamente.
21: Io sono d'accordo totalmente con Domenico.
0: È vero, bravo.
21: Poi, mi permetti di fare un caro saluto?
0: Come no?
21: Che è quel geometra Giuseppe Messina che è andato a...
0: Dove è andato?
21: Ovese... Massa Lubrenze.
0: Guido, è andato da Guido a Massa Lubrenze.
21: Lui per lavoro è andato.
0: Ho capito.
21: Mi ha promesso, Felice, io ho chiesto un po' in giro lì, però lì è grande, giustamente, mica si fa così facile. E mi ha promesso, Felice, la prossima volta cerca di farti dare il numero telefonico di Guido.
0: Ok, così vi sentite.
21: Così lo chiamiamo
0: e andiamo
21: e
0: insieme. Andiamo tutti.
21: Devo andare parecchie volte per lavoro,
0: È bene. Allora, quindi ti può accompagnare, vengo pure io, perché ripeto, è imperdibile questo appuntamento
21: quindi,
0: con Guido e Felice.
21: Guido, dammi il numero telefonico.
0: Ok.
21: O Guido, tu prendi il mio.
0: Esatto, noi lo teniamo, il tuo, quello di Felice lo teniamo, quindi in modo
21: così
0: di...
21: Così ci...
0: Mi sentite, va bene.
21: Interloquiamo. Quel giorno che con Giuseppe Messina veniamo lì,
0: esatto.
21: Il telefono e andiamo a fare pure una bella mangiata, mi ha detto suo giovane, tra un amico mio.
0: Ah, solo paga lui ovviamente, no? Quindi,
21: ma pago io.
0: Ah, paghi tu, va bene, allora vengo pure.
21: Ma ci mancherebbe.
0: Va bene, grazie amico mio.
21: Un bacione sempre a Giorgia, Domenica, Sofia,
0: grazie.
21: Guido.
0: Ciao Felice.
21: A Nordo Ciro.
0: Sì, a tutto quanto.
21: A tutti.
0: A tutti, everybody, every song. Ciao Felice. Poi perché mettere tanta pressione dai tifosi? Lei che prima o poi farà un bel filotto, ce lo auguriamo. Mi permette una riflessione, ci scrive Michele Atonna, perché non si capisce le formazioni, non si potrebbe fare le formazioni a Felice. Buondì Gianlucone, grande Antonio il criticone, eccolo qui. Domanda provocatoria, ma veramente c'è chi crede che se domani va via Allegri e viene uno che fa il calcio per offensivo di punto in bianco vinciamo lo scudetto? Questa mentalità, che non tiene conto del valore della rosa ma solo della tattica, è da football manager o da fantacalcio, ma non da calcio vero, perché si vince e si perde in tutti i modi. Saluto anche Chicco, buon fine settimana anche a te. E prima di andare a fare il Festival Bar dello Sport a sentirlo, sentiamo Clemente, così non lo facciamo aspettare in linea. Clemente, buongiorno.
1: Allora, mi faccio dire due cose.
0: Buongiorno.
1: Visto che
0: buongiorno, sì, veramente
1: una disfattista, non ho capito perché, poi vabbè.
0: Vabbè, il pensiero.
1: E soprattutto si tira sempre in ballo il Como gioca. Questo, io vorrei fare una domanda.
0: Prego.
1: La faccio da esperto di numeri.
0: Va.
1: Perché a volte bisogna fare i professori, perché ci stanno in grande giro da papà.
0: Professor Clemente, prego.
1: Sì. Allora, il Como, gli indiani sono ricchissimi, hanno comprato il Como in Serie D
0: lo so.
1: Per 4 soldi,
0: sì.
1: Hanno fatto 2 anni di C,
0: sì.
1: 2 anni di B, una salvezza e hanno cominciato ad investire, quindi questo è il 6° anno. Perché hanno comprato una squadra vuota, un titolo a 4 soldi e non hanno comprato una società già strutturata? Perché quando sento dire una Napoli deve vendere, deve comprare, ma chi è quel pazzo che oggi investe in una società in salute e quindi 1 miliardo di euro, 1 miliardo e mezzo, e poi ci mette 1,5 miliardi per fare la squadra? È un investimento a perdere.
0: Quindi,
1: investimenti sono graduali. Se oggi tu al tifoso napoletano dici noi prendiamo un allenatore che fino a 3 mesi fa giocava, Fabregas di 6 anni fa,
0: sì,
1: compriamo Pingo Pallin, e chi è? Puturina, e chi è? E chi è? No, ma noi siamo il Napoli, noi dobbiamo comprare giocatori fatti.
0: Cioè loro hanno fatto un investimento progettuale che li ha portati lentamente
1: in
0: questo.
1: Non c'è voglia di attendere e se si fa un progetto medio, cioè con giocatori misti, e questo non va e quest'altro non l'ha, e questo... allora il problema è questo. Il calcio a certi livelli non può ragionare come il tifoso medio, altrimenti si fa sotto sopra.
0: Ok, quindi tu hai, diciamo così, in questa valutazione, che ti ringraziamo perché ci hai dato insomma un tuo punto di vista, un investimento partito dal nulla e insomma piano piano ha portato, anche se loro hanno però...
1: Laurentiis quando ha comprato...
0: Esatto, anche per la proprietà del Como, l'avevamo detto prima, comunque ha potenzialità enormi e non è che, anche se non ha un fatturato all'altezza dei suoi investimenti, va avanti lo stesso.
1: E ce ne metti 1,5 miliardi, non è, i fondi, com'è che il fondo è diventato proprietario dell'Inter? Trasformando un prestito in controllo delle azioni, ma non ha comprato il valore reale dell'Inter che costa molto di più.
0: È vero.
1: Il Napoli in salute, e fin quando il Napoli in salute ADL resta qua, punto.
0: Professor Clemente, io la ringrazio davvero di cuore, però ci deve fare una cortesia, intervenga un po' più spesso perché ogni tanto abbiamo bisogno di questa abbiamo bisogno di questi supporti tecnicistici, diciamo così, sotto un certo punto di vista. Grazie Clemente, grazie professore Clemente, a disposizione. Sei pronto? Nellino Iorio è entrato in campo in questo momento. Abbiamo con il quarto uomo, è uscito Froio, è entrato Iorio, eccolo qui, il Festival Bar dello Sport.
2: Festival Bar dello Sport.

0: Da Imperia.
1: Papà, chi è? Perché gridi?
2: Oui.
1: Se tanto non ti sentono.
2: Chi è?
1: Perché quando gioca il Napoli io non parlo alla televisione.
2: No.
1: Parlo al destino.
2: Molto profondo.
3: E il destino ti risponde.
2: Chi è?
1: Qualche volta sì, le altre volte. Risponde l'arbitro.
2: Silenzio.
1: E perché vieni sempre al bar dello sport?
2: Bello.
1: Per sentire 10 persone dire 11 cose diverse.
3: E chi ha ragione?
1: Quello che offre il caffè. Vigliotti.
2: Uè.
3: Papà, ma perché ami tanto il Napoli?
1: Perché mi ricorda chi ero, chi sono e chi spero che sarai tu.
3: E se un giorno non vincerà più?
1: Tu amalo lo stesso.
2: Che bello.
3: Perché?
1: Perché si festeggia una vittoria. Ma si ama una storia. E la nostra storia è azzurra. Il Napoli è uno stato d'animo che passa di padre in figlio.
2: Bello. Bello. Molto bello. Sì, per carità, sarà anche intelligenza artificiale, però è bello. Scusate, io questo voglio dire. È bello, sto ascoltando con attenzione. Il fatto è il papà e il figlio. Sì, beh, bisogna anche pensarle le cose.

bella, bella, ragazzi, io voglio dire, per carità, il di tutti i generi, ribadisco, c'è chi non è d'accordo sulla composizione dell'intelligenza artificiale per le canzoni, non è il fatto che ormai è diventata un'usanza comune, già, però comunque bisogna avere l'idea di farla, tanta intelligenza artificiale, ma quella del papà con il figlio mi è piaciuta, bella e diversa, ecco, vedi, i nostri amici possono apprezzare. Il freddo addosso, le lacrime agli occhi, questa canzone sulla storia è grande, dovrebbe essere ascoltata al Maradona prima di tutte le partite, mi ha emozionato. Ted dalla Scozia, il nostro amico Ted, Roberta, intelligenza artificiale però commozione vera, una canzone, una diversa, questa poesia di padre in figlio è bellissima, anche Enzo l'ha apprezzata, una poesia meravigliosa, mi ha emozionato, grazie amico mio, anche Antonio da Gerola, troppo bella questa, diciamo, poesia solo al bar dello sport la puoi ascoltare, Enzo da Quarto, insomma ragazzi, ma poi anche gli altri, Forza Napoli, non molliamo mai, ci scrive il nostro amico Mauro Perfetto, sei gioia, sei allegria, e poi il Festival Bar dello Sport sta diventando eccezionale, grazie Peppe Bandana, il nostro amico Peppe Bandana. Allora chiedo a Nello e a Lello, che sono in linea, di aspettare, che sono andato oltre i tempi per la pubblicità, perché abbiamo, grazie anche alla nostra Franci D'Alicola, apprezzato anche lei, belle parole, bella performance, tuttavia i limoni e le fronne sono genuine, lo so Franci, però un po' è un fritto misto il nostro, il Festival Bar dello Sport, può entrare come al bar, ci può entrare chiunque. Allora, Nello e Lello, aspettateci, andiamo un attimo in pubblicità. Ciao, allora, c'è Nellino Iorio, Nello, Lello, Bello, tutto, insomma, da tra poco. Bar dello Sport.

0: se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Siamo arrivati alla parte finale di una fantastica settimana, di una fantastica puntata del Bar dello Sport, stamattina con una partecipazione come sempre davvero incredibile da parte di tutti quanti voi, e con un festival Bar dello Sport che ci ha emozionato. Con ci scrive chi ha scritto quel testo così tenero tra padre e figlio. Susi ce lo chiede la Torre del Greco. Poi Salvatore da Santa Maria la Fossa vuole far giocare Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Oliveira, non Spinazzola, Lobotka, De Bruyne, Vergara potrebbe anche lui essere il prescelto, Politano, Højlund e Noah Lang. Ancora tanti complimenti, grande Mauro Perfetto, si scrive Vittorio l'orologiaio. L'intelligenza artificiale è strutturata su meccanismi neurali umani, quindi emozione in ugual modo, è un testo spontaneo. Bravo Andrea da Castellammare. Anche Martina da Napoli, grandissimo festival Bar dello Sport con papà e figlio. E poi Vincenzo da Milano, premetto che ti seguo sempre anche al palazzetto, mi piace tanto il Bar dello Sport, ma il festival bar è diventata cose per l'intelligenza artificiale, non ci piace, noi vogliono le cantate, la frona di limone. Ma per carità Vincenzo, il tuo pensiero è rispettabilissimo. Poi Favasuli, ma quanto è bravo sto ragazzo, umile, intelligente nelle risposte, veramente forte in campo, una voglia incredibile, speriamo. Ciro su Favasuli. Allora andiamo dai nostri amici Nello e Lello. Comincio da Nello con la N di Napoli. Nello, ciao, buongiorno.
6: Grazie, buongiorno.
5: Buongiorno a te.
6: Volevo chiaramente anch'io collegarmi per ringraziare queste persone che fanno questi bei messaggi.
5: Nello. Eccoci, vai Nello, vai.
6: Allora, volevo chiaramente anche io collegarmi con queste persone che fanno queste
5: sì.
6: cose, anche se con la intelligenza artificiale.
5: Sì, le canzoni dal Festival Bar, sì.
6: Ma volevo fare, purtroppo devo fare una critica a niente di nuovo per quanto riguarda Allegri.
5: Sì, per carità, per carità, sei
6: perso per colpa sua.
5: Ah, addirittura. Ma tutte e tre? Sì. Tutte e tre partite?
6: No, due sicuro.
5: Ah.
6: Perché lui al 2-0 non doveva togliere, mettersi in difesa, doveva mettere un centrocampista e forse anche un altro attaccante. Perché loro dovevano per forza aprirsi e quindi automaticamente.
5: Chi avrebbe dovuto mettere con l'Inter? Fammi sentire.
6: Ma non lo so, ma certamente un altro centrocampista in più a centrocampo, oppure un'altra punta per aumentare, quindi non farli scendere più in avanti. Invece noi ci siamo andati a chiudere e abbiamo dato possibilità all'Inter chiaramente di prendere i gol.
5: Mentre le altre?
6: Quindi. Ecco, la stessa cosa che ha fatto pure con la ripetuta, la stessa cosa con lo 0-0, che si difendeva il 0-0, che difendiamo il 0-0. Noi o andiamo a vincere, o perdiamo 2-0, o perdiamo 3-0, o perdiamo 4-0, per me il tipo di gioco di
5: insomma non ti piace Allegri, non ti piace.
6: Aspettavamo, ma noi già ce l'aspettavamo, il modo di giocare che c'ha. Poi un'altra cosa, i giocatori non ci mettono quella grinta giusta che serve a una squadra che vuole vincere, non che vuole parteggiare o vuole partecipare, ma una squadra che vuole vincere deve metterci tutta la grinta, ma la grinta, ma non c'è.
5: Però insomma Milano è con l'Arsenal, comunque contro l'Inter, Arsenal, parliamo di due potenze, sicuramente due squadre fortissime, con una reazione l'abbiamo vista, no?
6: Ma sembrava una partita, a me quella la partita dell'Arsenal sembrava una partita amichevole.
5: Addirittura. Vabbè.
6: Nemmeno nessuno dei due sembravano che giocassero avessero paura tutte e due del risultato. E nessuno non si è visto quel bel gioco.
5: Va bene, Nello, va bene, hai espresso il tuo
6: parere.
5: No, per carità, ma noi ti abbiamo ascoltato con grande piacere, come sempre, ti aspettiamo nelle prossime occasioni. E poi eccolo qui l'autore di questa poesia tra padre e figlio che ha scaldato i cuori del bar dello sport, è il nostro amico Ivan da Madrid. Dice: l'ho fatto io il pezzo tra padre e figlio. Siete però voi il bar dello sport una fonte di ispirazione costante. Grazie Ivan del tuo supporto. Poi ascoltare la poesia mi sembrava di vedere il postino di Troisi. Mi fa male il cuore e ho l'anima trafitta nel dire che questo, ma amaro pareggio con Bologna e sconfitta con Fiorentina, perdonami, ma la vedo così. Carlo da Secondigliano, mamma mia Carlo, bellissimo colloquio padre e figlio, mi sono commossa, mi ha portato indietro con gli anni quando guardavo il Napoli con mio padre, soprattutto la Champions. Ci scrive Paola da Avellino: vi guardo tutte le mattine. Grazie Paola, sei molto carina, ti abbraccio. Vorrei chiedere perché il nostro presidente si sta comportando con i tifosi così. Meritiamo rispetto, guardare uno stadio così mercoledì è stato un colpo al cuore. Maria da Fuorigrotta ce lo scrive. Intanto vado da Lello, che è in linea. Ciao Lello, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
5: Ciao Lello, buongiorno Lello, buongiorno.
7: Un abbraccio forte ai nonni e un saluto in particolare a Domenico.
5: Sì, grazie, grazie amico mio, vai.
7: Avvocato, io le volevo fare una domanda, però prima che le faccia la domanda volevo dire, il Napoli con la partita che ha giocato in Champions.
5: Champions.
7: Il Napoli naturalmente ha avuto un risultato a suo favore con 1-0, cioè a favore nel senso che ha preso un solo
5: cioè guardi tiro. L'aspetto tra il negativo, guardi l'aspetto positivo e aver perso di misura.
7: Naturalmente sarà giovato dal fatto che il Napoli rivedrà con i tecnici di Allegri, rivedrà tutta la partita e vedrà dove si è sbagliato e dove naturalmente si può riparare, perché la formazione che ha portato in campo la rivedremo con qualche cambiamento domenica, e domenica il Bologna non verrà qua sicuramente perché
5: ma già non ci saranno Meret e Alisson Santos che sono infortunati, vediamo il recupero di Anghissa
7: però
5: capiremo.
7: Ci sta una cosa, c'è Gilmour, c'è De Bruyne, abbiamo il ragazzo Favasulli. E poi dentro di Bekema oppure
5: a proposito di Bekema, grazie Lello, ti abbraccio di cuore. Ricordo a proposito di Bekema che oggi in esclusiva ci sarà ovviamente l'intervista da parte di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Calcio Napoli, con Bekema, l'ascolteremo ovviamente nel pomeriggio e quindi l'ascoltiamo tutti quanti con grande piacere. Mimmo il logopedista, inviterei tutti i grandi tecnici intervenuti a proporsi al presidente come sostituti di Allegri. E poi vado avanti, sono Ida che è trapiantata da Avellino da poco più di un anno, mi piacerebbe condividere il mio amore per la squadra con una persona che può farlo con me, trovare Paola di Avellino che tifa Napoli può essere un'opportunità. Ah, vedi che carina sta cosa. Allora Ida di Avellino e Paola di Avellino. Ida chiede di, che siccome è arrivata da un anno ad Avellino, cerca di conoscere poi Paola per poter poi vedere le partite insieme. Che carina questa cosa, cerchiamo poi di riuscire a farvi conoscere. Poi c'è io direi di disincentivare l'uso dell'intelligenza artificiale. Mico, il figlio del mitico Federico 49, ma per carità ragazzi, ma si può fare tutte e due le cose, perché limitare o l'una o l'altra? Antonio, vengo da te, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti.
5: Ciao caro, buongiorno a te.
8: No, io volevo ricordare una cosa a parecchi tifosi del Napoli e anche parecchi guru.
5: Sì.
8: Si fanno
5: Baffanguru, sì, sì. Baffanguru.
8: Che noi siamo usciti ai gironi con 12 punti
5: con l'Arsenal. Sì, lo ricordo, l'ho ricordato in settimana, sì.
8: Mo mettiamo caso, no? Mettiamo caso, perché parecchi dicono tu 9 volte su 10 con l'Arsenal la perdi, vai là e giocatela. Ce la giochiamo, perdiamo 5-1, abbiamo 6 palloni. Come secondo me poteva succedere se ci andavi aperto contro uno squadrone del genere. Poi facciamo finta che arriviamo ottavi insieme ad altre due o tre squadre.
5: E quel, quel fatto di aver preso un gol solo è vero, no? Oltretutto è molto probabile che con la nuova formula della Champions League si arrivi qualche volta a pari punti e che la differenza reti possa essere determinante per il passaggio del turno. Sì, Antonio, hai detto una cosa assolutamente condivisibile.
8: Ma un allenatore come esperto come Allegri lo sa, perciò ha messo i pullman davanti. E anche se al primo tempo c'è.
5: Sì, nel primo tempo abbiamo fatto delle ripartenze interessanti, nel secondo, insomma, l'energia per poter ripartire, vedi poi quanto si accostano le famose ripartenze, perché Alisson Santos si fa male, si stira. Cioè, sì, purtroppo.
8: Io volevo soltanto ricordare che un gol in Champions, soprattutto in questa, con questa formula, vale tantissimo, può valere pure tre posizioni.
5: Va bene, Antonio, ti ringrazio, grazie di cuore, ti abbraccio, stiamo arrivando ormai alla fine della nostra puntata, ne approfitto per salutare qualche amico e ringraziare Riccardo e Emilia, perché mi hanno scritto una cosa molto carina che però ovviamente non leggo, così come ci ringrazia Ida. Allora, Ida vuole conoscere Paola d'Avellino, quindi Paola e Ida si devono assolutamente sentire per poter vedere le partite insieme, questa cosa mi piace molto. Molti si meravigliano di Favasulli perché non l'hanno seguito in B. È vero, hai ragione. Andrebbero inseriti anche altri giovani, Milton Pereira, Baridò, due talenti, Antonio da Bagnoli ce lo scrive. Peccato, la Napoli Primavera ha perso all'ultimo secondo con l'Arsenal, anche là hanno perso di misura nella Youth League con la sconfitta. Poi una squadra svogliata non litiga, che di B è il capitano sotto pressione, Antonio dall'Austria. Vedo troppi difensori di Allegri anche andare avanti, infatti sono però tre sconfitte consecutive. Bruno, un solo punto nelle prossime due, no? Speriamo di no, ragazzi. Perché tanta differenza tra Favasulli e gli altri come corsa? È dovuto alla preparazione o alla voglia? Francesco, non lo so, non te lo so dire. Ascoltare la poesia mi sembrava di vedere. Questo l'abbiamo letto il postino, e poi avrei gradito se avesse detto la motivazione per la quale ho mandato quel messaggio. Chi è questo? Ah, il figlio di Federico 49. Vabbè, non lo so, per la questione che tu non fai l'intelligenza artificiale. Vabbè, ragazzi, si è creata questa diatriba sull'intelligenza artificiale e le canzoni originali. A noi piacciono entrambi perché è bello farle comunque al Festival Bar dello Sport. Così come è bello salutare voi, amici, siamo arrivati alla fine di questa settimana. Però ci vediamo domenica, domenica alla fine della partita Napoli-Bologna c'è Diretta Azzurra, poi c'è il Bar dello Sport post gara qui con Susi Fiorillo. Vi aspettiamo a Kiss Kiss Napoli. Si ringrazio Ciro Froio in cabina di regia che ci ha tenuto compagnia per tutta la settimana, e vi auguro soprattutto un felice e spettacolare fine settimana. Grazie a tutti, a lunedì con il Bar dello Sport alle ore 9. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
9: Collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: squadra veramente forte.
1: Ma per fortuna il Napoli già l'ha affrontata, purtroppo con un esito,
0: ma l'unica cosa positiva,
1: con un esito esatto negativo. Adesso ci sarà il Bologna, che come dicevamo io e Diego in apertura è una partita che
0: squadra giovane
1: alla portata del Napoli, che il Napoli deve vincere. Purtroppo ieri sono arrivati delle brutte notizie per quanto riguarda Alisson e Meret, che saranno fuori per un po', meno Meret di Alisson, che perderemo per più settimane. Per fortuna, tra virgolette, tra poco c'è la sosta, adesso altre due partite, prima quella con il Bologna, poi ci sarà la Fiorentina al Franchi di Firenze e poi ci fermerà per due settimane la Serie A. Speriamo di andare, diciamo, alla sosta con due vittorie. Io penso che queste siano due partite, parlando prima del Bologna, dove dedicheremo ovviamente, come giusto che sia, tutta la puntata, perché è la partita da affrontare nell'immediato presente. Però insomma, anche la Fiorentina è una squadra che è vero che ha cambiato allenatore, che ha fatto un gran mercato, ma che il Napoli può tranquillamente diciamo battere. È chiaro che le partite vanno giocate e adesso dobbiamo parlare prima della partita con il Bologna. Andiamo tra pochissimo al telefono, Diego, però devo chiederti la probabile formazione, come facciamo sempre l'ultimo giorno della settimana che siamo in onda.
0: Milinkovic, Spinazzola e Di Lorenzo, i due terzini, Rafa, Marin e
1: Rachmani.
0: I tre sono obbligati. Non lo so se sono obbligati, chi potrebbe giocare Vergara nei tre con Lang largo a sinistra. Mi gioco questa, mi gioco Lobotka, Gilmour e Vergara, a sinistra Lang, a destra Politano e avanti Højlund.
1: Ci potrebbe stare, diciamo, il ragionamento di Diego per una questione proprio di rotazione, no? De Bruyne è partito dal primo nella sfida contro l'Arsenal,
0: non so se c'ha due partite dall'inizio subito di fila.
1: Vabbè, noi abbiamo questa falsa concezione che se non parti, diciamo, dal primo minuto, non sei, noi, come per dire, noi mondo del calcio italiano, non sei essenziale per la squadra. Anzi, io penso che determinati giocatori siano anche molto importanti per fare protagonisti, diciamo, nel corso della partita, no? Quando entri al 50-55esimo, insomma, puoi essere determinante. Già lo abbiamo visto nella prima giornata di campionato contro il Genoa, dove i cambi proprio hanno fatto la differenza. Molto bene, Nellino, siamo pronti a partire con il filo diretto. Andiamo da Mimmo. Mimmo, ciao.
2: Buongiorno, Diego.
0: Ciao, Mimmo, buongiorno.
2: Che pensa perché con il Bologna? La gamma come questo Cambusa, no? Se sconfitto, no? Se sconfitto, non ce la facciamo più.
1: Diego,
0: dobbiamo, è sicuramente una partita complessa, non è una partita semplice, è una partita comunque da giocare e da affrontare con grande impegno e con grande serietà, quindi però il Napoli è chiamato a dover fare risultato. Adesso partiremo col solito dibattito: il Napoli deve vincere e convincere, il Napoli deve vincere, domenica il Napoli deve vincere, punto. Cioè, non mi interessa domenica come vanno le cose, cioè se il Bologna gioca bene, se il Napoli gioca bene, se De Bruyne gioca bene, se Alisson non ci sta, se Lang gioca male, non me ne frega proprio, mi interessa che il Napoli vince, punto. Cioè, senza giri di parole. Tanti messaggi che mi chiedono come mai non abbiamo mai paragonato Arsenal e Lipsia, voglio dire, non le abbiamo neanche nominate, stavo parlando del Como, punto. Un'altra cosa, ci arrivano tanti messaggi: come mai Diaw ha tirato e De Bruyne, abbiamo rivisto, non c'era nessuno al centro, perciò ha tirato, ha alzato la testa, non ha visto nessuno e ha tirato e ha fatto gol.
1: Tra l'altro
0: ha ragione,
1: ha fatto un grande gol. Tra l'altro, sempre per parlare di Champions, salutiamo Mimmo e lo ringraziamo per aver telefonato. Tra poco andiamo anche da Luca e da Francesco. Un altro gol irreale lo fa Musiala e Olise. Bayern Monaco ieri ha dato vero spettacolo, se sei visto.
0: No, ho visto solo l'ultimo gol di Olise, il gol di Musiala non l'ho visto.
1: Per quello di Musiala è molto bello, insomma, parliamo di una squadra di alto livello, anche lì, sempre per parlare dello spettacolo della Champions

0: Luca, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ragazzi, io diciamo ho visto tante cose positive in queste ultime partite, come quelle negative.
2: Certo.
1: Però a me non mi va, cioè in questo momento io non me la sento di criticare nessuno se non noi tifosi, per il cambiamento che abbiamo avuto in questi anni. Io alla vittoria dello scudetto di Spalletti, dopo aver pianto 2 ore e mezza perché ho sofferto per 30 anni insieme al Napoli senza vedere mai nulla, poi io ho avuto un momento di riflessione e mia moglie mi dice: ah, finalmente avete vinto qualcosa, ti ho visto soffrire per 20 anni, mo stai riflettendo, cioè di cosa ti preoccupi? Oramai il Napoli lo scudetto l'ha vinto, e a me mi preoccupa che questa nuova generazione di tifosi e questa piazza che è un po' vulnerabile, questo scudetto.
0: Abbiamo perso per un attimo, Luca, il collegamento con te. Ci sei?
1: Dicevo, ero preoccupato dopo la vittoria dello scudetto che potesse cambiare l'amore che avevamo noi per questa maglia. Noi che abbiamo sempre lottato per non avere niente, per avere dei risultati minimi, ma che siamo stati sempre accanto alla squadra con amore e con una frase che ci ha sempre accompagnato al di là del risultato. Io questo non lo percepisco più, non lo vedo più, non lo sento più. Faccio autocritica anche con me stesso, perché faccio parte anche io dei tifosi, anche se io la amo incondizionatamente per qualsiasi cosa possa succedere. Però voglio dire, abbiamo avuto per criticare, per analizzare.
0: Luca, allora la linea va e viene, non riusciamo a sentirti bene, però il tuo, ti salutiamo e ti
2: ringraziamo.
0: Ma
2: però il Luca merita solo un grande applauso per quello che ha detto.
0: Il discorso di Luca
2: un grande
0: è chiaro, e io devo dire la verità.
2: Perché è vero.
0: Sì.
2: Io, tu, oramai non ci siamo conformati, cioè non siamo più
0: con i piedi per terra.
2: Con i piedi per terra. Il Napoli deve fare sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Intanto ci mandano una foto del frame, dei due frame estremamente diversi tra Diao e De Bruyne. Buongiorno ragazzi, avete visto che gol ha fatto? Ah, scusa Diego, allora pure De Bruyne poteva calciare? Perché diciamo da 2 giorni che la colpa è di Luca. Io ho detto che De Bruyne non poteva calciare già?
0: No, non l'hai detto.
2: Io ho detto che la giocata giusta l'ha fatta De Bruyne, perché De Bruyne mette la palla dentro, ok? È giocata giusta, è giocata da grande calciatore. Non tutti la fanno, quindi non pretendo che tutti la possano comprendere. Lui ha fatto una grande giocata credendo di trovare l'attaccante, e non l'ha trovato, punto.
0: Ragazzi,
2: non ho detto che è colpa di De Bruyne o è colpa di Haaland. Penso che è chiarissimo, poteva tirare, certo, come non poteva tirare? Perché non poteva tirare?
0: Ragazzi, Diego la spiego in modo molto elementare, sta cercando di far capire una cosa. Nella testa del grande giocatore, quando si fa una giocata, si valuta la percentuale di riuscita del gol. È chiaro che se poteva tirare sicuramente, ma se
2: abbiamo detto che non poteva
0: hai
2: tirare,
0: meno possibilità di magari mettere la palla in mezzo e trovare un calciatore, un attaccante che possa fare un tap-in. È chiaro che è più semplice segnare così. Se l'area di rigore è piena dei tuoi compagni di squadra e ci sono, ci può stare che il gran calciatore pensa e dice: vabbè, forse è meglio così perché è più semplice segnare. Poi certo, possiamo stare, non voglio fare i soliti discorsi sull'attaccante, su quello che doveva attaccare, perché mi sono anche
2: detto, poteva
0: tirare,
2: calciare, sì, poteva calciare, ma secondo il mio parere ha fatto la giocata giusta.
0: Secondo me, se volete sapere la mia, ma è una mia impressione, è una mia idea, la prossima volta De Bruyne valuterà chi ci sarà in area di rigore e dipendentemente da quello
2: la prossima volta
0: calcerà oppure no.
2: La prossima volta gentilmente De Bruyne tira,
0: no, però,
2: e diciamo, ti togli
0: Hojlund ci va in mezzo all'area di rigore, però
2: No, no, non parlo più di questa cosa.
0: No, no, no, lo sto dicendo io. Lo sto dicendo io. Ma è una mia, idea e supposizione. Magari sbagliato.
2: Francesco si scrive: partita complessa col Bologna. Se così fosse, allora chiudiamo Baracca e Burattini e andiamo via. No, Francesco, il Bologna viene e ci stende il tappeto rosso. Sarà una partita semplice. Ecco qua.
0: Francesco, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, grazie, volevo solo dirvi che insomma io vi apprezzo molto perché siete molto obiettivi, molto critici, nonostante il coraggio di Sikisse la radio ufficiale, però voi siete molto obiettivi e molto critici.
0: Grazie.
3: Vi seguo molto. Detto questo, vi volevo dire il mio pensiero, cioè noi penso una parte, noi diciamo una parte dei tifosi si sta molto fossilizzando su questi dettagli. Se il 2-2 non fosse stato annullato, se Anguissa avesse messo la palla dentro, se De Bruyne avesse tirato, qui il problema è un problema, e penso che siamo tutti d'accordo che è un problema di mentalità nella squadra, perché è normale che se tu se io sono stato allo stadio il secondo tempo il Napoli non si è visto proprio, cioè l'unica azione è stata quella di De Bruyne, che secondo me a mio modesto parere ha fatto bene, come dice Diego, a tirare al centro, perché il primo palo era coperto, lì doveva fare un gol a giro spostandosi da palla sul destro, che non era facile con il difensore che veniva in gol. Detto questo, io penso, no, non è che io sono anti Allegri, ma io mi ricordo l'anno scorso con gli infortuni è stato fatto un macello, quando sappiamo bene molti infortuni sono stati addirittura di tipo traumatico, con Buongiorno, con il nostro capitano e Neres, altri la schiena, quello e quell'altro. Quest'anno adesso mi sembra che gli infortuni ci sono lo stesso e non è la preparazione. Il problema è che Allegri non può essere la soluzione al caso del gioco o non gioco nel Napoli. E poi volevo aggiungere un'ultima cosa, non so se voi siete d'accordo, qui il problema nel calcio italiano purtroppo è la disponibilità economica. Una squadra come il Napoli, che una società imprenditoriale familiare, non può competere con queste grosse squadre. Io non so cosa farà il presidente, che dobbiamo comunque ringraziare in questi anni, ma io penso che sarà costretto, come avevo detto già tempo fa in un altro tempo, sempre con voi, sarà costretto a vendere, perché noi non siamo, cioè il calcio non è più sostenibile. Se tu non c'hai i soldi, purtroppo i giocatori non li prendi, se non hai un progetto importante i giocatori non vengono. Questo, non so se siete d'accordo.
2: Fatto il discorso del non poter competere.
0: Ciao Francesco,
2: contro...
0: ti rispondiamo in diretta. Un
2: il
0: abbraccio.
2: Discorso di non poter competere contro certe potenze economiche è una cosa che ha ammesso stesso il nostro presidente. Mi ricordo l'anno scorso un'intervista un'intervista molto bella e molto interessante di Tommaso Bianchini, che parlava dello stadio di proprietà, delle perdite che il Napoli quanto regalava fra virgolette alle squadre che hanno uno stadio di proprietà. Non so come farà. Non so come farà a ridurre questo gap. Questa è una cosa sulla quale credo che la società stia lavorando. Non è semplice.
0: Ma ragazzi, guardate, anche le grandi squadre, quando fanno lo stadio, mi viene da parlare dello stadio di proprietà perché Diego lo ha menzionato adesso ed è una cosa molto importante per la società. Mi viene da pensare all'Arsenal, no? L'Arsenal quando abbandonò lo stadio White Hart Lane, se non mi sbaglio. Sì.
2: No, White Hart Lane
0: qual era? Come si chiamava?
2: White Hart Lane è il Tottenham.
0: E come si chiamava lo stadio dell'Arsenal? Vabbè, comunque Highbury. E per costruire il nuovo stadio, l'Emirates, la società proprio fece capire ai tifosi che sarebbero stati, diciamo, degli anni tra virgolette un po' difficili per cercare di rientrare nelle spese importanti, ma che poi tutte quelle spese poi sarebbero rientrate con i successi. Difatti l'Arsenal ha fatto degli anni, dopo che ha dominato il calcio europeo con Wenger e inglese con Wenger, Henry, eccetera eccetera, ha fatto degli anni un pochino bui e oggi è tornato alla ribalta con investimenti importanti, con idee di gioco e con traguardi importanti, finali di Champions, Premier League, insomma, sono investimenti importanti che si fanno, che magari ti possono portare a qualche anno di magra, ma che poi ti fanno stare al passo con i tempi. Va detto che oggi, nonostante sicuramente sono stati il presidente De Laurentiis ieri, che tra l'altro ieri ha festeggiato l'anniversario della proprietà del Napoli,
2: 21 anni,
0: sì, ha fatto delle cose, Diego, pazzesche, va detto, e sotto gli occhi di tutti,
2: perché
0: ha combattuto contro grandi potenze con un calcio sostenibile, che non è una cosa scontata. In Italia abbiamo tanti esempi di squadre che hanno costruito squadre vincenti senza poterselo permettere, accumulando debiti, no?
2: Ancora oggi.
0: Il Napoli questo non lo ha mai fatto ed è una cosa encomiabile. Va detto che però oggi,
2: sì, però
0: stare al passo con i tempi è
2: però
0: difficile.
2: Poi la domanda di tutti noi tifosi poi è sempre la stessa: perché noi abbiamo avuto il mercato bloccato l'anno scorso per una stupidaggine, per un cavillo, legge, regola fatta ad hoc, e gli altri fanno mercato accumulando debiti per anni e anni e anni? Perché?
0: Questo lo spiegava tuo padre, caro Diego, nei vari documentari barra film.
2: A prescindere da qui,
0: ci sono,
2: dico, però,
0: diciamo,
2: alla fine le carte devono dire qualcosa.
0: No, ma dico, quando c'è un documentario, mi ricordo che documentario o film su tuo padre, dove lui spiega un pochino quelle che sono le potenze, no, nel calcio, delle cose, diciamo, che accadono. Io penso che il Napoli, per mettersi diciamo all'interno di queste tre potenze italiane, che sappiamo quali sono, ha dovuto fare un grande, grandissimo lavoro, no? Perché non era una cosa scontata, e secondo me non è stato neanche ben accettata come cosa, devo dire la verità. Oggi vedere che il Napoli è in Champions League e quelli lì e il Milan sono fuori, 15 anni fa sarebbe stata una cosa impensabile, no? Anche questo.
2: Ma hai capito che nella testa di qualcuno questo è diventata normalità? Ma non è normalità.
0: È normalità.
2: Capisci?
0: Non è normalità.
2: Non è normalità. Giallo, io ricordo piano piano negli anni, no? Napoli in Serie A. Ma che bello vedere.
0: Solamente il
2: intanto suona il mio telefono.
0: Per un big match solamente.
2: Però dico, mamma mia, come sarebbe bello vedere l'Europa League. Vedo l'Europa League. La Champions. Come sarebbe bello vincere contro il Manchester United o contro il Chelsea, il Manchester City. O contro il Real Madrid. Il Real Madrid abbiamo vinto, se non mi sbaglio. Però l'abbiamo visto. Abbiamo visto due scudetti, abbiamo visto le Coppe Italia, abbiamo visto le Supercoppe, abbiamo visto il Napoli ai quarti di finale, scippato, rubato. Io continuo a sottolineare: rubato. Abbiamo visto rubare al Napoli una semifinale di Champions in maniera clamorosa da un incapace totale come Marciniak. Che cosa vogliamo più? Che cosa può fare di più il Napoli oggi? Perché il vero quesito è questo: il Napoli cosa può fare in più?
0: Sì, è vero anche che però poi, se mi chiedono in una discussione, poi andiamo da Gigi e da Gianni, ma secondo te il presidente De Laurentiis può tenere ancora botta con questi qui potenti?
2: Se fa lo stadio, spendere? Sì.
0: Io non ci credo molto, Diego, francamente, ti dico la verità. Io,
2: per me, se fa lo stadio, sì.
0: Secondo me, non lo so, vabbè, io ho una mia idea.
2: Intanto ci abbiamo Enzo ci dà una buona notizia, che il Viminale ha aperto la trasferta di Firenze ai residenti in Campania. Solo 15 tagliani, 500 tagliani.
0: Il monito
2: però
0: è sempre lo stesso, è giusto così.
2: 500 tagliani.
0: Ho capito, però il monito è sempre lo stesso.
2: Ridere.
0: Comportiamoci bene e non diamo assist a questi qui diciamo fare bloccare e cose che già sappiamo brutte. Comportiamoci da persone quali siamo, ossia
2: buongiorno
0: tifosi meravigliosi.
2: Buongiorno, volevo chiedere a Diego come si spiega il continuo infortunio di questi giovani calciatori, un problema di tutte le squadre. Santos ha fatto due partite ed è di nuovo indisponibile, non è possibile, grazie Sasa, Club Napoli, Scafati, Dios. Come lo spiego? Io ricordo le parole di Sarri che si lamentava dei campi. Io parlo del Napoli e non degli altri, non posso parlare. Si lamentava dei campi. Spalletti si lamentava dei campi. Benitez si lamentava dei campi.
0: Vabbè, un po'
2: chi erano? Conte si lamentava dei campi. mo vogliamo vedere che probabilmente, a parte che diciamo che Sasà, la colpa è sempre di Conte e del suo staff, anche se non ci sono.
0: Vero.
2: Però vogliamo iniziare a pensare che forse quei campi hanno qualcosa che non va? Ma non l'ho detto io, io mi sto facendo una domanda, non lo so, io non mi alleno in Coppa Achille Campo, quindi non ho idea che cosa sono, che hanno quei campi, però se si sono lamentati tutti un motivo ci sarà.
0: Sì, questo è vero, perché ci sono delle dichiarazioni fatte proprio da ex allenatori del Napoli. Gigi, ciao.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Gigi, scusami perché Vito mi ricordava una cosa, a noi ci hanno rubato anche una finale di Europa League, so se ve la ricordate. Vito, grazie per avermelo ricordato. Vai Gigi.
0: Napoli di Dnipro.
4: Sì, vi volevo dire, intanto è sempre un'emozione parlare con te, il figlio del nostro grande Dio, e anche con tutti e due, comunque, è sempre un piacere. Allora, io voglio dire solo un paio di considerazioni. La prima, sono non deluso, delusissimo solamente da una cosa, anzi no, da due cose. Dai risultati che stanno venendo, solo da quello, ma non imputo nessuna colpa a nessuno, sono solo deluso per i risultati. E poi perché abbiamo finito il campionato, come l'hanno finito, così l'abbiamo ricominciato con gli infortuni, e questa per me è una delusione grandissima, perché secondo me il Napoli, che ne dicano, ha squadra intera con tutti i giocatori, è uno squadrone, è inutile che ci prendiamo in giro, anche con quelli che ha fatto come investimento e come acquisto, è uno squadrone forte. E poi volevo fare una domanda a Diego.
2: Vai.
4: Diego, posso?
2: Certo,
4: allora,
2: sto qua per questo.
4: Ma così, una curiosità, secondo te, sì, domenica contro, sì, il Bologna, adesso andiamo con il Bologna, perché sì, ci tengo tanto, una partita in campo con una concentrazione altissima, tutte le partite saranno difficili, però se una partita con concentrazione, allora potremmo fare risultato. Mi piacerebbe vedere il Napoli a 4 con Di Lorenzo e Rachmani centrale, perché Di Lorenzo, l'età e l'esperienza che c'ha, o proprio centrale, a destra fa va su.
2: Mamma mia Gigi, ma non sia mai, non sia mai, Di Lorenzo per fare il braccetto l'anno scorso 5-6 volte è stato massacrato dai tifosi, figuriamoci da centrale, finisce, cioè, un po' scirocampo.
4: Può fare,
2: no,
4: può
2: fare. Io sono per me Di Lorenzo il braccetto lo può fare tranquillamente, il difensore centrale non lo so perché non gliel'ho mai visto fare, però io considero Di Lorenzo un giocatore molto forte, quindi per me i giocatori forti possono farlo.
0: Allora ragazzi, salutiamo Gigi che siamo in ritardo con la pubblicità, andiamo in pubblicità e torniamo.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
13: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
14: Non puoi mancare.
15: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
16: Signora, prende anche le olive?
17: Sì, ma olive granata.
18: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Gianlu, ti devo fermare.
3: Vai!
2: Ti devo fermare perché sono arrivati. Allora, ci chiedono se noi intendiamo come campi sia i campi d'allenamento che è compreso anche il Maradona. No, non è compreso il Maradona, si parla dei campi. Gli allenatori del Napoli che si sono lamentati dei campi, si lamentavano dei campi di Castel Volturno. Gianlu, senti.
3: Maradona è uno dei migliori d'Italia, tra
2: l'altro. Gianlu, senti questo, perché questo ce lo dobbiamo salvare.
3: Vai!
2: Te lo salvi? Voglio che lo leggi tu! Voglio che lo leggi tu!
3: Credi di fare la battuta dicendo che è colpa di Conte? Invece è così. Sono infortuni pregressi. Tutti i danni che ha fatto Conte. Ce lo scrive Francesco.
2: Piglia il telefono, Momo.
3: Sì,
2: davanti
3: sì,
2: a me.
3: Facciamo la.
2: Fai la foto?
3: Sì, sì, ce lo ricordiamo. E
2: il the best of dobbiamo fare a fine.
3: Vogliamo rispondere a Francesco? Posso farlo io? Così non.
2: Gianni, buongiorno.
3: Ciao Gianni, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi, a voi. Io non volevo disturbarvi, però a volte sento delle telefonate, io faccio sempre l'avvocato del diavolo.
3: Ma tu puoi disturbarci premessi quando vuoi, Gianni.
2: Allora, a parte che non ci disturbi.
4: No, vabbè, dobbiamo dare spazio agli altri, perché quando sento, lo so, io faccio l'avvocato del diavolo significa che sicuramente dirò qualcosa che va contro il vostro pensiero. E voglio dire una cosa a quei tifosi che chiamano e non sono tifosi, si meravigliano di questi tifosi che sono troppo abituati male. Allora voglio dire una cosa, no? Un signor Diego Armando Maradona, dopo il secondo anno a Napoli, pretese, che certo sennò che mi ha pigliato a fare, pretese una squadra da scudetto e Ferlaino chiamò Italo Allodi, Pierpaolo Marino e fu fatta una squadra costruita intorno a un campione qual era Diego Armando Maradona. Io me lo ricordo molto bene.
2: No, così è.
4: Arbitro, e poi ero negli uffici di Santa Teresa degli scalzi a fare.
2: Vabbè, Gianni, posso dirti una cosa, però?
4: No,
2: mi assumo un attimo una responsabilità.
4: Però voglio arrivare a quel tifoso, non dico il nome per non aprire polemiche, che si va sempre contro quei tifosi che oggi come oggi si aspettano tanto, no?
2: Sì.
4: Da una società che come regola avrebbe dovuto costruire su quelle che sono le vittorie, che sulle vittorie si costruisce, non si regredisce. Ragazzi, scusatemi, è così secondo me. Poi voi la pensate diversamente.
2: No.
4: Se io quando ero piccolo nei banchi di scuola elementare, forse quel tifoso che ha chiamato prima non lo sa, io soffrivo dal fatto che identitariamente io tifavo per il Napoli solo perché vedevi il colore azzurro e la scritta Napoli e c'era il compagnetto a fianco che tifava l'Inter e la Juve solo perché vincevano. E io sognavo che la mia città, la mia squadra del cuore fosse superiore a quelli là, come lo è diventato il Manchester City, l'Arsenal e il Paris Saint-Germain, che non erano nessuno 20 anni fa. Purtroppo questa costruzione, rispondo alla signora di stamattina, che è arrivata stamattina, questa ricostruzione, questa costruzione di una squadra all'altezza non è stata mai fatta, perché Diego prima ha citato una semifinale di Champions League rubata. Per me il Napoli andava costruito su quelle basi là, su quella scia là, di una semifinale persa per colpa di un arbitro incompetente, e andava formata una squadra all'altezza un giorno di poter competere una finale di Champions. Invece qui sembra che ogni 2 anni c'è un tornare indietro. Ah, abbiamo speso troppo, adesso vendiamo Gutierrez. Abbiamo speso troppo, dobbiamo dare via Kvaratskhelia. Abbiamo speso troppo, diamo via Fabian Ruiz. Con quella squadra che tutti si cacciatori abbiamo venduto, che non avrebbero mai pensato.
2: Fabian non faceva parte della rosa della semifinale, però.
4: No, per dirti uno dei giocatori che oggi.
2: No, ho capito. No, però lo dico per una questione di.
4: Allora, Diego, se tu prendi tutti i calciatori, per esempio Fabian oggi ha vinto 2 Champions League e una Coppa del Mondo. Il Napoli li aveva tutti questi calciatori e non avrebbe.
2: Avrei fatto volentieri a meno di vedere la Coppa del Mondo vinta da Fabian, onestamente.
4: Ma lo so, scusami che ho messo il dito nella.
2: No, figurati.
4: Il concetto qual è? Bisogna anche rispettare quei tifosi che forse come me sognano che il bambino a fianco non tifi la Juventus e non tifi l'Inter, ma tifi Napoli. È giusto?
2: Sì.
3: Sì, no. Gianni, allora Gianni, ti salutiamo e ti ringraziamo, così diamo spazio a tutti, però diciamo il discorso di Gianni è chiaro e io lo posso intendere, capire e magari non condividere al 100%, però lo posso capire. Poi però diciamo che c'è un altro lato della medaglia che non va sottovalutato, che sono gli investimenti che bisogna fare e diciamo il dover sottostare a rigide regole di fair play finanziario, eccetera. Ha nominato il Paris Saint-Germain e il Manchester City, che sono due squadre che sicuramente 20 anni fa non erano nessuno, come diceva Antonio e come diceva Gianni, però insomma sono rappresentate, sono diciamo di proprietà di due dei più grandi colossi che ci sono al mondo per quanto riguarda il petrolio, Al Khelaifi.
2: Diciamo che qualche soldino ce l'ha,
3: capito? Quindi diciamo poi
2: qualcosina ce l'ha al Khelaifi,
3: esatto. Quindi diciamo che
2: anche
3: secondo me
2: quello là del City, diciamo qualcosina pure lui,
3: esatto. Come ho detto,
2: speso 270 milioni due centrocampisti,
3: esatto. Come ho detto, che sicuramente per me, io non sono convinto che De Laurentiis possa ancora andare avanti per tanti anni. Allo stesso tempo, dico che bisognerebbe avere un po' di riconoscenza verso chi, diciamo in modo non scontato, ha preso una squadra dal basso e l'ha portata in alto alto. Poi possiamo stare a discutere sul futuro del Napoli, sul fatto che non sono stati fatti investimenti, sì, però secondo me la riconoscenza,
2: io direi che
3: deve
2: sia dopo lo scudetto di Conte sono stati fatti degli investimenti sbagliati. No,
3: investimenti, mi sono espresso male, intendevo stadio e centro
2: sportivo. Sì, questo sicuramente. Antonio ci scrive: vorrei anche io una foto di un mio messaggio, come devo fare? Impegnati.
3: Sforzati.
2: Guarda, non è stato.
3: Magari scrivi Conte perché non ha panchina, perché non lo vuole nessuno. Capito? Una cosa del
2: oppure Amsic, per esempio, è andato in Cina per colpa di Conte. Oppure Higuain è andato a quelli lì perché non aveva un buon rapporto con Conte.
3: Ci rimasi molto così. Male, lo sai, di Amsic. Io quando andò in Cina fu una delle prime delusioni, diciamo, da
2: comunque c'è anche Pietro,
3: amante del Napoli.
2: C'è anche Pietro che ci ricorda che quando Fabian giocava a Napoli veniva definito lento e non all'altezza del Napoli.
3: È vero. Antonio, ciao.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Diego, è una grande emozione, io ti ho visto un paio di volte, però mi sono sempre imbarazzato nel chiederti una foto, non lo so perché, però...
2: Questo non lo so neanche io, la prossima volta però dimmelo, vieni.
5: Lo so che ci siamo incontrati una volta, perché
2: Antonio faccio foto con Gianluca Miranda, ma mi dice non mi posso fare foto con te
3: che non mi risponde manco al telefono.
5: Allora ragazzi, io vi chiedo aiuto, non c'è qua Diego, che è stato
3: Antonio, abbiamo perso la linea con Antonio. Ragazzi. Allora, come ci suggerisce il nostro Ciro Froio, che salutiamo alla regia, quando telefonate togliete auricolari, bluetooth, insomma parlate con il telefono vicino senza viva voce, perché sennò la linea può cadere. Salutiamo Antonio, magari riusciamo a recuperare prima della fine di questa puntata la linea con lui.
2: Luigi ci scrive: ho lasciato la mia ragazza perché era di quelli lì. Bravo, hai fatto bene.
3: Francesco, ciao, buongiorno.
2: Giusto,
6: ciao.
2: Così.
6: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao Diego, ciao Gianluca.
2: Ciao Francesco, buongiorno.
6: Beh, è sempre un piacere parlare con Diego, sempre un'emozione particolare. Vabbè, al di là di...
2: Grazie.
6: Niente, volevo affrontare due... un problema, perché secondo me sono legati. Ma al di là di tutta questa questione, che chiaramente non è vero che non si può criticare, è giusto fare delle critiche magari costruttive, sarebbe meglio. Però purtroppo io mi devo trovare a criticare un po' noi tifosi, per due motivi. Ci sono due tipologie di tifosi che vorrei leggermente criticare, magari mi ci metto pure io dentro, non lo so. Uno è quel tifoso non abbonato, non ultras, il quale si lamenta quando si vince e che non trova il biglietto, e poi lunedì, quando è mercoledì, c'erano, io sono abbonato in Club Albino ormai da anni, c'erano un bel po' di posti liberi.
2: È vero.
6: Hanno avuto l'occasione, quindi non vorrei più sentire quelle telefonate, ma perché gli abbonati hanno le prelazioni sugli abbonamenti degli anni successivi, oppure sui biglietti di Champions, addirittura sulle trasferte, devono andare sempre gli stessi, sì. Fatti un po' di gavetta, questo non significa che siano meno tifosi,
2: la gavetta
3: bella, la gavetta, esatto. Bella,
6: esatto. Vabbè.
3: Dici tu, passa prima per Napoli-Palermo di Coppa Italia a metà agosto.
6: Sì, c'ero. Ma tu devi passare c'ero. Per Napoli-Brescia del 98 3-0.
3: È vero, quella è la vera cavera. Però vabbè, chi non era nato, diciamo che.
6: Vabbè, certo. Però è meglio ogni tanto ricordarlo.
3: Certo, no? certo.
6: Sono un po' leggermente più giovane, cioè più grande di Diego.
3: Dici tu, Napoli-Arsenal va meritata.
6: Esatto. hanno avuto l'occasione e non l'hanno preso.
3: No, vabbè, ci sta.
6: Poi un'altra cosa, io purtroppo sono rimasto molto deluso dai gruppi mercoledì, perché non era il momento. Io non voglio andare a sindacare la motivazione. La motivazione non la conosco, se magari ce la dicessero.
2: No, ma Francesco, guarda, scusami se ti interrompo, poi ti faccio finire, perdonami. Noi non abbiamo trattato il tema, non abbiamo parlato del tema perché non conoscendo le motivazioni ci siamo astenuti, volevamo dire questo, volevamo chiarire questo, perché sono arrivati tantissimi messaggi. Non siamo, io non sono nessuno per dire giusto, sbagliato, bene, ma non entro in questo perché non voglio entrarci. Non conosco le motivazioni e non mi esprimo, né io né Gianluca.
6: No, ma sono d'accordo, neanche io mi esprimo, è esattamente questo sto dicendo. Non voglio esprimere, non ho condiviso, perché al di là della motivazione io credo che nel momento in cui tu vai in campo, cioè vai allo stadio, bene o male devi sostenere, magari non, però addirittura fare protesta mi sembra un po' esagerato, una partita comunque abbastanza particolare, che potrebbe essere, corna facendo, chiamo tutto, l'unica con una big di Champions, speriamo di andare avanti e di farne altre, ma io mi ricordo anche altri episodi, tipo Napoli-Milan 0-4, con che siamo dovuti fuggire. Cioè, io credo che ci sono modi e modi per protestare, ed è giusto protestare, far sentire la propria voce, però io credo che prima cosa bisogna comunicare bene le motivazioni, dopodiché scegliere anche i momenti, perché se tu sei tifoso e cioè il tuo obiettivo...
3: Allora guarda, questo è un discorso che diciamo sta succedendo non solo a Napoli, perché per esempio la Lazio in questo periodo
6: c'è
3: una forte contestazione in corso, però secondo me proprio in questi momenti
6: è
3: un argomento complicato. È un argomento complicato, però non sappiamo le cose che ci sono dietro, non sappiamo, diciamo, io vorrei commentarla, ma diciamo, sentendo quello che sono le motivazioni vere, però non le cose che, perché si scrivono e si leggono tante cose, però vorrei avere le motivazioni.
6: Qualche rappresentante di persone che comunque ci sono anche professionisti della Juventus, quindi che si sanno assolutamente esprimere in maniera chiarissima, sono persone normale, non dobbiamo neanche demonizzare.
3: Quello che mi sento di dire, Francesco, e ti devo salutare perché diamo spazio a tutti, grazie a te Francesco, è che il Maradona è da sempre stato, diciamo, un grande nemico degli avversari del Napoli quando diciamo venivano a trovare il Napoli al Maradona, e sicuramente è un peccato che questo punto di forza si perda, quindi nell'interesse generale spero che si risolvano da entrambe le parti tutte le questioni legate a questi litigi. È il mio auspicio per il bene del Napoli, diciamo.
2: Beh, questo sicuro.
3: Poi è chiaro che non voglio commentare perché non conosco le reali motivazioni.
2: Voglio continuare e voglio rispondere ancora, che noia. Ti ricordi Sandra e Raimondo?
3: Sì.
2: Che barba, che noia. Che barba, che noia che io e te non abbiamo nessun padrone. Che sia ben chiaro, siamo liberi.
3: Penso che lo dimostriamo
2: di poter
3: dopo
2: dire,
3: tutti i giorni.
2: Fare ciò che vogliamo. La trasmissione si chiama Diego C'è. Siamo due conduttori, uno è Gianluca Miranda e uno è Diego Armando Maradona Junior. E parliamo, diciamo, facciamo sempre ciò che vogliamo, ringraziando Dio.
3: Ovviamente con l'educazione che
2: questo è normalissimo
3: e che pretendiamo anche da chi parla con noi.
2: Quindi,
3: non a caso.
2: Quindi gentilmente, io non ho nessun padrone e non voglio essere accusato di essere schiavo di qualcuno, anche perché non è vero. Quindi leggo, faccio, dico e commento ciò che voglio io. La trasmissione si chiama Diego C'è, insieme al mio compagno di viaggio il coccodrillo
3: come fa. Antonio, ciao, buongiorno. Ciao Antonio.
7: Buongiorno, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao, carissimi. Dunque, vabbè, fate questo aspetto simpatico che avete ora imputato. Voglio dire una cosa. Parola testuale di Gianluca di due o tre interventi fa.
3: Vai.
7: Il Napoli rispettava le rigide regole del fair play finanziario.
3: Sì.
7: Domanda. Sì. Domanda, penso che anche questo, spero che Diego non dica che barba, che noia, che barba.
3: Vai,
7: che
3: vai,
7: noia.
3: Senti, sono curioso,
7: no, voglio, cioè, solo per il Napoli esiste questo rigido regolo del sempre finanziario.
2: No, ma hai ragione, non è che barba, no, che noia, l'ho detto prima. Mi hai ascoltato quando ho detto il Napoli è stato bloccato il mercato, invece gli altri continuano a fare squadra con debiti pregressi e continuando a indebitarsi?
7: E questo è il problema, bravo. Bravo. Questo, io forse questa prima parte forse non l'avevo sentita. In realtà, cioè, sappiamo benissimo che Inter non ne parlava, Roma, vabbè, non so se i fight team sono così forti economicamente, Milan hanno una finanziaria dietro, l'Inter, vabbè, sappiamo che pure hanno questi fondi occulti, a Juventus non lo voglio neanche nominare, che so che a Diego dà fastidio, però questa,
2: ma già l'hai fatto, voglio dire.
7: A Juventus,
2: no, ancora due volte,
7: come?
2: Non li nominava, fallo per me, quelli lì,
7: no, infatti. Quindi dico, ecco, voglio dire, cioè, noi siamo impoveriti notevolmente con il discorso di Gutiérrez, e non voglio ripeterlo per l'ennesima volta.
3: Sì.
7: Il Napoli, secondo me, ha aperto una grandissima falla a sinistra, e non è che abbiamo già l'alternativa pronta, diciamo, sì, Spinazzola e Oliveira, si barcaminano. Però purtroppo stiamo vedendo che sulla sinistra siamo.
3: Sulla fascia sinistra sono molto preoccupato anch'io. Perché a me non è mai, diciamo, piaciuto molto Oliveira, e l'ho sempre detto, non l'ho mai nascosto. Perché sì, mi piaceva molto Gutiérrez come stava in campo come calciatore, forse più dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo. E C, certo, perché io con tutto il bene che posso volere a Spinazzola, e lo ringrazierò per sempre perché è parte integrante del Napoli, non lo avrei rinnovato perché, ma è una mia idea, e magari spero di sbagliarmi, che Spinazzola diventi MVP della Serie A, però diciamo avrei puntato su calciatori, diciamo, più in stile Napoli, diciamo così, dai. Però avranno avuto sicuramente le loro ragioni. Comunque la mia preoccupazione per la fascia di sinistra c'è, io sono d'accordo con te Antonio, ma è un mio pensiero, io dico sempre quello che penso senza, certo, senza filtri, certo, diciamo, senza filtri, senza,
7: certo.
3: Spero di essere, smentito ovviamente per l'interesse e il bene del Napoli, perché chiaramente sarebbe una grave cosa dal punto di vista calcistico avere una falla a sinistra, perché chiaramente è una parte, diciamo, non è una buona notizia per una squadra.
7: Siamo deboli sicuramente su quella fascia là, la parte, diciamo, più indietro, non la parte alta. Oddio, pure la parte alta adesso in questo momento, tra Lang con i suoi capricci, con i suoi razzi frizzi e lasti suoi, Allison che abbiamo visto il problema che c'ha, adesso abbiamo l'unico che poi si adatta a sinistra, si adatterebbe a sinistra, è Vergara.
3: Sì.
7: Quindi anche lì purtroppo la parte alta, cioè, della sinistra, ora siamo veramente con...
3: È vero. Anto, ti salutiamo, un abbraccio.
7: Grazie.
3: Che stavi dicendo? Ti stavo ascoltando. No, lo so, Ciro. Ciro mi suggerisce.
2: Stavo per dirti che hai lo stesso attacco indiretto da Ciro.
3: Allora, seguiamo il nostro mentore Ciro Froio e andiamo in pubblicità.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci rientrati. Allora, Diego, ti vedo. Dimmi. Bello, ma perché sei così nervoso? È fine settimana, speriamo che il Napoli possa vincere domenica. Stamattina l'ho trovato un po' innervosito a Diego, vi dico la verità. È successo qualcosa? Vabbè, poi me lo dici.
3: No, no, mi innervo.
2: Ringraziamo Ciro Frodo per le perle quotidiane. E allora andiamo allo 081 546 6873. Hai visto? Poi ti faccio tirare sull'umore.
3: In che senso?
2: Guarda
3: che grande.
2: Lo presentiamo, lo presenti tu, dai, presentalo tu.
3: Lo presento io, Felice.
4: Grazie ragazzi, voi siete i miei figli. Allora, scusatemi, io oggi vorrei ricordare le Torri Gemelle, oltre 2.400 caduti, pertanto mi inchino a quelle persone che sono mancate. Detto questo,
2: mi unisco.
4: Allora, voi fate bene a non parlare delle curve, degli ultras, perché come anche non sappiamo il motivo, pertanto stiamo zitti. Poi per quanto riguarda la gavetta, io essendo stato per 40 anni un sottufficiale delle forze armate, ne ho mangiate, sai, in da cavette, come?
3: Sì.
4: E voglio solo dire, ragazzi, stiamo calmi, che il Napoli è il Napoli. Il Napoli è una fede, si ama.
3: Bravo.
4: Come dire, tifo, esatto. Italiano, non c'è cosa più bella che amare per i colori della propria terra. Voglio, io non capisco gli scagnati, come fate a non voler bene a questo Napoli, città, popolo e squadra. Non c'è cosa più bella, lo ripeto, voglio, pentitevi, non sapete che vi perdete. Noi siamo Napoli, oltre 85 milioni, come dice il presidente, sparsi nel mondo, in ogni angolo. Voglio, scusatemi, forza Napoli e Kiss Napoli, ciao.
2: Ciao Felice, un abbraccio.
3: Grandissimo.
2: Un abbraccio.
3: Andiamo da Gaetano.
2: Ciao Gaetano, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao Gaetano, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, volevo fare una domanda. Alla luce delle ultime partite, e io mercoledì eravamo allo stadio il mio figlio.
2: Sì.
5: Alla luce delle ultime partite, non sarebbe opportuno cambiare il modulo? Io chiamai già la settimana scorsa e dissi che secondo me il 4-3-3 in questo momento non era un modulo, diciamo, adatto, perché abbiamo gli esterni che non segnano e che ultimamente fanno praticamente per saltare l'uomo.
3: Gaetano, nell'ultima partita contro l'Arsenal, in vari momenti della partita, soprattutto quando il Napoli quelle poche volte che il Napoli ha avuto la palla con l'Arsenal, il Napoli ha giocato con il doppio play, ha giocato con i due avanti, con De Bruyne un po' più avanzato e con Gilmour e Lobotka in fase di costruzione, messi a due schiacciati per cercare di avere più possesso. Quindi diciamo che il Napoli l'ultima partita in fase di possesso il sistema lo ha cambiato.
5: Lo ha cambiato, ma tenendo sempre le ali però lì dove sono.
3: Sì, non li ha stretti, no, giocavano larghi, sì.
5: Quindi a questo punto non sarebbe meglio stringerli e magari far giocare De Bruyne, Vergara dietro Højlund e magari mettere un 3-4-3 avendo a destra, visto come è entrato, perché è stato un'ira di Dio, Favasuli?
3: No, a me Favasuli alto non mi piace, non mi convince, secondo me sei troppo rinunciatario giocando con Favasuli da terzo d'attacco, per me.
5: E De Bruyne e Vergara dietro Højlund?
3: De Bruyne e Vergara dietro Højlund mi piacciono come soluzione.
2: 2-1.
3: E il 2-1 a me piace moltissimo, mi piace anche l'1-2 in realtà,
2: anche
3: ancora di più.
2: È il ruolo naturale di Vergara, no?
3: Ancora di più.
2: O no?
3: Sì, porti Vergara nel suo
2: habitat, certo.
3: Habitat naturale.
5: E porti un giocatore come De Bruyne con la sua classe più vicino non solo alla porta ma anche all'attaccante.
2: Guarda, non è un'idea sbagliata.
3: No, ma infatti non è assolutamente un'idea sbagliata. Bisogna capire se il mister vuole vuole cambiare sistema, perché lui ha sempre detto di non volerlo cambiare nelle ultime conferenze stampa.
5: Sì. Un'ultima domanda.
2: Vai.
5: In questa fase di emergenza, dove a centrocampo non abbiamo neanche Sa né McTominay, Badiashile come lo vedete?
3: Se devo parlare di Badiashile, che ho visto a Milano,
5: io non lo conosco come giocava nel Chelsea.
3: No, allora Badiashile non è un cattivo giocatore. Il problema è che negli ultimi due anni ha giocato praticamente nulla per i problemi fisici che ha avuto. Speriamo di metterlo bene, perché può essere un giocatore molto importante, può essere un giocatore molto forte. In questo momento secondo me non è presentabile, ma non è che non è presentabile perché non sa giocare, non è presentabile perché fisicamente, lo abbiamo visto tutti a Milano, ha fatto una grande fatica.
2: Gaetano, ti salutiamo, ultimissima telefonata, velocissimo, perché abbiamo veramente 30 secondi, c'è Ciro. Ciao Ciro.
6: Ciao ragazzi, forza Napoli.
2: Sempre.
6: Faccio i complimenti. Io volevo fare una domanda sul Como. Dicono che il Como fanno i paragoni con Napoli.
2: Ok.
6: Andate a vedere il Como a livello economico quanto vale.
2: Sì, mezzo miliardo di euro, lo sappiamo.
6: Sì, più di noi.
2: Sì, sì.
6: Volevo dire, siamo con la squadra, dai ragazzi, perché si vedrà a Natale in Napoli dove starà. Faccio vedere, faremo un grande campionato, dai, forza Napoli.
2: Ci piace questo ottimismo, Ciro, un abbraccio. È bello sempre chiudere, vedi, con questa vena di ottimismo che deve essere il nostro pane quotidiano, soprattutto all'antivigilia e nella settimana di partite delicate e importanti da vincere assolutamente.
3: Non dire che è una partita complessa, una partita complicata, perché Bologna viene qua, ci stende il tappeto rosso e ci regali tre punti.
2: A questo punto, se vogliono rimanere proprio
3: a Bologna, Bologna, bravo, così ci
2: non facciamo manco la fatica.
3: Bravo, ci risparmiamo pure la fatica, non sudiamo neanche le mani.
2: Esattamente, sarebbe molto bello, ma le partite vanno giocate. Dobbiamo andare in chiusura di programma perché c'è l'ottimo Marcello Calvano con le ultime notizie. E grazie da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior.
2: Un saluto a Ciro Froio, a Nellino Iorio e a tutti quelli che hanno curato la parte tecnica, anche a Flavio Esposito in questa ora di Diego Ceno. E torniamo la prossima settimana, poi ci sarà una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, sorpresa in studio, perché ci sarà anche The Voice, Vincenzo Perna, che vi racconterà in diretta radiofonica esclusiva la sfida tra Napoli e Bologna. Noi torniamo la prossima settimana, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche lunedì prossimo
3: Diego c'è.
7: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Marcello Calvano. Intervento dei carabinieri ieri sera all'ospedale di Bosco Trecase per un operaio ferito. L'uomo, 59enne di Bosco Reale, presentava sul volto alcuni graffi e sul torace diversi ematomi. Il 59enne è stato trasferito all'ospedale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, dove è ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Trecase per chiarire la dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. Da questa mattina è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull'intera linea cumana tra Montesanto e Torregaveta. Con la riapertura della tratta Bagnoli-Torregaveta, interrotta a seguito degli eventi bradisismici dello scorso 31 luglio, torna quindi pienamente operativo il collegamento ferroviario tra Napoli e l'area Flegrea. E ieri sera un gruppo di sfollati di Pozzuoli si sono radunati a Santa Lucia per tentare di consegnare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Messaggio che recitava: Presidente, Pozzuoli esiste ancora. I cittadini, costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle scosse legate al bradisismo nei campi flegrei, hanno tentato di richiamare l'attenzione del Capo di Stato presente a Napoli per l'esordio dell'Italia del volley in piazza del Plebiscito. Chiusura con lo sport, partiamo proprio dalla pallavolo. Vittoria netta per 3-0 dell'Ital Volley contro la Svezia nella splendida cornice di piazza del Plebiscito. Nonostante la pioggia abbia fermato per qualche minuto il match, l'evento si è concluso con una vittoria senza troppe difficoltà per gli azzurri di De Giorgio. Passiamo adesso al calcio. Oggi pomeriggio il Napoli si allena a Castelvolturno. Gli azzurri sono attesi dal match in campionato contro il Bologna domenica alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, ma non potrà contare su Meret ed Alisson, fermati da alcuni problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino a dopo la sosta. Quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà Sam Beuke, ma in esclusiva. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Ed eccoci qua, pronti a vivere insieme le prossime tre ore che ci accompagneranno alle ore 16, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, e come ogni giorno vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio. Venerdì è l'11 settembre del 2026 e in studio nostro ospite c'è Vincenzo Perna. Buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori, pronti a vivere questa puntata insieme, almeno quest'ora la vivremo proprio propriamente insieme, poi le altre due ovviamente sempre con la nostra informazione.
0: E naturalmente Vincenzo Perna sarà proprio lui a raccontarvi domenica dalle ore 18 al fischio d'inizio Napoli-Bologna, insieme a Vincenzo, al commento tecnico Paolo Del Genio, il nostro inviato allo stadio Maradona Riccardo Catapano, a due giorni da Napoli-Bologna. Emergenza infermeria, si ferma Alisson Santos, Allegri lo perde per 5 settimane, si ferma anche Alex Meret, quindi inevitabilmente ci sarà da rivedere l'11 titolare, toccherà a Milinkovic, capiremo chi potrebbe giocare invece al posto di Alisson Santos, che dovrebbe tornare direttamente per la trasferta di Venezia. Per Meret invece, che salta il Bologna, la Fiorentina e la Nazionale, il rientro è previsto dopo la sosta. Vi ricordo che oggi avremo tutto il collegamento per due ore da qui Casa Calcio Napoli, Riccardo Catapano dalla sede della Società Sportiva Calcio Napoli, parlerà in esclusiva ai nostri microfoni il grande ex Sam Beukema dalle 16 con Carlo Alvino, fotografia del match. Entreremo in quella che è l'operazione riscatto a cui è chiamato il Napoli di Massimiliano Allegri, registrando che ieri il Como ha dato spettacolo in Champions League, un Como strepitoso, 4-1 all'Ipsia, il pareggio della Roma in Turchia col Fenerbahce 1-1, stasera torna la Serie A, Venezia-Fiorentina. Ma a noi interessa molto da vicino Napoli-Bologna, partiamo dall'emergenza, si fermano Alisson e Meret, Vincenzo.
1: Sì, ieri è arrivato il...

0: ottimale che li fa rendere al meglio, si fa sentire più sicuri e quindi offrire delle prestazioni anche più consone al loro valore.
1: Anche perché pronti via in stagione si è dovuto un po' rivedere l'assetto dell'organico, mi riferisco a Buongiorno che si opera e torna a gennaio, e allora ecco Rafa Marin e Marianucci, ma si fa male Marianucci, c'è Beukema che ancora non sta benissimo, il Napoli interviene sul mercato Badiashil. E poi succedono cose, succede che McTominay ha questa problematica, adesso ha fatto l'operazione, succede che con l'Arsenal perdi Anguissa, succede che nel corso della partita ti si ferma Allison 5 settimane fuori, e io penso, Gigi, ma qui vengo da te, siccome avendo visto il dispendio di energie fisiche e mentali di molti calciatori che hanno giocato tutte e due i match, Inter-Napoli e Napoli-Arsenal, secondo me Allegri un po' di turnover lo farà inevitabilmente, al di là del portiere e di Allison che mancheranno. Te lo aspetti anche tu un po' di forze
0: assolutamente,
1: fresche?
0: Assolutamente, Walter, assolutamente, perché non può non tener conto di queste situazioni. Non sarebbe da lui, insomma, ecco, non sarebbe del valore di quel professionista che è. I giocatori sono tutti bravi, quelli del Napoli, è una buona rosa, devono stare tutti in buone condizioni. Il modo migliore anche per mantenere un certo livello di attenzione è appunto quello di fare questo un po' di turnover e dare a tutti la possibilità di esprimere le loro potenzialità, insomma, dare il loro contributo.
1: Ti faccio un'ultima domanda sulla gestione di un gruppo, ma all'interno del gruppo ovviamente ci sono tanti singoli, no? Ognuno con le sue aspettative, con la personalità, con l'atteggiamento. Io devo dire che ho molto condiviso la linea di Allegri e della società sul comportamento di un calciatore. Parliamo di Noalang. Noalang parte titolare col Como. A Milano parte Allison, non ha minutaggio perché Allegri non lo impiega. Probabilmente si aspettava di partire titolare nel super match con l'Arsenal, e evidentemente quando forse coglie che invece la scelta di Allegri sarebbe ricaduta ancora su Allison, all'interno di un allenamento ha degli atteggiamenti poco consoni. Allegri non si fa intimorire, ci mancherebbe, uno di una levatura enorme, e gli dice: ti vai a fare la doccia, e non sei neanche convocato. Il calciatore ha chiesto subito scusa ad Allegri, alla società, ai compagni. Ora, che gestione si ha dopo un episodio del genere? Tu te lo aspetti che domenica lo rivediamo titolare, visto che Allison si è fermato, la grande chance che non dovrà sprecare però, Gigi?
0: No, io non mi meraviglierei se partisse titolare, perché Allegri poi è una persona, non è assolutamente permaloso, è una persona serena e tranquilla che sa amministrare nel giusto modo, e quindi se vede nell'atteggiamento del suo giocatore un pentimento convinto
1: esatto.
0: Al suo comportamento, gli darà sicuramente la chance per poter chiedere scusa nel modo in campo, insomma, nel modo più corretto.
1: Anche perché lui ha un bel feeling, no? Con molti compagni di squadra, con Neres, col capitano Di Lorenzo, è integrato. Sono quegli atteggiamenti che chiaramente il capo di un gruppo, Massimiliano Allegri, e una società come il Napoli non possono tollerare, cioè deve sempre prevalere il noi, non può prevalere l'io, perché l'altro anno
0: non c'è dubbio.
1: Potevamo pensare il feeling Conte, adesso però Conte non c'è, e se lui, io credo che lui dovrà sfruttare al massimo, se Allegri deciderà, perché le qualità le ha, Gigi, lui le ha le qualità.
0: Non c'è dubbio. Non c'è assolutamente dubbio, credono tutti in lui.
1: Esatto.
0: Crede Allegri, crede la società, credono i compagni, perché comunque è un giocatore forte, però è chiaro che dovrà contenere vedi, poi certe cose, io riflettendo da fuori, probabilmente se questo ragazzo non è ancora esploso come le sue potenzialità.
1: Forse.

0: perché ha questa problematica?
1: Forse perché, ecco, ha bisogno di controllare un po' più il suo caratterino. Ah. Ha trovato comunque, credo, la condizione giusta, perché ha Allegri e ha capacità di usare carota e bastone.
0: Bravo Gigi, lo condivido. Nella gestione delle risorse umane Allegri è maestro, quindi vedrete che rientrerà tutto dopo le scuse del calciatore. Voglio mandare un abbraccio a Gigi De Canio. Ciao grande mister.
1: Ciao Walter, grazie.
0: Grazie davvero. A proposito di mister, domani parlerà Massimiliano Allegri. Io ve lo ricordo, l'appuntamento delle ore 13 in diretta in esclusiva a Radio Kiss Napoli. A due giorni oggi da Napoli-Bologna. Ci proiettiamo a Napoli-Bologna e lo facciamo attraverso i bomber, perché da una parte ci sarà Højlund, già due gol in campionato, dall'altra invece dovrebbe partire dal primo minuto dopo la partenza di Castro. Il Bologna ha acquistato due calciatori, ma insomma tra Piccoli e Dobic, candidato a una maglia da titolare, c'è proprio Piccoli. Facciamo così, mettiamo i bomber in primo piano, quindi Højlund e Piccoli. Abbiamo invitato due bomber, due attaccanti, due che avevano il gol del sangue, due amici che tra l'altro uno ha giocato nel Napoli e l'altro nel Bologna. A vestire i panni di Højlund, beh, come che vi presento, che lo conoscete benissimo. Lui è uno dei conduttori del palinsesto di Radio Kiss Kiss Napoli, è la punta di diamante di Diretta Azzurra, Emanuele Calaiò. Buon pomeriggio Emanuele.
2: Walter, buon pomeriggio a te.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Dovevamo parlare però anche di Piccoli e di Dobic. Abbiamo invitato Daniele Cacia. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Grandissimo bomber. Ciao Dani.
3: Grazie. Ciao Manu, ciao.
0: Grazie Daniele per essere con noi. È andato in gol Rasmus Højlund, parlo ovviamente Emanuele del campionato, sia con il Como sia con l'Inter. Mi sembra un Højlund molto presente, dovrà fare a meno del suo partner Alisson. A me sembra che l'inizio del campionato di Højlund, anche con questa nuova formula voluta da Allegri là davanti, mi sembra che Højlund stia facendo una crescita enorme, quella crescita che Conte aveva preannunciato. Emanuele Calaiò.
2: Ma Walter, guarda, Højlund ha fatto due gol che da attaccante vero, spalla alla porta, si è girato, ha fatto questo tiro in diagonale. Diciamo che i suoi gol non li abbiamo ancora visti, perché i suoi gol sono quell'attacco alla profondità, quando De Bruyne gli mette quella palla filtrante e lui cost to cost col portiere, col difensore, poi fa gol. Diciamo che ha imparato tanto, si è un po' snaturato quelle che sono le sue caratteristiche, però è un giocatore forte, è un giocatore che non si risparmia mai, è un giocatore che comunque fa sportellate con i difensori, gioca spesso spalla alla porta. Infatti diciamo che il Napoli deve migliorare anche per lui, perché negli ultimi 25 metri si devono dare quelle palle a Højlund che lui preferisce, e quelle palle secondo me glieli può dare solo De Bruyne, che si conoscono a memoria. Quindi mi aspetto qualche palla in più per questo attaccante, perché si dà da fare, ma sinceramente a poche occasioni per mettersi in mostra.
0: E devo dire che sposo in pieno la lettura di Emanuele Calaiò, ripercorrendo la gara dell'altro anno in Champions, quando De Bruyne con lo Sporting Lisbona manda nello spazio Højlund. Højlund è fenomenale. Daniele Cacia, due bomber nuovi nel Bologna. Bologna è un punto in tre partite, e il punto è arrivato grazie ai gol, il pari col Sassuolo era sotto due volte, l'ha rimessa in piedi prima con Piccoli, poi all'ultimo respiro con Dobic. Dovrebbe giocare Piccoli, certo, sostituire Castro non è facile, progetto nuovo quello di Tedesco. Che attaccante è Piccoli?
3: Ma Bologna ha cambiato tanto quest'estate, ha cambiato anche l'allenatore. Sappiamo benissimo che quando arriva un allenatore, soprattutto un allenatore europeo, per cui credo che bisogna dargli anche un po' il tempo a questo allenatore di esporre le proprie idee alla squadra, e per cui è un Bologna nuovo, con degli attaccanti nuovi. Sostituire Castro non è facile, hai detto bene, perché Castro io lo reputo un ottimo attaccante, che vede anche molto bene la porta e ha dei colpi da gran giocatore. Sostituirlo non è facile. Piccoli è un giocatore che in questi anni ancora forse non ha espresso forse tutto il suo potenziale, Dobrik, insomma, è un giocatore che abbiamo conosciuto alla Roma, giocatore importante, giocatore d'area di rigore, statura fisica molto potente, per cui insomma sono due attaccanti che magari sicuramente faranno cercheranno di giocare il più possibile ognuno di loro, però insomma reputo che il Bologna sia comunque sempre una squadra competitiva.
0: Assolutamente, il nuovo progetto, Emanuele, hai sentito, no, il tuo amico Daniele Caccia, è un progetto nuovo, lei tedesco, c'è bisogno di tempo, quel tempo di cui ha bisogno anche Allegri, però forse oggi oltre che il tempo c'è bisogno anche di risultati, no Emanuele? Il Bologna ti lascia giocare, è propositivo, ti concede. È chiaro che col Bologna ci aspettiamo una risposta immediata dopo questi 3 KO, no Bomber?
2: Ma guarda Walter, io come ho detto al calcio della sera, diciamo in queste prime 3 partite non sono preoccupato del risultato, ma forse dei troppi gol presi con una disattenzione.
0: Io ti ho ascoltato, hai detto non hanno quella fame, quella voglia.
2: Non hanno quella fame, sì, non hanno quella fame e quell'atteggiamento, perché una partita che tu stai vincendo 2-0 a Milano, una squadra matura come il Napoli che ha vinto Scudetti, io muoio in mezzo al campo per prendermi 3 punti e portarmeli via da Milano. Invece alla fine per errori di disattenzione, quella disattenzione che non hanno avuto con l'Arsenal, perché con l'Arsenal se avessero fatto la stessa attenzione col Milan e con l'Inter e col Como, secondo me la partita non l'avrebbero.
0: L'ha detto lo stesso Allegri, ha detto se avessimo avuto questa ferocia determinazione e attenzione, probabilmente, per carità, col senno del poi, però Allegri ha visto un atteggiamento diverso. Ritorno da Daniele Caccia, perché facciamo un ping pong, no, tra quello che è il mondo Napoli e il mondo Bologna. Cambiaghi, Bernardeschi sono due che puntano, c'è Odegaard tra le linee e ovviamente il terminale offensivo piccoli. È chiaro che Bernardeschi e Cambiaghi, Daniele, sono due clienti scomodi, no?
3: Sì, ma il Bologna è un po' scomodo in generale, secondo me, perché ormai sono diversi anni che questa squadra sta diventando scomoda per chiunque. Al di là del fatto che Bologna è una grandissima piazza, una piazza affascinante, per cui insomma è giusto che sia valutata in questo modo, perché comunque Bologna merita tanto, per cui sarà una partita difficile, sono d'accordo con voi che forse ci sono state un po' troppe disattenzioni del Napoli. Non dimentichiamo che comunque ha perso con Inter, Arsenal e Como. Detta così, il Como potrebbe dire vabbè, col Como no. Infatti,
0: basta vedere il Como ieri, no Daniele? Basta vedere il Como ieri.
3: No? Se ancora qualcuno pensasse che il Como fa parte delle medie e piccole squadre, insomma, ieri sera ha dato un'ennesima dimostrazione che il Como è una squadra forte. Una squadra forte.
0: Unica italiana a vincere in questa prima giornata ai Champions, il Como, ecco, sconfitte ecco. Per Napoli e Inter, pareggio per la Roma. Il Como non è che ha vinto. Il Como ha dato uno spettacolo.
3: No, il Como ha vinto, ha stravinto, e se finiva 7-1 la partita non c'era nulla da dire. Per cui, insomma, ritornando un po' al discorso di prima, il Napoli ha giocato contro 3 squadre forti, 2 top club, 1 il Como che lo diventerà probabilmente. Per cui, insomma, adesso col Bologna è chiaro che forse da tifosi del Napoli si aspettano sicuramente una partita da portare a casa.
0: Un abbraccio a Daniele Caccia, ciao Bomber, grazie.
3: Ciao, ciao Dani.
4: Alla prossima, ciao Manu.
0: Manu, domanda per te. Alisson si ferma, 5 settimane di stop. Non era stato convocato Lang e Allegri ha delle scelte da fare. Sostituire Alisson, secondo te punterà proprio su Noah Lang o vedremo Neres dal primo minuto a sinistra?
2: Ma guarda Walter, tutto dipende cosa vuole fare Allegri e la società. Un segnale è stato dato per il comportamento che ha avuto Lang, però il discorso che per lui l'infortunio di Alisson viene a pennello, perché comunque lui è l'unica alternativa ad Alisson, perché può giocare a sinistra. Io Neres lo preferisco sempre a destra e Vergara uguale. Quindi io penso che se è rientrato un po' tutto il suo comportamento, ha chiesto scusa alla squadra, al mister, e se si allena come è giusto che sia, Lang in questo momento può può far valere quello che se Allegri dà fiducia è il momento di dimostrare, perché adesso basta con le chiacchiere, ma se Lang ha la fiducia e comunque le occasioni ce le ha, adesso è giusto che deve dimostrare. Quindi io penso che il Napoli si affiderà a Lang, non penso che ne resti, anche perché non è neanche al 100%, e poi io lo preferisco a destra che rientra sul sinistro, quindi secondo me è proprio Lang quello che sostituirà Alisson.
0: Un abbraccio a Emanuele Calaiò. Emanuele, appuntamento con te a domenica ore 17, diretta azzurra. Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, e al fischio iniziale Radio Cronaca Vincenzo Perna, Paolo Del Genio in esclusiva, Napoli Bologna. Grazie bomber, a domenica.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Walter.
0: Buon pomeriggio. Stasera starete con Lucio Pengue al calcio della sera, tra l'altro cominciamo a vedere anche la Fiorentina di Vanoli impegnata a Venezia, perché poi il Napoli domenica prossima lancio match andrà a Firenze. Apriamo allo spazio Serie B. Per parlare di Serie B, delle tre campane impegnate nel campionato cadetto, l'Avellino, la Juve Stabia e il Benevento, ne parliamo col collega della Gazzetta dello Sport, col mio amico Gaetano Imparato. Buon pomeriggio, Gaetano.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio, ben trovato, ciao.
0: È detto che se la Serie A ha un padrone che si chiama Inter, la Serie B ce l'ha con il Palermo di Pippo Inzaghi. Stasera il Benevento di Floro Flores affronta il Verona di Marco Baroni, e domani la Juve Stabia alle 15 affronta il Vicenza a Vicenza, e domenica ore 17:15 l'Avellino di Nesta sfiderà la capolista Palermo di Inzaghi. È chiaro che ci si aspetta risposte da tutte e tre le squadre, con un Avellino che sta viaggiando forte, certo affronterà la capolista Palermo. Partiamo dall'Avellino.
4: Sì, sono d'accordo con te. Nesta secondo me sta facendo un ottimo lavoro, perché sta quadrando una squadra che in passato insomma aveva avuto problemi proprio di costanza, di determinazione. Secondo me sta assemblando bene questo Avellino e ha la possibilità di giocarsela alla grande, perché gradualmente, anche se qualche risultato non è proprio stato fortunato, è una squadra che ha il suo perché in B, non è come l'anno scorso la neopromossa, e ha la possibilità di fare i colpi, perché sostanzialmente se guardi anche la classifica Avellino è ben
0: messo bene, è messo bene, assolutamente,
4: passandovi la voglia, e penso che Nesta sappia il fatto suo. Poi tra l'altro ultimamente, sai, sto sogno di prendere il sudamericano
0: è svanito ieri, purtroppo. Esatto. Tutti ci avevano fatto la bocca a Messa Rodriguez, tra l'altro al Partenio, lo dico perché il Palermo è veramente una squadra pazzesca, e però al Partenio non è mai facile per nessuno, come non è facile per nessuno andare a Benevento. Anche qui Floro Flores con un progetto molto interessante, anche perché Marcello Carli è un dirigente di un livello top navigato, ci vuole del tempo. Io sono convinto che il Benevento farà una grande stagione.
4: Poi sai benissimo come sia un ritorno Benevento di Baroni, che è quello che pensano il primo
0: la prima volta in Serie A, come no?
4: Quindi ci sono anche implicazioni nostalgiche di un certo tipo, però anche questa è una partita da vedere interessante, perché fino ad oggi chi non ha visto le partite, quindi giudica solo dai risultati, col Benevento può farsi fuorviare. Le prove del Benevento non sono state per nulla di una squadra che è stata presa a pallonata, anzi è stata soprattutto sfortunata in alcuni frangenti, in altre volte no. E il Verona, se vogliamo, anche dal suo canto sta un po' deludendo. Quindi sono due squadre in attesa di riscatto, con un allenatore Baroni che torna a Benevento, è un match molto intrigante.
0: Nell'ultima trasferta siamo alla Juve Stabia, tra poco vi faccio ascoltare le parole di De Giorgio, che non ha mandato giù quella sconfitta col Pisa, anche perché prima di Juve Stabia Pisa la Juve Stabia si era andata a imporre a Genova con la Samp, una squadra che in trasferta fin qui ha dato il meglio di sé. Io mi aspetto una bella risposta da parte della Juve Stabia di De Giorgio.
4: Sì, sono d'accordo, tieni presente che De Giorgio cambierà qualcosa soprattutto in attacco. Si è lamentato con i suoi per errori di valutazione, di indecisione sia in difesa che in attacco, e va detto anche grande alibi sia a lui che alla società Maurizio il presidente sta facendo cose da pazzi, perché sta recuperando tempo e sta creando una società, perché ha preso uno scatolone vuoto, uno scatolone importante che aveva fatto i playoff.
0: Sono stati molto bravi nel lavorare. Tra l'altro, Gaetano, ne approfitto prima di ascoltare De Giorgi, no? E noi avremo quest'anno particolarmente una particolare attenzione al campionato di Serie B. È evidente che guarderemo molto ad Avellino, Juve, Stabia e Benevento, ma è pure evidente che abbiamo colto un segnale. Quest'anno dalla B arrivano calciatori come Favasuli, Liberali, Sissé, già due gol al Milan e Amorim se ne è innamorato. Alla Juve Stabia due anni fa Fortini, oggi in Serie A titolare al Torino, l'anno scorso con Abate Cacciamani, oggi titolare al Torino, lo voleva Gasperini. Secondo me il campionato di B va attenzionato, perché i talenti italiani ci sono. Se i dirigenti italiani guardassero ai ragazzi che ci sono in B, ci sono tanti talenti molto più forti di alcuni che vanno a prendere all'estero, e mi fermo qua, ma che sono improponibili. Ma guardate il talento che c'è in Serie B, no Gaetano?
4: Sì, sono d'accordo, bisogna un po' lavorarci, però secondo me ci sono delle individualità che vanno prese al volo, lavorandoci sopra possono fare il salto di qualità. Poi tu l'hai visto meglio di me, che cosa è stato capace di fare Favasuli.
0: Ah, bellissimo, bellissimo.
4: Da uno spareggio di Serie B alla Champions League come se fosse tutto naturale. Questi sono bravi non soltanto di piedi ma anche di testa, sono
0: bravo Gaetano,
4: fame. Bisogna
0: bravo,
4: premiare Gaetano. La fame di questi ragazzi
0: e il talento. Gaetano ha imparato, grazie di
4: un
0: cuore,
4: un abbraccio. Ciao,
0: e
4: ragazzi.
0: A proposito di Vicenza Juve Stabia, ieri il tecnico De Giorgi l'ha presentata in sala stampa. Ascoltiamo la presentazione del match di domani, Vicenza Juve Stabia.
5: Sicuramente è una partita per me entusiasmante, ecco, come si dice, quando si sta bene in un posto non dimentichi. Bello, emozionante sicuramente, ma c'è da affrontare innanzitutto una partita che è la cosa sulla quale ci stiamo concentrando e sulla quale voglio essere concentrati. Come ha detto lei, dobbiamo continuare il nostro percorso, farlo nel migliore modo possibile. Veniamo da un 0-3 in casa che ci ha un po' fatto vivere una settimana un po' di particolarmente nervosa, ecco, perché per come è arrivata è stata una partita stranissima su tanti punti di vista. È successo anche in un episodio che per fortuna è andata bene, però sicuramente dobbiamo continuare su quello che era stata la prestazione di Genoa e di Palermo, perché la settimana prima credo che i ragazzi e noi tutti abbiamo rappresentato bene la Juve Stabia, Castellammare, andando a giocare a viso aperto a Genoa facendo il risultato. Ma ripeto, la partita di Palermo ci ha lasciato un po' di rammarico in più per come è avvenuta, ecco, quindi credo che ci sia stato tanto disattenzione da parte nostra nelle parti più nevralgiche del campo, cioè dietro abbiamo commesso 3-4 errori noi che abbiamo pagato caro.
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere, basta un caffè. Ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta. Ti voglio bere.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Bentrovati amici di Radio Kiss Kiss Napoli, vi ricordo gli appuntamenti di giornata. Noi staremo insieme fino alle 16, laddove il testimone passerà a Carlo Alvino. Qui casa Calcio Napoli ci porterà Carlo con Riccardo Catapano nella casa del Napoli per 2 ore, tutti i collegamenti, l'allenamento del Napoli, terapie, massaggi e le condizioni di Alisson, di Meret e il recupero di Marianucci. Il procuratore del calciatore ci ha detto Marianucci tornerà disponibile dopo la sosta. E a proposito di calciatori che adesso secondo me si potrà attingere dalle loro energie e qualità, io segnalo Costantino Favasuli, che diventa di fatto un altro calciatore che vedrete Allegri utilizzerà molto molto spesso. Ovviamente si viene da 3 sconfitte, capisco che ci sia un pizzico di delusione, però io guardo anche alla forza di questo Napoli e alla leadership di Kevin De Bruyne. Nei momenti delicati sono i grandi campioni a dover prendere la squadra per mano? Lo voglio chiedere a Beppe D'Ossena, un campione del mondo. Buon pomeriggio Beppe.
1: Buon pomeriggio a te, a chi ti ascolta
0: e chi ci ascolta. Ti ringrazio moltissimo per essere con noi. È chiaro che è un momento non facilissimo. I leader del Napoli li conosciamo, il capitano Di Lorenzo e Kevin De Bruyne. Io ho visto un De Bruyne in occasione del match con l'Arsenal spronare i compagni, andarli a fare da sprone, a stuzzicarli, perché questo è il momento dei grandi leader, no Beppe?
1: Ma 2 sono troppo pochi?
0: No, vabbè, io ne ho nominati 2. Lobotka per me è il 3° leader, Politano è il 4° leader.
1: Però posso farti una domanda?
0: Tu puoi fare quello che vuoi.
1: Ma Lobotka perché non fa interviste in italiano? Quanti anni è che è in Italia?
0: Ecco, guarda, questa è una mia vecchia battaglia che non riguarda Lobotka, attenzione, non riguarda Lobotka. Però devo dire che a me il fatto che calciatori, quindi non riguarda Lobotka, ci tengo a ribadirlo per l'ennesima volta, che giocano in Italia da tanti anni, parlino in inglese e poi venga Arteta, allenatore dell'Arsenal, a fare le interviste in italiano, è una cosa che proprio mi sposta il sistema nervoso.
1: Ma non bisogna sottovalutare questi aspetti.
0: Io non lo sottovaluto, anzi.
1: Sono piccoli dettagli. Fermo restando che per me Lobotka è determinante nella squadra, è determinante in quel ruolo, però poi quando devi andare a chiedere qualcosa a qualcuno, più del normale, più del logico, devi andare ad attingere ad altre qualità, quelli sono segnali che secondo me sono da testimoniano un fatto. Quindi vabbè, era una mia curiosità.
0: No, però guarda, proprio mi leggo a quello che dici. L'anno scorso Antonio Conte, che era ancora l'allenatore del Napoli, fece mettere, 2 anni fa, scusami, all'interno dei contratti dei nuovi calciatori l'obbligo di studiare l'italiano, e per l'interazione con i compagni di squadra, e perché lui nel pre-partita, in un discorso motivazionale, di certo non poteva farlo prima in italiano, poi in inglese per McTominay e Gilmour, poi in spagnolo per Gutierrez per esempio, piuttosto per David Neres che è brasiliano. E quindi il Napoli è precursore in questo. All'interno del contratto c'è l'obbligo di studiare l'italiano 8 ore a settimana. Perché? Perché devono parlare in italiano. È importante questo.
1: E anche l'obbligo di chi deve imparare l'inglese, perché certo, in uno spogliatoio multietnico, eterogeneo, soprattutto all'inizio, e se hai bisogno di un confronto a 4 occhi diretto con un interlocutore, lo devi fare nella lingua che è la lingua
0: corretta, certo, certo.
1: Però abbiamo divagato.
0: Poi parla il campo. Un altro leader è Rachmani, per esempio.
1: Sì. Però, insomma, non dico che sia preoccupante la situazione, però sono piccoli segnali anche qui che testimoniano un certo disagio. Ovvio, è arrivato un allenatore nuovo, metodologia, approccio. Completamente diverso, ma a questi livelli i tempi di adattamento devono essere molto rapidi, molto molto rapidi, sia nel concepire nuovi concetti, nell'approfondire alcune tematiche, perché se no si chiamerebbero calciatori d'élite.
0: Quindi, a proposito di parlare, ho detto Lobotka non parla italiano. Invece il Bologna parla tedesco, ho fatto la battuta. E parla tedesco, allenatore nuovo che però è squalificato, non sarà in panchina. Anche qui è un progetto nuovo e anche qui sento mugugni della piazza. Però un minimo di tempo, un progetto nuovo, nuova filosofia, bisogna darlo, Bep.
1: Ma proprio minimo, Walter. Mm. Ma proprio minimo, a questi livelli. Minimo.
0: Ma non si sta un po' esagerando, Beppe? Vedi a Firenze? No?
1: Aspetta, poi ci sono i rapporti interpersonali, poi ci sono le scelte, poi ci sono le situazioni particolari, questo sì, ma in condizioni normali, diciamo da laboratorio dove tutto è perfetto, un minimo bisogna assolutamente concederlo, ma proprio un minimo. Ma proprio perché sono talmente evoluti sia i tecnici che gli allenatori che non ci vuole molto tempo. Poi subentrano altre dinamiche.
0: Per esempio?
1: Il rapporto, l'empatia, la simpatia, la capacità di dialogo, l'ascolto, la capacità di ascolto, l'imporsi quando è il momento di imporre.
0: Però Allegri ha proprio un bel rapporto con i suoi calciatori, hanno creato un gruppo bello forte.
1: E allora i calciatori devono richiedere molto di più a se stessi.
0: E dare risposte.
1: Non basta più quello che hanno fatto, che secondo me hanno fatto tanto, molto, tantissimo.
0: Poi sai, Beppe, gli episodi spostano, no? Io è una settimana che lo dico. Se fa gol, anche chissà, Allegri è un fenomeno, il Napoli è fortissimo, può vincere la Champions, vanno a Capodichino in aeroporto in 2000 ad accoglierli, è chiaro che prendi gol al 93esimo, sei stato avanti 2-0, ci resti male, è umano.
1: Assolutamente, ci sono gli episodi, ma proprio per questo poi chi deve decidere, in questo caso la società, deve analizzare tutto questo, eh? Quindi anche nelle prese di posizione, nella voglia di esonerare, nel desiderio di cambiare, nella scelta degli allenatori inizio di stagione, la tua valutazione deve essere ad ampio spettro.
0: E infatti il Napoli l'ha fatta a 360 gradi e ha scelto Massimiliano Allegri, ben convinto che alla fine avranno ragione loro. E aggiungo, io la penso come loro e la penso come Allegri, che dice in 2 mesi la classifica sarà tutta sistemata. Che Bologna trova Allegri dopo il primo punto conquistato in classifica nel pareggio in extremis col gol di Dobic contro il Sassuolo dopo 2 sconfitte? Che Bologna si presenterà al Maradona?
1: Ma involuzione, totalmente cambiato il metodo, l'approccio. E quindi bisogna approfittarne, perché un punto è troppo poco per una squadra che ha qualche ambizione, però questa squadra e la sua dirigenza ha dimostrato di allestire compagini competitive, quindi può darsi che poi i problemi si risolvono veramente dalla sera alla mattina, eh? È proprio per questo che insomma bisogna sempre vigilare e stare attenti.
0: Beppe, da attento osservatore delle cose di calcio, no? Siamo reduci dalla prima giornata ai Champions, hanno perso il Napoli e l'Inter, per carità, Real Madrid e Arsenal, ha pareggiato la Roma col Fenerbahce, l'unica italiana ad aver vinto è il Como, e vedere il Como giocare ieri, non in campionato, ma in Champions, con l'Ipsia, e fare quella partita lì, mi sembra di poter dire che dal punto di vista calcistico la più alta espressione del calcio italiano sia rappresentata proprio dal Como di Gasperi, di Fabregas, al pari dell'Inter e della Roma di Gasperi.
1: Sì, il Como paradossalmente senza quasi nessun italiano in campo, ma detto questo, se mi dovessero impedire per punizione, se mi dovessero per punizione scegliere di pagare, di comprare un biglietto per andare a vedere una squadra di Serie A in Italia,
0: andresti allora a vedere il Como.
1: Pago il biglietto per andare a vedere il Como.
0: Anticipa anche i miei di soldi che poi te li do allo stadio. Ti abbraccio forte, campione.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a te, Beppe. Grazie a Beppe Dossena. Siamo giunti in fondo all'appuntamento odierno di Radio Gol, che però chiuderà i battenti con gli highlights, con il nostro Vincenzo Perna, i momenti salienti, e ne approfitto, visto che la chiuderà Vincenzo Perna, perché sarà lui a chiudere la puntata di oggi, ma sarà lui ad aprire le danze domenica al fischio d'inizio. Vincenzo Perna e il commento tecnico di Paolo Del Genio, in diretta dal Maradona, in diretta a Radio Kiss Kiss Italia e a Radio Kiss Kiss Napoli. Napoli-Bologna, partiamo alle 17 con diretta azzurra. Io vi saluto, vi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a Kiss Kiss Napoli in questa settimana, dai nostri tecnici, agli operatori video, ai registri, ai social media manager, ai nostri grafici, ai tecnici dell'altra frequenza, ai nostri speaker Antonio Manganiello, Marco Pesagane e Rosario Verde, ai nostri talent Gianluca Vigliotti, Paolo Del Genio, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora e Diego Armando Maradona Junior. Un grazie speciale alla redazione. Ore 16, qui casa Calcio Napoli. Carlo Alvino, Sam Beukema in esclusiva. Buon weekend!

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: dunque siamo alla rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di KissKiss Napoli. Grazie a Walter De Maggio che vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol. Grazie per quanto riguarda la redazione a Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Riccardo Catapano e il nostro Lucio Pegue, e grazie ovviamente anche alla regia audio con Nello Iorio e Fabio Esposito, alla regia video con Simone Zagaria. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto, ma prima di salutarci arrivano i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Dipende un pochettino dalla testa di chi c'hai dentro nello spogliatoio, e qua torniamo sempre al discorso che si faceva già ai miei tempi, che adesso non sono tempi biblici, però comunque sono passati più di 10 anni, e quello che rimane anche un po' discorso anche oggi, e quello secondo me fondamentalmente è la differenza più grande del calcio di oggi nel calcio magari 15-20 anni fa, che è la testa dei giocatori. È cambiato secondo me un pochettino, quindi viene magari viene un po' l'uomo che c'è dietro le qualità, perché le qualità sono indiscusse, sia quelle del Bologna, quelle del Napoli non possono essere solamente quelli che sono riusciti a mettere in campo fino ad oggi, ok, detto molto francamente. E quando arriva un momento oppure un piccolo periodo di difficoltà, ovviamente vi si viene a, diciamo, a galla l'uomo che c'è dietro a questo che ha i piedini buoni o meno buoni, e quindi fondamentalmente credo che sia oggi più importante non la figura dell'allenatore, che sia Tedesco che Allegri, ma più che altro le figure che ci sono appunto dentro, o chi si indossa la casacca quella domenica, quella partita là, cosa riesce a tirare fuori, perché la difficoltà alla fine i mezzi tuoi sì ti aiutano, ma se mentalmente non sei pronto, se non riesci a affrontare anche le difficoltà a quel punto là, dopodiché veramente fai fatica a uscirne. Che adesso non voglio dire che né nel caso del Bologna né nel caso del Napoli che ci siano questi problemi, però effettivamente è una dura prova per entrambe le società, che ripeto, il Napoli sappiamo tutto quello che ha passato negli ultimi anni e quello che è riuscito a ottenere. Il Bologna altrettanto, diciamo, ha fatto abituare sia i tifosi che ovviamente anche i giocatori e la società a risultati importantissimi. Adesso è un periodo un po' più difficile e bisogna tirare fuori quello che uno c'ha un po' nel pantaloncino. Effettivamente quando un giocatore ha la prima esperienza oppure, diciamo, la prima partita di così importante, riesce comunque a rimanere in presso agli addetti lavori, e ci metto tu a te ovviamente in questo campo qua perché me lo stai dicendo, certo, tu, vuol dire che le qualità ci sono, e non soltanto le qualità per quanto riguarda i piedi oppure appunto le tecniche, ma più che altro la personalità, perché fondamentalmente come un esame di maturità, come qualsiasi presentazione a un nuovo lavoro, alla fine il 50% è show, ma show in quel senso lì che se tu sei convinto dei tuoi mezzi, se tu riesci a mettere da parte che adesso è e gioco contro il campione d'Inghilterra, gioco nel Napoli che ovviamente c'ha l'ambizione di arrivare sia in alto in Europa che in campionato italiano, comunque è la mia parola, mi è stato dato la fiducia e riesco a non spaventarmi, a mettere da parte questa pressione, che sono vero che sono virtuali, no? Perché non sono pressioni in un certo senso, dici che devi portare lo zainetto di 50 kg sulle spalle, però quella pressione qua a volte può pesare anche di più di 50 kg, e quindi vuol dire che il ragazzo sicuramente validissimo, e vedremo ovviamente cosa riesce a tirare fuori poi alla lunga. E c'è anche da dire ovviamente che una volta non basterà fare queste differenze qua, certo, giustamente qua, perché lì poi si vedrà il risultato vero.
3: Voglio partire dagli auspici, le cose belle. Allora, l'auspicio: ieri doveva piovere, stava per piovere, parlo della partita di
4: volley stupenda, uno spettacolo in tutto il mondo.
3: Alla fine, diversamente da la Neres che non segna, dall'Inter che fa il 3-2 nella più incredibile partita che è in 60 anni tra essere tifoso ed essere giornalista abbia visto, invece ieri non piove, si finisce tutto nel migliore dei modi con una grande consacrazione. Stamattina ero in giro per Napoli con i miei colleghi olimpici, quelli che seguono la pallavolo, mi hanno detto che è stato più suggestivo per noi Piazza del Plebiscito dell'Arena di Verona, perché sono stati dei precedenti di partite all'aperto. Allora abbiamo questo auspicio. Primo auspicio, secondo auspicio, il grande ingresso in campo di questo giovane, 22 anni, viene al Catanzaro, ha fatto la Serie B, debutta col Napoli, con i campioni d'Inghilterra, vice campioni della massima competizione continentale, quasi potremmo dire co-vincitori, visto che persero ai rigori col Paris Saint-Germain di Varaschelia. Ebbene, questo Favasuri entra con una personalità enorme in un contesto, e torno al fatto che ieri non abbia piovuto, che Allegri ha avuto in questo periodo una tempesta perfetta, il cambio ovviamente fisiologico, il mercato più difficile degli ultimi anni, cominciato in ritardo a causa dei mondiali, un calendario incredibile, nelle prime tre giornate due formazioni che sono qualificate per la Champions, più i campioni d'Inghilterra vice campioni, e questo una serie di infortuni inenarrabili, tutti episodi, tutti sfavorevoli, dice attenzione perché non è sempre Natale, e quando è così si dice non sarà sempre Quaresima, però occhio, perché io mentre ho detto tutto questo dicendo io mi aspetto ancora di vedere delle cose da Napoli, nonostante delle osservazioni giuste, perché poi tutta una serie di queste cose di cui abbiamo detto, fra cui il mercato, che sicuramente non è stato un mercato soddisfacente, si doveva recuperare quello che si era speso prima. Però voglio dire, detto questo, occhio, perché col Bologna deve andare bene, è indispensabile vincere.
5: Speriamo per lui, sicuramente, come io ho letto solamente al giornale, lui ha sbagliato qualcosa in allenamento, non è stato veramente disciplinato, così lo mettere fuori. Questo io ho pensato un cosa giusto, perché tu bisogna sempre un giorno prima di una gran partita contro Arsenal, tu bisogna essere disciplinato con tutti per aiutare tutti i giocatori che forse va a giocare, cominciato a giocare, così io pensavo. Allenatore fa la cosa giusto, certo. Solamente lui ha la qualità, solamente lui bisogna fare un po' di confidence per fare un contro uno, meglio perché lui adesso va contro il difensore e va dentro e passa di laterale, no, lui bisogna fare una contro uno, esterno, interno, e fa guardare Hojlund o altri giocatori che sei possibile fare gol, e questa si manca a Napoli in questo momento, come io ho detto prima, Napoli bisogna giocare, non essere paura per nessuno, questa è un Napoli, una grande squadra, e allora bisogna giocare, se tu fai difesa la cosa, tu sei sempre un errore e l'avversario fa gol. E questa arriva in questo momento a Napoli, questa è importante, loro bisogna non ha paura di giocare.
0: E dunque chiudiamo così questo nostro appuntamento con l'informazione sportiva, tra pochissimo arrivano le ultime news con il nostro Lucio Pengue e poi qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino e soprattutto anche un'intervista esclusiva direttamente da Castel Volturno a Sembe Ucchiama del nostro Riccardo Catapano. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto e chiudiamo così questa puntata di Radio Gol.
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la tragedia di Via Marina con un particolare agghiacciante. Umberto Sarnacchiaro, 63 anni, napoletano, l'uomo travolto e ucciso l'altra notte in Via Marina da una moto. Mentre era esanime sull'asfalto, qualcuno gli avrebbe scippato il borsello. A denunciare quello che appare come un vero e proprio atto di sciacallaggio, e la sua nipote Stefania, restano in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Restiamo sulla cronaca con una bravata che è costata una denuncia. Due ragazzi di 14 e 15 anni sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di sradicare un paletto in piazza Tafuri a Piscina. L'obiettivo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato quello di fotografare il gesto e pubblicarlo sui social per ottenere qualche like. I due sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. I danni saranno pagati dalle rispettive famiglie. La storia drammatica che si trasforma in un gesto di grande amore. Rebecca, la 24enne di Lecce, morta dopo essere stata investita a Napoli, aveva scelto in vita di donare i suoi organi, cuore, reni, fegato e cornea, sono stati donati a 5 pazienti, una scelta che oggi consente ad altre persone di avere una possibilità di vita. Ora si attende l'autopsia, poi la salma sarà trasferita a Lecce per i funerali. E c'è una buona notizia sul fronte dei trasporti. Da questa mattina è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull'intera linea cumana tra Montesanto e Torre Gaveta, con la riapertura della tratta Bagnoli-Torre Gaveta, interrotta dopo gli eventi bradisismici dello scorso 31 luglio. Torna pienamente operativo il collegamento tra Napoli e l'area Flegrea, con completati gli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano, e ad oggi invece è inoltre operativa la nuova stazione EAV di Pozzuoli in via Fasano, aperta al servizio dei viaggiatori. E intanto nelle scuole campane torna l'emergenza caldo, e quanto emerge dall'indagine realizzata da Lega Ambiente Unione degli Studenti dal titolo "Che caldo che fa scuola". Sono state raccolte le testimonianze di circa 1500 studenti, docenti e personale ATA nelle 5 province campane. L'indagine ha analizzato le condizioni microclimatiche degli edifici scolastici e gli effetti delle temperature elevate sulla didattica e sulla quotidianità di chi vive ogni giorno la scuola. Andiamo con lo sport e partiamo dalla pallavolo. Vittoria netta 3-0 dell'Ital Volley contro la Svezia nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, una gara interrotta per qualche minuto dalla pioggia, ma poi ripresa e portata a termine senza particolari difficoltà dagli azzurri di De Giorgi, davanti a un pubblico festante, tra gli spettatori anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Passiamo al calcio con il Napoli. Gli azzurri oggi si allenano a Castel Volturno in vista della sfida di campionato contro il Bologna in programma domenica al Maradona alle ore 18. Allegri recupererà Anghissà, mentre non potrà contare su Meret e Alisson, alle prese con problemi muscolari che li terranno lontani dal campo fino alla ripresa dopo la sosta. Tra poco, durante Qui Casa Calcio Napoli, ci sarà un'intervista esclusiva di Hassan Boukema. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

Eccoci, ci siamo. Qui casa Calcio Napoli, i cuori azzurri che battono forte per questi colori che si riuniscono dalle 16 alle 18 tutti insieme, qui, solo qui, esclusivamente qui, dove battono sul serio questi cuori. Radio Kiss Kiss Napoli, due ore insieme in questo venerdì molto particolare. È il venerdì che spalanca le porte al weekend. Il weekend è comunque colorato d'azzurro. Domenica, ore 18, stadio Diego Armando Maradona, tutti a tifare Napoli contro il Bologna. C'è ancora la possibilità per assistere da vicino alla gara contro i rossoblù, per andare a tifare. Non sbagliate quando dite domenica vado allo stadio a vedere, non c'è niente da vedere. Domenica vado allo stadio a tifare. Ancora una piccola scorta di biglietti. Bisogna accompagnare il Napoli, bisogna supportare il Napoli, bisogna tra virgolette aiutare il Napoli e credere nel Napoli. E allora qual è la cosa migliore? Quella di andare a tifare domenica allo stadio Diego Armando Maradona. In alternativa ci siamo noi di Kiss Kiss Napoli. C'è questo spazio dalle 16 alle 18 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dove cerco di raccogliere i cuori azzurri sparsi nel mondo, perché dall'altra parte poi siamo visibili, ci potete seguire in ogni angolo del mondo anche scaricando la nostra app, l'app di Kiss Kiss Napoli, gratuitamente. Siete con noi, ci seguite, partecipate e batte forte un cuore che è il cuore di tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo. E ai tifosi del Napoli sparsi nel mondo ricordo che intorno alle 16:20, minuto più, minuto meno, andremo a sentire Sam Beukema, l'ex del Bologna, e sarà sicuramente un'intervista molto interessante per capire anche le condizioni del difensore olandese, sul quale il Napoli l'anno scorso ha investito tantissimo e le aspettative erano alte, purtroppo aspettative che non sono state mantenute, certo non per la volontà del calciatore, non per una mancanza di mezzi tecnici, ma gli infortuni hanno influito moltissimo su questo primo anno in azzurro di Sam Beukema. Però Riccardo Catapano, che lo intervista, sicuramente farà dei passaggi importanti sia sulla squadra del Bologna, ma soprattutto sullo stato di condizione fisica. Insomma, potrebbe essere in campo Sam Beukema domenica al Maradona, chissà, lo scopriremo in questo ricco e lungo pomeriggio, perché poi con Riccardo Catapano ci collegheremo con il centro tecnico di Castelvolturno per le ultimissime. Napoli che si allena alle ore 17 oggi, l'allenamento inizia alle 17, ieri eravamo in diretta da Castelvolturno, allenamento iniziato alle ore 18. In regia c'è Fabio Esposito, al quale va il mio personale buonasera, buon pomeriggio visto l'orario, ma soprattutto buon lavoro. Le coordinate ve le ricordo: 342 000 100, scrivete, questo è il numero per i vostri WhatsApp, oppure lasciate dei vocali e siamo insieme e interagite e siete protagonisti. Vi va bene la cosa, non vi va bene la cosa, volete accompagnare, non volete accompagnare, volete criticare, ma sempre una critica costruttiva. Cioè, qui siamo aperti a tutti e non c'è censura, come qualcuno va cianciando. Qua non c'è censura, qua possiamo avere idee diverse, benissimo, meglio ancora, ci confrontiamo come sappiamo fare noi veri napoletani con grande educazione. Possiamo rimanere nelle nostre idee? Molto probabilmente sì, però viva Dio, qui questa possibilità

0: sottolineo una parentesi. Come si fa a criticare Carlo Albino che difende la propria città, che ama la propria città? Cioè, non lo capisco, non lo concepisco.
1: Ma io sono felice di questa telefonata per il complimento, non siamo parenti e confermo, perché mi dà la possibilità.
0: Non scherzare.
1: No, ma la cosa bella è questa, che la critica è legittima, uno può non essere d'accordo, però di base mi possono criticare su tutto, ma su una cosa non transigo: l'amore che io porto verso questi colori, l'amore che io porto verso la città che mi ha dato i natali, va al di sopra di ogni cosa, e quando mi viene riconosciuto è una cosa che non solo mi fa piacere, ma mi emoziona addirittura. Grazie Gennaro, grazie.
0: No, vabbè, ma è normale, cioè, sei nato a fuori grotto,
1: è già questo è significativo.
0: Cioè, io non capisco, se non ci difendiamo tra di noi, non lo concepisco, cioè, come si fa a criticare? Vabbè, comunque.
1: Guarda, io dico una cosa: la critica, 3 sconfitte consecutive, è chiaro, non puoi dire che va tutto bene,
0: brutto,
1: non c'è dubbio. A me piacerebbe che ci fosse una critica, però senza pregiudizi, perché se poi la critica, così come la difesa ad oltranza, sempre senza pregiudizi, la critica solo perché ci è antipatico un signore o ci è antipatico un altro signore, e nella fattispecie i due signori si chiamano Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri, è una critica che perde di valore, e lo dico subito, perché è una critica che perde di valore perché nasce col pregiudizio, quando invece si muove una critica per amore del Napoli, per cercare di porre così sul tappeto una questione, per dare addirittura un suggerimento, è una critica che io accetto e che serve a costruire. Da questo momento in poi mi piacerebbe che ci fossero solo critiche per costruire, perché in questi 20 giorni, gli ultimi 20 giorni, io ho sentito solo veleni, solo cattiverie, prese di posizioni atte a distruggere quello che faticosamente è stato costruito in questi 22 anni da questa società, piuttosto che dare una mano a costruire.
0: Si vede che dimenticano. Carlo, io sono dell'80,
1: sì.
0: Cioè, dopo Maradona abbiamo visto Careca, il Napoli di Careca, che c'era Careca, era il 93-94.
1: Diciamo che c'è stato un lungo periodo di buio.
0: Corbelli.
1: Non me ne parlate, prego, non mi indossa.
0: Perché bisogna ricordarlo.
1: Lo so, però c'è poi qualcuno che dice non bisogna andare troppo indietro.
0: Ma si dimenticano.
1: Però io resto agli ultimi 20 anni.
0: Lo scudetto ogni anno. Cioè, Napoli, cioè, la mentalità è diventata: se Napoli non vince lo scudetto ogni anno, io non sono contento.
1: No, come si fa?
0: Questa è la crisi. Poi non ho capito, cioè, mi dispiace che abbia ragione su questa cosa, perché te l'ho detto la volta scorsa di Como, in casa con il Como, che non viene incitata la squadra, e così si è ripetuto con l'Arsenal.
1: Peggio ancora.
0: Quando giochiamo,
1: perché poi con l'Arsenal addirittura si è contestata per una mezz'ora la società, il presidente, e non si è dato una mano ai ragazzi in campo.
0: Ma all'inizio della partita o alla fine della partita?
1: Io l'avrei condiviso lo sfogo.
0: Ma durante la partita.
1: Lo so, Gennaro.
0: Dare la squadra.
1: Vabbè, ognuno è libero, non puoi pensare di condizionare il comportamento altrui, ognuno è libero di scegliere come la vuole vivere la partita. Quindi su questo ognuno è libero. Poi possiamo pensare che sarebbe stato meglio, sì, non c'è dubbio, però poi non mi sento di dire si tifa in un modo piuttosto che in un altro. Carle, cosa ne pensi della querela De Laurentiis Ultras? Tutto il male possibile, ne penso, caro amico mio. Spero che possa prevalere il buonsenso da una parte e dall'altra, spero che nel pieno rispetto delle regole si possa trovare una soluzione. Io uno stadio senza striscioni, senza bandiere, non riesco a definirlo tale, non è uno stadio, ma sempre nel rispetto delle regole, trovare un punto di buonsenso per venire fuori da questa brutta situazione che non fa bene al Napoli, che il bene ultimo, il bene supremo è il Napoli. Ecco, continuare su questa strada che non fa il bene del Napoli è una strada che non ci porta da nessuna parte. Questo è il mio modestissimo punto di vista. Enrico, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Ciao Carlo, buon pomeriggio, forza Napoli.
1: Ciao, buon pomeriggio a te.
2: Carlo, ciao, io sono a Torino, quindi sì. Figurati, il Napoli va difeso, va sostenuto sempre. E poi sono d'accordo con te quando dici, però bisogna essere onesti, quando la critica va fatta in maniera

0: maniera onesta, pacifica, oggettiva, va fatta.
1: Assolutamente sì.
0: Io se devo criticare, voglio criticare due cose. La prima cosa, i nostri tifosi che siamo stati per decenni sempre nominati come i migliori in Italia, fra i migliori d'Europa, lo stadio purtroppo è diventato un cimitero. Due curve che cantano una diversa dall'altra e facciamo pure brutte figure davanti agli altri, un dissenso verso, cioè la squadra va incitata, poi dopo a fine partita non ti piace, vuoi contestare, la contesti. Purtroppo quando vengono da tre sconfitte su quattro partite non è una bella situazione, perché non può mai esserlo.
1: No.
0: Io per esempio, se devo smuovere una critica alla società, mi sta bene che è andato via l'allenatore, hai voluto e hai dovuto alleggerire il monte ingaggi perché magari non era più sostenibile andare su quella strada, doveva essere svecchiata la squadra, tutto giusto, però abbiamo perso Gutierrez a sinistra, ci siamo, a mio avviso, con il mercato finito, ma non è una critica,
1: ne esci indebolito.
0: È un errore che fanno in tanti, non è solo la questione, Carlo, che noi ne siamo usciti inデboliti, è che la concorrenza
1: si è rafforzata molto.
0: Atalanta si sono rinforzati.
1: Non c'è dubbio.
0: Atalanta quest'anno non parte con Juric, parte con Sarri. La Roma non parte con Malen da gennaio, parte con l'attaccante da settembre. La Juve si è rinforzata e questo è un doppio handicap per noi. Questo è un gap che noi a gennaio dobbiamo andare comunque sia
1: Ma guarda, io credo hai toccato un tasto molto interessante, che è quello di capire questo Napoli, se riesce, e io sono convinto di sì, mi voglio fare debito con la bocca, come diciamo da queste parti. Bisogna vedere se il Napoli tiene botta, perché se Napoli tiene botta fino all'apertura della prossima finestra di mercato, non è da escludere che la prossima finestra di mercato possa essere valutata dalla società in maniera diversa rispetto alla finestra di mercato estiva. Quindi se il Napoli tiene botta, e io torno a ripetere, il Napoli terrà botta, perché poi io ho in mente solo quello che ha detto Massimiliano Allegri a fine partita contro l'Arsenal, un mese e mezzo, due, e abbiamo rimesso in sesto la classifica per il campionato. Quindi a quel punto poi vedremo quello che succederà, però sarà importante tenere botta con un ambiente unito, perché se l'ambiente è unito, se si va allo stadio a tifare, se non si lanciano veleni in un ambiente che già di per sé è un ambiente divisivo. Io ricordo il famoso spalla a spalla di 15 anni fa di Rafa Benitez. Da quel momento ad oggi, fino alla conferenza stampa di addio di Conte, non è cambiato niente, perché purtroppo non è cambiato niente. Un ambiente divisivo non aiuta. Ti abbraccio e ti auguro buona serata. Ciao Enrico,
0: grazie,
1: un abbraccio forte, ciao. Carletto, ti seguo da tanto tempo, voglio fare i complimenti alla società per aver creduto in Rafa Marin. Devo essere sincero, io non ci credevo in questo ragazzo. Io sono sempre stato molto critico nei confronti del difensore spagnolo. L'anno scorso, forse l'anno in prestito in Liga, gli ha fatto bene, o con cui ha fatto bene l'arrivo di Allegri, la fiducia, la vicinanza di Rachmani, non lo so, però partita dopo partita mi sembra che Rafa Marin, ecco, lui stia mantenendo un po' fede all'aspettativa, ma soprattutto si sta valorizzando l'investimento fatto, perché l'obiettivo di quest'anno è principalmente questo, perché il mercato è rimasto bloccato, nella speranza, poi vedremo, giusta o vana, di valorizzare gli investimenti fatti. Quindi l'investimento di Rafa Marin inizia ad essere valorizzato. Io adesso mi aspetto con ansia di poter vedere gli investimenti valorizzati, soprattutto di Lorenzo Lucca, di Noah Lang, di Saun Bekema, perché qui stiamo parlando di tre calciatori importanti, il cui costo è arrivato intorno a poco meno di 100 milioni di euro in tre, una cosa del genere. Un vocale, vai Fabio.
2: Ciao Carletto, buonasera, sempre Forza Napoli. Io penso che se le prime tre partite giocavamo con Venezia, Monza e un'altra squadra in Champions, non le perdevamo, magari non le vincevamo tutte e tre, però comunque ce la giochiamo. Io penso che quest'anno per il quarto posto ce la giochiamo, sono fiducioso, e l'unica cosa che magari un po' mi fa riflettere questi infortuni già dopo tre giornate, però io penso che più nella mezzanotte un po' venì. Forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre. No, sul calendario non mi trovi d'accordo, perché poi magari se fai l'inciampo contro una squadra tecnicamente molto più debole di te, apriti cielo, diventa altro che clima velenoso, devi camminare con la maschera antigas. Hai perso contro squadre che Champions lo ha dimostrato, stanno vivendo un momento di forma straordinario. Il Como ieri ci ha rifilato 4 palloni all'Ipsia, quindi questo Como che viene al Maradona e non ci ha schiantato, non ci ha dato nessuna lezione di calcio, si è difeso con grande attenzione e intelligenza il 2-1 fino alla fine, per un centimetro e mezzo viene annullato il gol di Lobotka, perché Lorenzo Lucca c'ha 45 di piedi, magari teneva 40, gol era valida. Questo Como ha dimostrato chi è. Non ne parliamo poi dell'Inter. Quindi tutto sommato io, invece di fare sempre il bastian contrario, cercherei di fare un'analisi un po' ad ampio raggio. Marina, buonasera, Forza Napoli.
3: Ciao Carlo, bentornato.
1: Grazie Marina, grazie.
3: Ci siamo visti a Castel di Sangro.
1: Sì, come no.
3: Senti Carlo, io ho chiamato solo per dire...
1: Tu chiami da Telese Terme, carissima Marina.
3: Sì.
1: Hai visto? Non mi ricordo molto.
3: Senti,
1: bene.
3: Senti Carlo, io l'unica cosa che voglio dire è che io sono disgustata. Mi vergogno di questi tifosi del Napoli, che non lo so se è un disgusto, se sono veramente dei tifosi, non lo so, se sono pizzuttati. Ma amano questo Napoli.
1: Però non generalizzare, perché poi magari questa è una piccola frangia che è rumorosa perché sfrutta bene nei social, perché interviene in radio, in trasmissione di filo diretto, però poi tutto sommato c'è una maggioranza silenziosa che non si agita sui social, che segue ma non ha piacere di intervenire, che è più lucida, è più attenta, è meno livorosa, meno velenosa. Io mi faccio un appello a quella maggioranza numerosa, a quella maggioranza che sta sempre accanto al Napoli. Tu sei una di queste, tanto per fare un esempio, e ti posso assicurare che la stragrande maggioranza sta accanto al Napoli, sta a fianco al Napoli, credimi.
3: Sì, ma non se ne può più di sentire tutte queste cose,
1: questo
3: queste tifoserie, queste gradinate. Ma io non ho capito perché il dispetto rimane a loro, Carlo, non al presidente.
1: Il dispetto lo si fanno i calciatori che indossano la maglia azzurra.
3: Bravo Carlo, bravo. Io non sono napoletana doc, Carlo.
1: Lo so.
3: Le mie origini sono calabresi,
1: lo so.
3: E io amo Napoli. Ma perché? Non ho capito perché. Non volete più fare più Napoli?
1: Io penso di no. Io penso di no e spero che si possa ritornare già domenica ad essere un tutt'uno, come la storia del tifo napoletano ci insegna, un tutt'uno squadra, tifosi e città. Ti abbraccio Marina.
3: Ok Carlo, ciao.
1: Tra pochissimo, appena il buon Fabio Esposito mi darà l'ok, quando siamo pronti andremo a sentire anche in esclusiva l'intervista a Sam Beukema, poi dopo ci collegheremo ripetutamente con Riccardo Catapano, che è al centro tecnico di Castelvolturno. E allora, questo WhatsApp di Riccardo: sono molto preoccupato. Sono preoccupato non per l'eventuale risultato di domenica, di cui poco importa o no. Io sto tremando, spaventato a morte dagli XG della partita Napoli-Bologna. Spaventato, perché temo una vittoria con pochi XG possa onestamente dichiararsi vittoria o non sarebbe valida. Se c'è pochi XG non è valida, bisogna vedere la mappa termica, se hai fatto molto densità a centrocampo, se gli XG sono fatti come se il possesso palle a favore, a voler tornare seri. E di questi minuti la notizia del divieto per i tifosi del Bologna di seguire la squadra a Napoli, che per equità dovrà fare seguito lo stesso per i tifosi azzurri in quel di Bologna. Cambiare tanto per non cambiare nulla, forse sono davvero meglio gli XG, Riccardo. È amara la tua considerazione. È così. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
4: Esce una costa la crema nostra Udine, hanno i napoletani, hanno i cacicagni in voce di Napoli, come amare sta volente.
1: Male,
4: perché andiamo a cima fritta a Napoli, la cima volente.
1: I titola.
4: Andiamo a capire che era insipida, che non aveva sapore.
1: E allora la passiamo nell'olio, giusto per alleggerirla un poco.
4: Nota positiva, oggi c'è cielo azzurro a Udine.
1: Ah, che
4: può
1: bello.
4: Essere un segnale importante.
1: Dopo l'acqua che ha fatto... ha fatto l'acqua ieri e l'altro ieri, se non sbaglio. A Udine, giusto, Salvatore? Abbiamo perso Salvatore. Appena ha parlato di cielo azzurro, si è stoppata la telefonata. Ciao Carlo, sono Vito. Gli anni scorsi non abbiamo mai avuto problemi con le pezze sopra quelle della CEM, solo quest'anno, strano, ma è molto semplice risolvere, basta spostare gli striscioni della CEM sui cancelli del terzo anello, così migliora anche l'estetica. Un abbraccio. E io ho parlato di buonsenso, vedi, il tuo è un WhatsApp che va nella direzione del buonsenso. E allora, siccome io ho visto che in altri stadi si è trovata la soluzione, ho visto bandiere, striscioni, un tifo caldo, passionale, e voglio pensare e credere che con l'applicazione del buon senso si possa trovare una soluzione anche al Diego Armando Maradona, senza infrangere le regole, tenendo conto di quelle che sono le disposizioni della UEFA, e si chiama buon senso. Francesco, buonasera, Forza Napoli.
5: Ciao Forza Napoli.
1: Ciao, tutto buonasera. Bene? Ciao Francesco. Ciao, ti sento, prego, vai.
5: Sì, ok. Niente, io ascolto un po' le vostre trasmissioni e sento sempre parlare, ma il Como è forte perché ha un progetto. La Roma sì, gioca bene perché ha un progetto. Ma volevo sapere se qualcuno di voi riesce a dirmi perché non c'è un progetto del Napoli, visto che sono 22 anni che De Laurentiis ha il club, la squadra. Ah,
1: se poni la domanda al sottoscritto, carissimo Francesco, io ti rispondo di getto che il Napoli da 20 anni a questa parte è l'unica o una delle poche società d'Italia che il progetto non solo lo ha fatto vedere, lo ha portato avanti coniugando il saper tenere i conti in regola con la vittoria sportiva. I 20 anni di De Laurentiis portano 7 trofei, e dico 7 trofei, 2 scudetti, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa italiane, quindi stiamo parlando di trofei veri. Mi sarebbe piaciuto chiedere a chi invece porta avanti altri progetti qual è il progetto della Roma, che da 20 anni, forse quasi scarso 30 anni, non vince nulla. Cambiano le proprietà, americani, suamericani, fondi, presidenti, ci sono presidenti che mandano a quel paese i tifosi, ci sono presidenti che non frequentano lo stadio, hanno cacciato via direttori sportivi, tecnici e quant'altro. Credo il Como, bellissima realtà, ma ha speso un mare di soldi con il beneplacito della UEFA, quando la UEFA adesso imporrà al Como di avere una strettezza economica legata al fatturato, che non potrà essere mai un grande fatturato, e vedremo anche il Como come riuscirà a mantenere fede alle aspettative, perché io spesso a Napoli in questi ultimi 20 anni ho sentito dire bisogna prendere esempio da quell'esempio da una volta all'Atalanta, una volta all'Udinese, tanti club italiani ed europei. Io credo che il Napoli invece sia diventato il modello per tanti club di come si fa calcio, di come si è bravi nel pieno rispetto delle regole, come si è bravi a coniugare il rispetto delle regole, i conti a posto e le vittorie sportive. Quindi se fai a me questa domanda, la risposta te l'ho data in questo preciso istante.
5: E io ti ringrazio perché è stata una risposta molto molto esaudiente. E volevo solo una tua opinione. Secondo te, in un calcio moderno come quello di oggi, no?
1: Sì.
5: Dove ci sono tanti investimenti, meno in bilancio,
1: sì, bravo.
5: Una condizione a livello familiare, no?
1: Sì.
5: Come ce l'ha il Napoli,
1: sì.
5: Secondo te è giusta o bisognerebbe cambiarla?
1: Beh, allora, i fatti ci dicono che fino a questo momento quella che tu a giusta ragione definisci una conduzione familiare, i risultati ci dicono che con un organico snello dal punto di vista dirigenziale e con una gestione padre, figliolo e Spirito Santo, il Napoli ha fatto un miracolo sportivo, nel senso che è stato capace non solo di imporsi a livello italiano e a farsi sentire come voce a livello europeo, ma ha fatto un miracolo sportivo perché ha dovuto combattere contro dei colossi che non sempre hanno rispettato le regole, quindi è stato finanche più bravo di chi ha falsato l'equità dei campionati. Adesso se tu mi chiedi se questa strada può continuare, io non ho la palla di vetro, non so se il Napoli con De Laurentiis riuscirà a continuare a combattere. Istintivamente dico che diventa tutto più difficile, perché aumentare il fatturato significherebbe ora riuscire ad avere uno stadio di proprietà, cosa che purtroppo secondo me non accadrà né mo e né mai.
5: Ma io spero solo che Radio Real Madrid e Radio Barcellona ti sentano, perché purtroppo lì le cose sono un po' diverse.
1: Ti abbraccio, ciao, mi ha fatto molto piacere. No, mi ha fatto veramente molto piacere. Radio Real Madrid, bellissimo. C'è un pizzico di pubblicità, vai Fabio.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
10: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
10: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
15: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
16: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
17: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
18: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
19: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
18: Nissan Ferraioli. A Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
20: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Rieccoci qua. E allora, siamo prontissimi per andare a sentire Sam Beukema. Faccio ammenda sul fatto del, prima parlavo della Roma, no? La Roma non vince lo scudetto, io parlavo di scudetto da 25 anni. Poi il 2022 ha vinto la Conference League e chi gliela toglie? Ci mancherebbe altro. È un trofeo internazionale e la Conference League ci sta. Però lo scudetto, sono 25 anni che la Roma non vince lo scudetto, giusto per fare un po' sempre, visto che piace a tanti di noi guardare sempre nel giardino degli altri, e l'erba del vicino è sempre più verde, ogni tanto rinfrescare la memoria è una cosa buona e giusta. E allora il buon Fabio Esposito mi dice che siamo pronti, Riccardo Catapano è pronto, Sam Beukema è prontissimo, e allora andiamoci a sentire questa interessante intervista con il difensore olandese del Napoli. A voi la linea.
21: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare in questo pomeriggio Sam Beukema. Ciao Sam, buon pomeriggio.
22: Ciao, buon pomeriggio.
21: La prima domanda, secondo me, è quella più semplice, ma anche quella più importante. Come stai?
0: No, mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo pieno. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l'ora di dare una mano alla squadra.
21: Per te è stato ovviamente un precampionato complicato, l'infortunio, non sei riuscito ad allenarti con continuità ovviamente con il gruppo, ce l'hai detto poco fa, quanta voglia hai di dare una mano alla squadra in questo momento?
0: Ho appena detto ovviamente, no, tanta voglia, no, ovviamente non era bello per me perché avevo quel problema al tendine qualche settimana, non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché là si inizia già la stagione, si prepara bene per l'inizio della stagione, è fondamentale, quindi purtroppo non potevo già allenarmi là, però adesso mi sento molto bene e sento anche che sono pronto, sì.
21: Siamo all'inizio della stagione, ovviamente un po' tutte le squadre sono in rodaggio, compreso il Napoli, è arrivato un nuovo allenatore come Max Allegri, che è sempre molto esigente nella fase difensiva. Ci sveli un po' che cosa vi chiede in particolar modo a voi difensori in allenamento?
0: Non solo ai difensori, anche soprattutto anche agli attaccanti e centrocampisti, ma a tutti lui ci dice che no, dobbiamo stare molto attenti anche per esempio quando siamo in qualche momento della partita bassi, non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli, e poi sì, dobbiamo ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo, e questo stiamo facendo, e ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
21: C'è l'Allegri allenatore di cui ci hai parlato adesso, ma c'è anche l'Allegri uomo, ci racconti un po' i primi mesi con il mister qui a Napoli?
0: Il mister e il suo staff, per me, quello che ho visto, ovviamente all'inizio non c'ero con il gruppo ancora, però stavo sempre vicino anche durante i ritiri, no, io vedo un staff e un mister molto molto positivi, molto umano, molto intelligente, il mister anche secondo me molto intelligente, e puoi sempre parlare con lui e con lo staff, sono molto disponibili, ci vogliono sempre aiutare, quindi sì, da parte mia solo segni positivi.
21: Siamo all'alba della stagione, Champions, campionato, Coppa Italia, è ancora presto ovviamente, ma ci sono degli obiettivi che vi siete prefissati?
0: Allora, quello che ti posso dire è noi vogliamo arrivare a marzo ancora, vogliamo stare ancora dentro tutte e tre competizioni, quindi i campionati, quindi questo è il nostro obiettivo per ora, questo inizia già qua, quindi dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il livello e poi se vogliamo arrivare là, e questo è l'obiettivo.
21: Domenica però arriva il Bologna, è una partita ovviamente per te speciale, sei ex della sfida, hai lasciato anche un pezzo di cuore a Bologna, ci racconti un po' l'emozione di affrontare anche la tua ex squadra?
0: No, è sempre bello quando giochi, quando vedrai di nuovo i tuoi ex compagni, la società dove giocavi, io sono molto, veramente molto, sarò veramente sempre grato a Bologna, a quello che mi hanno dato l'opportunità di crescere in Italia e farmi vedere, e mi ha dato tutto, i ricordi bellissimi, abbiamo vinto la Coppa Italia lì, abbiamo scritto la storia e siamo andati in Champions con Bologna. Quindi non vedo l'ora di vedere tutti, però ora ovviamente gioco anche per Napoli e per noi conta solo una cosa, è vincere la prossima partita, perché questo serve.
21: lasciato ovviamente tanti amici a Bologna, uno in particolare è Ferguson, poi qui ci sono altri due scozzesi come Gilmour e McTominay. Cosa ti lega in particolare a Lewis?
0: Ah, Lewis, sì, è un po' come mio fratello adesso, anche lo sento spesso, è, sì, è un grande amico mio, con chi ho vissuto anche i momenti belli, non solo a Bologna nel calcio, ma anche per esempio le vacanze, i momenti belli con sua famiglia, mia famiglia, quindi sì, è bello di rivederlo, sì.
21: Però come dicevi giustamente, domenica si sarà avversario ovviamente in campo. Cosa servirà al Napoli per battere questo Bologna in una partita ovviamente molto importante, visto insomma le ultime tre sconfitte? Serve tornare a vincere? Serve tornare a vincere al Maradona?
0: Sì, no, certo, per noi, per i tifosi, per tutti, noi dobbiamo dare il nostro massimo, abbiamo una squadra fortissima e noi dobbiamo... Adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo, vale per me perché io adesso sono rientrato, adesso faccio questa intervista con piacere ovviamente, però io non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere, e vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica.
21: Assolutamente giusto. Senti, ti chiedo allora a questo punto, visto che sei in Italia da tanti anni, il Bologna ovviamente, il Napoli, qual è l'aspetto in cui ti senti più cresciuto da quando sei in Italia e un aspetto sul quale invece secondo te devi ancora lavorare e migliorare?
0: Allora, penso che c'è sempre spazio di migliorare, questo non è solo un punto, secondo me continua sempre, ogni anno di nuovo impari, se... Secondo me si deve essere così, devi migliorarti sempre ogni anno, e questo vale per me, c'è tanto spazio di migliorarmi, ma secondo me sono diventato un giocatore più completo, un difensore molto più completo, ho imparato tante cose, soprattutto al lato difensivo qua in Italia, giocare con tre, giocare con quattro, uomo su uomo, più spazio, quindi ho imparato tanto e adesso mi sento anche molto pronto, e anche questo anno con mister Allegri, che è un grande allenatore, voglio prendere più possibile e mettere nel mio tasco bagaglio.
21: Per salutarti, ovviamente abbiamo parlato del rapporto con Bologna, non posso non chiederti il rapporto con la città di Napoli, che ormai ti ha adottato, ti ha rapito. Ci sveli anche un po' il tuo rapporto con la nostra città?
0: Ormai vivo qua un anno e un po' e no, mi sento molto molto bene, sono abituato a vivere qua, è un posto unico, come ho detto sempre, sì, mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo alla maglia di Napoli, ai tifosi, che io do il mio massimo sempre per loro.
21: Con l'augurio di alzare qualche trofeo.
0: Sì, questo è l'obiettivo.
21: Allora ti lascio un saluto proprio ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli.
0: Sì, no, abbiamo bisogno tutti e noi diamo il nostro massimo e non vedo l'ora di vedervi allo stadio domenica.
21: Grazie Sam, e in bocca al lupo.
0: Crepi, grazie.
1: Rieccoci qua. Prima considerazione del tutto personale. Ah, un anno e qualche mese a Napoli, ha detto così, e parla italiano durante una intervista, non ti chiede di parlare inglese, olandese, pochi parlano olandese. Cioè, parla italiano. Tanti calciatori, anche del Napoli, quindi non ne faccio un discorso. 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni. E quando dice no, facciamolo in inglese, cioè, no, evviva Dio, vivi a Napoli, vivi in Italia, sei pagato in euro italiani e quindi i tifosi vogliono sentire dalla voce in italiano del calciatore quello che il calciatore vuole trasmettere. Quindi primo complimento mio personale, un anno e pochi mesi da un olandese, parla già un italiano perfetto, sicuramente meglio di mio, ma non ci vuole molto. Bravo almeno in questo. E allora lo ha intervistato Riccardo Catapano. Allora facciamo così, adesso vado immediatamente all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno. E faccio la prima domanda a Riccardo, perché è un conto quello che è andato in onda, è un conto quello che vi abbiamo trasmesso, è un conto poi la sensazione che si vive da vicino quando si intervista un calciatore, perché ci sono espressioni, sguardi che te lo fanno conoscere meglio. Allora, la mia prima domanda a Riccardo Catapano è questa: che Beukema hai trovato, Riccardo, al di là della bella intervista per la quale ti faccio i complimenti? Buon pomeriggio, a te la linea, Riccardo.
2: Buon pomeriggio Carlo, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Io ho trovato un Sam Beukema estremamente carico. È un ragazzo che, nonostante le difficoltà dell'infortunio, ovviamente ha saltato la preparazione estiva, non ha mai perso il sorriso, ma è una parola fuori posto, attende il suo turno. Ma anche a precisa domanda che io ho fatto, quanto in questo momento vuoi aiutare la squadra, insomma dai suoi occhi vedo quel fuoco sacro, Carlo, di un calciatore che non vede l'ora di essere messo in campo, di essere utilizzato da Massimiliano Allegri per dimostrare anche, insomma, di meritarsi questa maglia. Lui che è arrivato l'anno scorso come uno dei grandi acquisti del mercato estivo, pagato tanto, oltre 30 milioni proprio dal Bologna, ha la voglia di riscatto. Mi è sembrato un ragazzo davvero molto sicuro di quelle che sono le sue qualità, le sue potenzialità, e me lo ha ribadito più volte anche off record: mi sento bene, sto bene, non vedo l'ora di andare in campo. Quindi il primo impatto con Beukema è proprio la carica, la voglia che in questo momento il ragazzo ha di mettersi all'opera, e mi sembra anche un ragazzo che ha ben in mente in questo momento che siamo solo all'inizio di un percorso, di una stagione, e a maggior ragione, insomma, se i calciatori del Napoli sono sicuri che, insomma, questa stagione potrà in qualche modo regalare delle soddisfazioni ai tifosi del Napoli, non vedo perché anche noi addetti ai lavori, gli stessi tifosi del Napoli, non possano nutrire questo ottimismo. Quindi devo dire che mi ha fatto davvero un'impressione molto molto positiva, proprio per il sorriso che ha sempre stampato in volto e per la voglia che ha di mettersi all'opera.
1: Voglio giustamente correggermi: lui ha detto è un anno e un po' che sono a Napoli, già aveva esperienze italiane col Bologna 2 anni, quindi sono 3 anni, e 3 anni però, 3 anni dove l'italiano di Sam Beukema è sicuramente un italiano perfetto, anzi lui ci tiene pure, ho capito che si è autocorretto in qualche passaggio. Senti Riccardo, l'allenamento alle ore 17, quindi tra una ventina di minuti, poi ci collegheremo anche con te più tardi, proprio verso le 17, poi ancora alle 17:30. Novità, che ambiente hai trovato? C'è qualche tifoso? Di solito qualche tifoso lo si becca sempre lì a Castel Volturno, non mi pare ce ne siano tanti, così ad occhio e croce, o sbaglio?
2: No, anche perché, insomma, siamo prossimi all'allenamento, solitamente si popola un pochino qui fuori al termine dell'allenamento, esattamente per riuscire a strappare qualche autografo, qualche foto. Mi chiedevi dell'allenamento che inizierà effettivamente tra pochi minuti, ti do anche una notizia per quanto riguarda il Napoli, perché oggi all'allenamento sarà convocato, ed è stato convocato anche Milton Pereira, ovviamente calciatore del Napoli della primavera, che quindi farà parte dell'allenamento di quest'oggi di Massimiliano Allegri, e visto anche l'infortunio di Alisson, che non ci sarà contro il Bologna, lo rivedremo solamente dopo la sosta per le nazionali, Milton Pereira viaggia verso una possibile convocazione in prima squadra proprio per la gara contro il Bologna. Questa, insomma, è una notizia che vi diamo qui dall'esterno di Castel Volturno. Per il resto mi sembra di vedere volti abbastanza distesi, sanno che ovviamente la partita contro il Bologna è importante, importantissima, il Napoli ha un solo obiettivo, un solo risultato, ovviamente quello della vittoria, ma si è anche consapevoli che, insomma, questo inizio di campionato il Napoli, che ripetiamolo, parte comunque da un allenatore nuovo, quindi va trovata un'amalgama diversa, ha affrontato invece delle rivali che avevano insomma già un background importante. Il Como di Fabregas viene da anni praticamente di automatismi, vedi anche la stessa Inter di Chievo, non parliamo ovviamente dell'Arsenal di Arteta. E anzi, è vero che le sconfitte non fanno mai bene, gli stessi calciatori del Napoli speravano di ottenere dei risultati differenti, ma la verità è che comunque il Napoli se l'è giocata in queste gare, quindi questo credo che stia dando molta fiducia anche al gruppo. La voglia è quella di ottenere i risultati che questo gruppo merita, giocare contro il Bologna ovviamente a viso aperto, regalare anche la prima gioia stagionale al Diego Armando Maradona e ai tifosi del Napoli, al Diego Armando Maradona. Quindi io devo dire, in questo momento, nonostante le 3 sconfitte, qui a Castel Volturno c'è un cauto ottimismo e anche la volontà, insomma, di fare bene nelle prossime uscite.
1: Torneremo da te tra una mezz'oretta, diciamo, più o meno, qualcosa in meno e non qualcosa in più. Grazie Riccardo per il momento.
2: Grazie Carlo, a più tardi.
1: Io devo dire che Riccardo ha fatto bene a riportarci quello che è l'ambiente di Castelvolturno, perché a differenza dell'ambiente esterno, dove i veleni non mancano, dove gli avvelenatori dei pozzi sono in servizio permanente effettivo, a Castelvolturno si respira un'aria di grande serenità. C'è ottimismo, c'è voglia di fare bene, sia all'inizio di una stagione, quindi si lavora proprio per far sì che questa stagione il Napoli possa essere protagonista. Questo è un'atmosfera, è un clima che fa da contraltare a quello che c'è fuori Castelvolturno, però lavorare così con un clima unito all'interno di Castelvolturno può essere solo d'aiuto per gli azzurri. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Qui casa Calcio Napoli, di nuovo insieme, eccoci qua, non dimenticate l'appuntamento che è quotidiano su Kiss Kiss Napoli con Qui casa Calcio Napoli, perché vi portiamo il Napoli a casa vostra, non solo a casa vostra, ve lo portiamo in auto, ve lo portiamo dappertutto. Ecco il senso di Qui casa Calcio Napoli. Abbiamo ascoltato Sam Beko, abbiamo ascoltato e lo riascolteremo in diretta da Castelvolturno il nostro Riccardo Catapano per avere sempre le ultime notizie, le primizie, per essere aggiornati in tempo reale su tutto quanto accade mocevo in casa Calcio Napoli. E allora 081 546 6873 il filo diretto sempre aperto e 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Ciao Carlo, sono Antimodiana, 92 anni, carissimo Antimo, che piacere sapere che mi scrivi e che mi segui. Ti conosco molto bene, infatti tu dici ci conosciamo sia perché abitiamo vicino sia perché ero in FGC, mi ricordo molto bene te carissimo Antimo. Diamo tempo ad Allegri, la fiducia di cui ha bisogno, siamo ottimisti, è solo l'inizio, forza Napoli e buon lavoro a te, grazie. La saggezza di Antimo Diana, 92 anni, complimenti per altri 92 in buona salute, la saggezza di chi conosce il calcio, conosce le dinamiche, quella fretta, quella voglia di avere tutto e subito, quella voglia di buttare via bambine d'acqua sporca, Allegri out, cioè, ma che serve? Ma prima di pensare o addirittura scrivere sui social certe cose, ma un severo esame di coscienza andrebbe fatto. E le critiche ci sono legittime, quelle belle fatte con intelligenza, quelle studiate, senza fare l'effetto gregge, senza avere il comportamento gregario, pensando con la propria testa, dando suggerimenti, ma non buttare via bambini d'acqua sporca alla terza di campionato. Giovanni, buonasera, Forza Napoli.
13: Ciao Carlo, buonasera, ti seguo sempre, sei un grande, Forza Napoli.
12: Forza Napoli sempre, buonasera a te.
13: Carlo, ovviamente qui c'è pessimismo cosmico,
12: sì. Diciamo,
13: filosofo, tutti contro, vabbè, comunque io ho visto le partite, l'unica in realtà che non mi è tanto piaciuta è proprio quella che abbiamo vinto.
12: Quella di Genova, pensa un po'.
13: Per il resto il Napoli ha giocato bene. Io però vorrei fare un discorso un po' più
12: ampio,
13: se permetti.
12: Sì, certo.
13: Allora, io amo il presidente,
12: sì.
13: Può essere un po' antipatico per quegli suoi atteggiamenti, sai, fa un po' quegli atteggiamenti, pure a volte quelle uscite, però è un grande, da 22 anni ci porta in Europa, ci ha fatto 22 scudetti, siamo veramente sul tetto del mondo. Però onestamente, Carlo, io ultimamente, almeno questa stagione, non capisco un po' la politica. Sai perché? Perché noi negli anni scorsi...
12: Provo io a spiegartela, la politica...
13: Penso che stia terminando un ciclo e se ne stia aprendo un altro. Ora io mi faccio questo dubbio.
12: Sì.
13: Ce la farà il nostro presidente ad iniziare questo ciclo? Ti dico questo perché... negli anni scorsi abbiamo già fatto un inizio ciclo quando abbiamo venduto Kvaratskhelia,
12: certo,
13: e Osimhen.
12: Sì.
13: Avevamo quei soldi e abbiamo investito. Poi siamo andati in Champions, abbiamo fatto un'altra grande squadra, grandissimi acquisti, il presidente ci ha messo sempre soldi. Però adesso non vedo, se malauguratamente dovesse succedere, ma speriamo di no, che il Napoli, perché non è semplice andare in Champions tutti gli anni,
12: no.
13: Non dovesse andare. Non vedo. Poi dobbiamo aggiungere il fatto che il San Paolo sarà interessato da lavori di ristrutturazione.
12: Anche questo.
13: Quindi non ci saranno tanti introiti per quanto.
12: Ma gli introiti da stadio non sono una voce che non incide granché, purtroppo.
13: Ce la farà il nostro presidente per il futuro,
12: allora,
13: a farci rivivere queste grandi emozioni?
12: Allora,
13: speriamo. Però voglio essere un poco.
12: Capisco.
13: Presidente.
12: Allora, il tuo timore è il timore di tanti. È una considerazione giustissima. Io naturalmente non prevedo il futuro e quindi non posso dirti ce la farà o non ce la farà. Però mi voglio rifare al percorso storico della famiglia De Laurentiis da quando è alla guida del Napoli. Noi spesso, e tu l'hai ricordato, abbiamo assistito a delle ad un periodo che è finito. Abbiamo assistito alla fine di un ciclo, ecco, mi mancava il te. Abbiamo assistito alla fine di un ciclo e all'inizio di un altro.
13: Carlo, due volte.
12: Ma forse anche più di due volte, no? Perché il primo ciclo è finito con la promozione in Serie A, poi col primo viaggio in Europa. La bravura del Napoli qual è stata in questi anni, quindi De Laurentiis e dei suoi validissimi collaboratori, di saper ricostruire un ciclo laddove molti di noi, tante volte anche io tra questi, pensavamo che il presidente non ce la facesse, che dovesse passare la mano, perché poi ciclicamente ricordo che ogni tanto abbiamo fatto appello, una volta allo sceicco, una volta
13: no, per favore no,
12: no vabbè, dico in generale. Allora il mio storico,
13: mia moglie è milanista, bestemmia il giorno in cui il Milan se lo sono comprati i fondi,
12: pensa un po'.
13: Allora
12: pensa un po', pensa un
13: la
12: po'.
13: Persona ovviamente quando fu Berlusconi,
12: ci mancherebbe,
13: e noi abbiamo un punto di riferimento.
12: Berlusconi ma Berlusconi, pace all'anima sua, Berlusconi
13: era tifoso, pure lui,
12: era tifoso, ma era uno Berlusconi, quindi buon per il Milan che era tifoso per il Milan, del Milan. Detto questo, veramente io non ho la palla di vetro, so solo che per continuare a competere e per continuare ad avere un Napoli ad altissimo livello bisogna avere uno stadio di proprietà, cosa che il Napoli non ha, e quindi io temo fortemente che si possa andare incontro, non dico ad un ridimensionamento, ma ad una dimensione diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Lo stadio di proprietà cambierebbe il discorso. Lo stato di proprietà ti dà una forza economica enorme che ti consentirebbe di continuare a combattere come ha combattuto il Napoli fino ad oggi ad armi impari, perché il Napoli ha combattuto rispettando i regolamenti, le leggi e i conti. gli altri hanno combattuto con i fondi, con le sponsorizzazioni fantasma, con gli amici degli amici che ti hanno agevolato. Non lo so, lo storico mi porta a dire che si chiude un ciclo e se ne riapre un altro, e mi piacerebbe chiudere il ciclo nel migliore dei modi. Pizzico di pubblicità, vai Fabio.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
23: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eccoci qua, di nuovo insieme, qui Casa Calcio Napoli, avete memorizzato, hai voglia che avete memorizzato, lunedì, venerdì, 16, 18 sarebbe dalle 4 alle 6, e poi naturalmente questo weekend, oggi è venerdì, è l'ultimo appuntamento di qui Casa Calcio Napoli, ma per quanto mi riguarda poi torno domenica con Diretta Azzurra, imperdibile! Diretta Azzurra è uno spettacolo, non ve la potete mai perdere, la diretta più azzurra che c'è. Diretta Azzurra già ti fa capire la passione che c'è, il racconto della partita, con me c'è Emanuele Calaiò, c'è Nicola Mora, poi alle 18 la voce inconfondibile dal Diego Armando Maradona di Vincenzo Pelle, insomma veramente molto bene. Ragazzi, c'è un quesito che mi pone questo tifoso, che io voglio girare, non voglio essere malpensante, non voglio essere il cattivo di turno. Intanto tra poco torniamo subito da Riccardo Catapano, che vedo che scalpita in quel di Castelvolturno. Però c'è questo quesito che voglio lanciare. Io sono ignorante, ignoro il perché. Magari qualcuno all'ascolto, qualche tifoso interista all'ascolto, mi può dire il motivo di questa scelta. Caro Carlo, nessuno ha denunciato quello che lui definisce uno scandalo, quello dei giorni di riposo che ha avuto l'Inter dopo la partita di Coppa. 5 giorni di riposo. L'Inter ha giocato martedì a Madrid con il Real, giocherà lunedì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, 5 giorni di riposo, è vero. Perché invece il Napoli, che gioca mercoledì e non martedì, già domenica giocherà? In questo modo io credo che si possa addirittura falsare un campionato. I campionati si falsano non solo con gli arbitraggi e i debiti, ma anche con queste scelte di calendario. Effettivamente fa strano questo calendario. Tra l'altro l'Inter gioca con l'Udinese, che non è impegnata in Europa. Fa strano il motivo per il quale l'Inter ha giocato martedì e torna a giocare lunedì. Il Napoli gioca mercoledì, torna a giocare domenica. Ma non mi fado ghiagnazzare, non mi sto lamentando di niente. Sto dicendo una cosa che ha sollevato Vito e non solo lui. Mi sono andato a rivedere il calendario ed effettivamente è così. Mi fa strano che questi illustri professoroni che stanno lì a fare il calendario mettendoci subito in tutte le variabili, mi fa strano che insomma abbiano così adottato questo tipo di uscita. Martedì Champions League, lunedì a settimana che traso. Va bene, no, anzi non va per niente bene, però bravo Vito. Poi dice, se qualcuno mi può spiegare il motivo, mi farebbe veramente molto molto molto piacere. E allora lo vedo pronto, prontissimo, e allora con immenso piacere ritorniamo a Castelvolturno, ma soprattutto ritorniamo da lui, da Riccardo Catapano, il nostro uomo all'Avana, il nostro agente segreto che ci deve poi dire tutto quello che succede a Castelvolturno, tutto quello che si può dire, ma noi diciamo anche quello che non si può dire. Linea a Riccardo, vai Riccardo.
1: Ben ritrovato Carlo, siamo, come dicevi giustamente, all'esterno del centro sportivo. Da pochissimi minuti è iniziato anche l'allenamento del Napoli, sotto la guida ovviamente di Massimiliano Allegri. Si fanno un po' di prove generali per quello che sarà poi l'11 da schierare contro il Bologna. Ricordiamolo, tra l'altro, domani ci sarà anche la conferenza stampa alle ore 13, proprio qui nella sala stampa di Castelvolturno, di Massimiliano Allegri, che presenterà la gara contro il Bologna. E fammi sottolineare anche questa novità dal punto di vista della comunicazione, perché eravamo anche abituati che nella settimana della Champions poi difficilmente andavamo a risentire il tecnico del Napoli, invece domani normalmente

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati. Distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che c'è?
1: Ah, come se sta bello frisco, mi sa che hai visto?
2: Ah, sì, finalmente, bella, finalmente. Bella cosa. Ha fatto come dice un mio caro amico Ovendorio.
1: Ovendorio.
2: Sì, però non ha piovuto. Non ha piovuto qui.
1: Pioverà, pioverà, mi sa che nel pioverà ci allagheremo. Già sta giovendo in da terra tua, si sa, sa cane, che sta giovendo malamente proprio in da terra tua.
2: Percepisco
1: pensate, una frecciata lui fa matrimonio, la gente non si sposa, chi si fatica con meno qua, si capisce, non si capisce.
2: Quei pochi che si sposano sono città migliore, che ti devo dire. Amiche, amici, buongiorno.
1: Come si sa bello figlio? Come si sa bello figlio?
2: Ma come mai hai rimesso la camicia nera? Come mai?
1: Sono i tempi, pensa cane.
2: Si sta anticipando Rosario Verde, eccolo
1: sono
2: qua.
1: I tempi, ci adeguiamo ai tempi insieme a lui Marco Pesacane,
2: che poi sembra lo yin e lo yang, perché c'ha quel pelo bianco che gli fuoriesce dalla camicia,
1: è bianco nero.
2: No, sono geloso dei tuoi amici di palestra, quello sicuramente. Io non ho quegli amici lì. Buongiorno Ciro Froio, buongiorno, ben trovato.
1: Siamo le amiche, il Savary.
2: Vabbè, non avevo dubbi. A proposito, girano video.
1: Frecce, come diciamo.
2: Girano video dove abbracci donne, così. Dove abbracci donne.
1: Anzi, approfitto, saluto zio Luigi. Dorico diceva, Rosa, c'è un zozzone, ciao zio Luigi.
2: Sì, lo è, ha confermato.
1: Ovunque tu sia.
2: Sono sicuro.
1: Sappi che fra poco viene pure pensata.
2: Grattatina. Siamo bene ragazzi, questo venerdì 11 settembre, data che sicuramente vi ricorderà qualcosa di brutto, hai voglia.

0: E allora, cari amici e care amiche, iniziamo questa nostra mattinata insieme. Signor Verde, da dove vuole partire? Da
1: Ma
0: dove
1: ci rivolgiamo al radio imprecatori, il radio bestemmiatori, ecco, il radio che quando gli va qualcosa di sotto gli scappa così l'imprecazione, la bestemmia. Pare che non si può fare, Venezia schiva un pedone ma bestemmia davanti ai vigili, i vigili lo fermano e gli fanno 102 euro di multa. Nonostante lo scampato pericolo, la polizia locale non ha perdonato il linguaggio colorito utilizzato dal motociclista. Che è successo? Ci troviamo al nord, nel Veneto, se chi frequenta il Veneto lo sa, nel Veneto insomma è quasi
0: un
1: intercalare quasi. Che succede? Che questo motociclista sta camminando, uno gli taglia la strada a piedi, lui lo evita, così gli salva pure, naturalmente gli scappa la bestemmia. Al Lido di Venezia è successo, bestemmia, la polizia locale che stava là lo sente, lo ferma, gli controlla i documenti tutto a posto.
0: Bene.
1: Teneva tutti i documenti a posto, però lo multa lo stesso. Lo multa perché sapete che abbiamo nel nostro codice l'articolo 724 del codice penale che cita testualmente
0: codice sentite, penale,
1: sentite un attimo, quindi ci sta la scappatoia, dopo ve lo dico, l'articolo 724: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose alla divinità venerante della religione di Stato. Cioè, in uno stato laico io non sapevo che avevamo una religione di Stato. Quindi cosa significa, secondo l'articolo 724, che se quello diceva qualcosa contro Buddha, contro Allah, contro Krishna, non era reato?
0: No, perché non
1: siccome
0: è...
1: l'ha detto nella nostra religione, praticamente nel nostro ordinamento abbiamo, che va in contraddizione, penso che se lui la contesta davanti alla Corte Costituzionale, penso che abbia perché non sono un accorto, ma è un po' contraddittorio con la Costituzione e il codice penale.
0: Ma forse
1: che lo Stato è laico, non
0: Ok, però tu hai comunque come
1: in generale tutto è divinità o niente.
0: Però lo Stato italiano riconosce come religione il cristianesimo.
1: Cioè,
0: se tu, scusa, se tu metti il famoso crocifisso a scuola, no?
1: Come non si può mettere.
0: Sì, ma si metteva perché il riferimento era quello là.
1: Segui quello che sto dicendo.
0: L'ho seguito, ho capito che è chiaro.
1: Sto dicendo che la nostra Costituzione, se controlli, il nostro Stato dovrebbe essere laico come regola. Poi non lo so se l'hanno cagnato ultimamente.
0: Vediamo.
1: Però l'articolo 724 del codice penale cita che la persona in presenza di altre persone ha oltraggiato la divinità venerante,
0: venerante
1: della religione di Stato. Quindi

0: che ti può mettere un po' nei guai, però vedi un po' quel principio mi viene in mente, non so perché il Grande Fratello quando
1: Vannacci in casa va forte, Vannacci sarà contento di questa cosa, Vannacci è un po' fascista come cosa,
0: dice la multa
1: se vogliamo, sì, non è molto
0: oddio, forse perché
1: lo mette a tutto quanto, mi sono messo a nessuno
0: teoricamente per quella che è la visione, che forse lui avrebbe fatto 1000 euro di multa,
1: si stavano buddisti là in coppa all'incrocio e chi insomma imprecava contro Buddha non era niente. Quindi potevamo offendere un buddista, mentre non possiamo offendere il cristiano. Beh, insomma, mi sembra un po' particolare. Diteci la vostra al 342-00-00100 o 081-546-6873. Ma pure i vigili, insomma, sono. Che poi ha sbagliato il pedone, perché gli ha tagliato la strada. Questo sta per fatti sui documenti tutti a posto. Hai controllato se la nostra Costituzione ammette la laicità oppure la
0: allora ho scritto se lo Stato italiano è laico, perché è laico effettivamente dal 1984 se non sbaglio. Allora praticamente dice il motivo per cui in Italia si multano le bestemmie nonostante lo Stato sia laico risiede nel modo in cui la giurisprudenza ha reinterpretato la legge per adeguarla al principio di laicità.
1: Oggi laico o no, cioè,
0: se ti posso fare
1: secondo me se la contesta può darsi che la scappotta. Fateci sapere 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta. Qui c'è Pisacane che sta giovendo malamente proprio nella sua terra, se volete sapere.
0: Ma veramente pronto? Ma piove nella terra di tutti, pronto? Non è che pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Io penso che Wicile deve fare un poeta, perché lo sa, dopo prima verbale, gli scende 5 euro, ne parteva nata e chi le ce le va fare una tua verbale, poi ne parteva una, quindi all'infinito, se era a me,
1: Immagino.
2: Io sono stato in bene da lavorare, davvero sì, bestemmi in ogni
1: parola. Sì, l'hai proprio intercalare, cioè. Sì.
2: No, ma non mi dava fastidio pure a me, onestamente, che non è che sono un prepede, però dà fastidio, questo è vero, però non sa da fare un verbale.
0: Scusami. Ma sei l'amico di Tech the Dam?
2: Bravissima, ma c'è la pizza
0: ti stiamo nominando.
1: Non si sbaglia.
0: Amico mio, ti stiamo nominando tutti i giorni, ma l'hai recuperato?
1: Ormai è dato un leitmotiv di tutta la radio.
2: Sì.
1: Insomma,
2: sì, se volete sapere che è successo,
0: sì.
2: Da quella collinetta e c'è stato Vecchiarino, ma da 65 anni, perché mi ha conosciuto lui a me. Ha detto io ti aspettavo, hai scritto sì, ma si intendo quanti scemi prima che si possa fare. E
1: ci ho
2: detto così, vi aspetto qua, vedete voi che
1: mi
2: volete portare.
1: E ti accompagni, due litri mi pigli pure. Le pigliate.
2: Lo sapete come ha portato, lo so. 5 litri vino russo. E mi ha portato, hanno cascettino, i fighe, queste cose che ha tutto per passiato, mangiare, e c'è una di
1: voglio. Io voglio uno zucchero. E vabbè.
0: Senti, facci sapere.
1: Facci
0: sapere una fettina di pane leggermente tostato con un filino di quell'olio com'è,
2: Sì, no, l'olio è buono qua in Toscana, ma 16 euro un litro, però questa è una cosa che è buona. Io faccio vino e olio, anche io giù da me a Benevento, provincia di Benevento. Però per non scendere, per non sbaglio, ma già cattato forza.
1: In un genere non sbaglio, non mi dice. Ciao, fratello.
0: Ciao, caro. Ciao. Allora, ho trovato il fatto. Allora, lo Stato, cioè, o meglio, la laicità impedisce allo Stato di fare proprio una fede, ma la laicità impone allo Stato di garantire il rispetto reciproco tra i cittadini, impedendo che la convinzione religiosa di chiunque vengano offese pubblicamente con espressioni religiose in mezzo alla strada. Però se lui ha bestemmiato che c'erano altre persone presenti, così come mi sembra di aver capito, lui avrebbe potuto offendere quindi qualcuno dei presenti che magari era un fervente credente, eccetera, eccetera.
1: E se erano buddisti facevo stesso, se chi lo avesse detto una cosa contro Buddha pure glielo facevano.
0: Non lo so.
1: Non penso.
0: Qua mi devi far fare altre domande.
1: Hanno trovato insomma i vigili un pochettino bigotti.
0: Voi fate la cosa, dite mannaggia la miseria, dite che so, per Dincibacco dindirindina.
1: Si può offendere qualche ricco, dici, ma perché la miseria che te l'ha fatta? Vabbè.
0: Pure è vero.
1: Signori, ci fermiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: ai vostri messaggi, alle vostre telefonate 081 546 6873, ma anche 342 00 00100. Rosario, ma che dici? Che c'entra i bigotti? La bestemmia è blasfemia.
1: Ma blasfemia chi? Cioè, si sono non credenti che blasfemia. Ma poi, la cosa contraddittoria è che l'articolo dice che si è offesa la divinità di Stato. Cioè venerante russa.
0: Vabbè, è la religione che
1: cioè,
0: va
1: non
0: per
1: è
0: la
1: che può darsi che quello si offendeva un altro santo, un altro deo, un altro dio, non succedeva niente, capito qual è il discorso? La persona in presenza di altre persone, la divinità venerante, quindi la divinità che viene venerata dalla religione di Stato. Quindi l'articolo dice che in Italia c'è una religione di Stato, la Costituzione invece dice no. Questo è il problema, che l'articolo non rispetta. Io penso che se ricorre in Cassazione.
0: Beh, io credo che la politica riconosca però il cristianesimo come la religione degli italiani.
1: Tu ti rifai alla Costituzione, cioè come la Bibbia, capito? La Costituzione per lo Stato. Poi non lo so.
0: Resta un fatto, però, che se tu vuoi fare un discorso di multa, quindi di qualcosa di appunto penale o effettivamente se c'è un fervente credente e io faccio una bestemmia, per quanto per me possa non avere valore, per quanto brutta possa essere anche sentirla, può essere gravemente offensiva per la persona che pratica quella
1: religione. Sì, pure politicamente posso fare posso dire una cosa brutta contro la fede politica di un altro, che fa?
0: No, è diverso. Che fa? La religione viaggia su un piano leggermente diverso.
1: Tu avevi una maneria, avevi nata.
0: No, quella è un'opinione, però. Tu lo sai che fede,
1: se per esempio un ebreo avesse detto una cosa contro Gesù, loro lo sai che non sono. Che fai? Fa un multavo kill secondo te?
0: Non ho capito, scusa.
1: Se un ebreo avesse detto qualcosa contro Gesù, che fu un multo?
0: Può essere, forse fanno anche peggio, non lo so. Come funziona?
1: Pronto? La legge ingiusta, ecco.
2: Ragazzi, fratelli.
1: Ciao Carmelino.
2: Voglio Rosa, vuoi dire una cosa, no? Perché proprio prima ho letto un articolo. La religione di Stato, ok?
1: Sì.
2: Tu hai letto, tu hai visto quell'influencer che a Venezia, mentre stavano nel parco una cinquantina, 200 musulmani pregando, lì passa, canta l'inno italiano.
1: Sì.
2: Ha visto, ha avuto la taspa, riuscendo con la ciappata, ha avuto la taspa.
1: Vabbè, ma là è diverso che tu stai provocando. Cioè, può succedere che
2: sia. No, sa cosa. Ma siamo la contro che lo stiamo provocando, però tu non puoi farlo, c'è stata l'intenzione. Io sono passato, perché questi qua poi si è scoperto dopo, avevano fatto richiesta di avere una moschea. E come una accettata. E allora si erano uniti, 500, erano circa 500, si leggeva, non lo so. Come se mi dico, però se stata iniziata a pregare a su bosca. E poi tu stai pregando e poi ti passiamo a andare all'Italia. O problema russo, fammi capire.
1: È come se, per esempio, sta una riunione tutti di ultras napoletani e passi tu con la bandiera della Juventus e metti la mesa.
2: Secondo te?
1: La Juventus, hai capito? Stai provocando perché.
2: E mo tutti questi musulmani che stanno pregando all'aperto.
1: Vabbè, è andato argomento, non metti i musulmani mesi, non ci nasci più.
0: Grazie. La risposta alla tua domanda.
1: Ciao.
2: Non ero offeso. Italiani, scusa.
1: Non lo so, ma domanda all'avvocato,
0: Carmine,
1: faccio sapere.
0: Non lo è, Carmine. Non lo è. Ho trovato la risposta alla tua domanda di prima. Dico, se tu poi inveisci contro un'altra divinità in Italia, che cosa succede? Sì. Vieni multato lo stesso, perché è proprio l'invettiva contro una religione che viene multata sul territorio italiano.
1: Mo dice l'articolo 710 perché la divinità venerante dello Stato italiano. Quindi, insomma, dice che dico io, in Italia esiste la religione di Stato? Domanda. Dice no, in Italia non esiste una religione di Stato, l'Italia è uno Stato laico e aconfessionale, cioè non ha confessioni. No. La situazione si articola attraverso passaggi storici e ti racconta tutta la cosa. Quindi io penso che l'articolo del codice penale è in contraddizione con la Costituzione. Io consiglierei di un buon avvocato, può darsi che in Cassazione vinca su questa cosa, secondo me.
0: Se voi chiamiamo di Paolo ce lo facciamo dire.
1: Se si va in Cassazione, secondo me. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, come sempre questa storia andiamo a finire nelle più grandi esasperazioni, perché uno come me che dice mannaccia le polpette a sugo, oppure mannaccia le patatine fritte.
1: Ma posso pigliare collo pure, sì.
3: Sa che se dico mannaccia le patatine fritte o vegane, dice perché mi stai offendendo. Ti dico mannaccia il polpetto a sugo, o cannibale, me la dici, ma che stiamo facendo?
0: No, aspetta, è un po' diverso. Cioè, tu
3: lo so, sto drammatizzando un po' i toni, volevo semplicemente dire, ragazzi, ma alla fine fondamentalmente che se ne facciano oltre alla Costituzione a presi a tante lacune. Quindi se noi dobbiamo andare a aprire la Costituzione dovrebbe non fatta da capo, ma dovrebbe avere delle evoluzioni. Noi ci siamo evoluti.
1: Diciamo che il codice penale si dovrebbe
3: sì Rosario,
1: perché stanno ancora le leggi fasciste,
0: facciamo un attimino di ordine, se no diventa occasione. Ma lo sto capendo con voi adesso in questo momento,
1: lo stai capendo, Enrico?
0: Sì, no, allora il discorso della religione in particolare, infatti dagli anni Ottanta in Italia si può professare qualsiasi religione, il motivo per cui poi il famoso crocifisso è iniziato a diventare assente nelle scuole, bla bla bla bla bla. Quindi diciamo che giuridicamente è stata modificata la norma legata proprio alle religioni in generale, perché prendiamo un caso, se io so che Rosario è particolarmente credente di una X religione qualunque e incomincio, senza aggredirlo o attaccarlo direttamente, ma incomincio a inveire contro qualche divinità e a lui dà profondamente fastidio, è come se io lo stessi attaccando e offendendo, però avendo un grande paracadute. Allora ecco che esiste la multa, o è la cosa è penale, perché altrimenti sarebbe facile offendere chiunque così senza grossi problemi.
1: Però tu scusami Mark, devi leggere l'articolo, quello che stai pensando tu, l'articolo come è articolato. Cioè, l'articolato dice che la venerante, cioè la divinità venerante, non tutte le cose, quelle che stai dicendo tu. Cioè, là si è andato proprio.
0: Ho chiesto il fatto sulle altre religioni anche. E quindi dice: se tu vai contro un altro dio di un'altra religione, in mezzo ad altre persone, sei passabile per multa.
1: Va bene, ciao amico mio, ciao, ma fermo un attimo. Ciao bello,
0: ciao caro, ciao. Sì, c'è pubblicità. 342 00 00 100. E la beffa qua è che quello l'aveva pure scansato il pedone, cioè non gli ha fatto
1: Che carici nata cosa rispetto a non vogliamo polemizzare, ci fermiamo un attimo e torniamo subito, vai.

0: torniamo in diretta, se volete le linee sono aperte 081 546 6873, se volete dire la vostra, 0342 000 100, come sempre, per i vostri messaggi. Propongo una raccolta fondi per pagare la scuola serale a quello che difendeva Carabella. E chi è Carabella?
1: Chi è? Forse sta sentendo qualcun altro, non lo so.
0: Non si sa. Quanto siete belli però voi progressisti. Se multano una persona che lancia una bestemmia per strada ai partecipanti dei Gay Pride che offendono Dio e il cristianesimo in ogni modo possibile con cartelli e cuori, cosa dovremmo fargli? Se vengono denunciati è probabile che vengano multati,
1: no,
0: anche
1: perché,
0: loro.
1: No, aspetta, quando trovi quello là che si veste il vestito da gay che, con la croce sulla spalla, chi là può fare? Perché è vero, perché là è.
0: Ma non è una bestemmia.
1: No, e tu dici no, che là la voto. No.
0: No.
1: Mentre se offendi, si dice una bestemmia, vabbè, lasciamo stare.
0: Vabbè, verbalmente è una cosa
1: molto
0: più diretta.
1: Oppure in un Gay Pride si vestono come il presepe e fanno la cosa. Vabbè, ma quello là stanno dimostrando. Mentre, vabbè, insomma, è relativa, hai ragione,
0: ragazzi,
1: hai ragione.
0: Di fronte a queste cose si fa, si fa una cosa particolarmente semplice. Si denuncia e poi chi deve maneggiare la legge decide se qualcuno è multabile.
1: Il fatto ideologico, vabbè, lasciamo stare, te ne scappi, butti la palla in tribuna, facendo denuncia.
0: Ma è così, io trovo assurdo e allucinante che ogni volta che si parla di qualche cosa, però i gay, che c'entrano i gay, che c'entra il Gay Pride?
1: Appunto, non toccate questi, sono 3-4 punti che c'è sono dei dogmi, quindi non bisogna toccare.
0: Se Marco trova offensiva una cosa del genere, dimostra che è un fervente credente, va a denunciare.
1: Capito? Denuncia.
0: Se viene definita bestemmia,
1: si trova un giudice progressista, ci troviamo conservatore,
0: no, la legge,
1: vedi, la legge è come la vuoi vedere poi.
0: C'è qualcuno in linea, Ciro? 081 546 6873, o c'è qualche vocale, non ho capito se stavi sentendo qualche cosa. I vocali, ok, pure c'è ragione. Allora, vi volevo raccontare un aneddoto di ieri pomeriggio, Claudio il pizzaiolo. C'è stato un furto a un'anziana, usando la tecnica dell'incidente del figlio. Scoprono un po' tutti i vicini, si allerta il paese, rincorriamo i ladri che si dileguano. Uno se ne scappa in un bosco vicino, viene rincorso da 200-300 persone, wow, che raggirano tutto il bosco e lo prendono insieme i carabinieri, purtroppo insieme ai carabinieri. L'altro è scappato tutto stanotte a cercare nei campi con i visori notturni e i fucili. Uomo,
1: è illegale, ragazzi,
0: un po', penso, cioè, visori notturni e fucili.
1: Ma per esempio, se il ladro è uscito di casa ed è scappato e voi lo inseguite per prenderlo, le cose è illegale, so, cioè non si può fare. Vabbè, che lei, no, non si può fare, ma anche quella, cioè in Italia non si può,
2: ragazzi,
1: fare.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
2: Secondo me si mi tornano dall'epoca del crociato, ma sa uscire con qualsiasi cosa, come si fa a un gioco? Cioè avete una grande scemità, però stanno sotto una grande dittatura.
3: Vai, una domanda strana, ma tutto si vigila, hanno studiato pure lingue, perché si cocca straniero, non francese, non tedesco, bestemmia la religione cattolica italiana, capisci? No, molto buon ciao, fanno fa.
1: Abu, Cassebaliani.
4: Buongiorno, provate a camminare con una croce in mano dicendo preghiere cristiane e dicendo che volete aprire qualche chiesa in un posto tipo la Somalia, la Nigeria, la Corea del Nord, l'Arabia Saudita. Vedete cosa vi succede. Un abbraccio.
0: Perché lì c'è, per legge, scusa un attimo, no? Perché là per legge c'è un peso decisamente maggiore della religione, c'è là la legge e la religione.
1: Ma chi c'ha azzecco con l'argomento?
0: Nulla,
1: è contento.
0: No, di sicuro sono stati
1: particolarmente... Ti trovi buona così, ti trovi bene.
5: Sei contento di questa situazione.
1: Sei comodo, va bene.
0: Di sicuro i vigili sono stati molto, sì, molto precisi, ecco, mettiamola così.
6: Ma se siamo laici e la Costituzione dice che siamo un popolo laico ancora, allora anche il crocifisso nelle scuole è anticostituzionale?
1: Sicuramente sì, non bisognerebbe.
7: Rosario, allora, la Costituzione è stata fatta dai padri costituenti che erano comunisti, partigiani, quindi
1: no,
7: è
1: ragazzi,
7: normale
1: la Repubblica è in Francia
7: quella che è no, la laicità no, no. dello Stato italiano, perché secondo te no. un comunista che si pigliava a curnata con la religione cristiana e quindi con no, la, no. il cattolicesimo, secondo te metteva scritto che l'Italia doveva adorare la religione cristiana?
1: No, no, non è così, no.
8: Buongiorno ragazzi, allora io credo che ogni paese ha le sue usanze, le sue tradizioni, le sue, i suoi credi, cioè come se tu vai in un paese dell'Arabia e bestemmi Maometto,
1: ma è
8: andata
1: cosa,
8: no? Oppure se vai a Londra e bestemmi Abu Anam la regina,
0: ragazzi, non capite
1: niente, fa niente.
0: A seconda del paese,
1: se hai capito
0: pure,
1: no, ma a finire musulmani e moschei,
0: a seconda del paese dove ci troviamo, del diritto che hanno, dei codici penali e civili che hanno,
1: che se ci
0: mette
1: la dittatura, che è una cosa,
0: cioè capisci, quello
1: ci fermiamo un attimo, vai.

0: se permetti, mi sa cane, volevo denunciare questa truffa che si sta facendo ai danarusi, ai ricchi, ecco, perché i ricchi nessuno parla dei ricchi, no? Cioè, un ricco da morire, un ricco così.
1: No, chi lo dice?
0: Lo sai, no, tu vai sempre per Rick, no?
1: Che vorrei essere uno di loro.
0: Ecco, non mi riferivo a te, figurati. Però sai, pure se tieni i soldi, attorno sì. Si fanno le truffe, per esempio, il fatto che tu paghi 1.000 euro una bottiglia di 50 euro. Solo perché stai là dentro, ti dice, tieni i soldi, mi dà 1.000 euro.
1: E quello glieli dà.
0: E ci sta un'altra truffa che si sta svolgendo qua in Italia, soprattutto al nord dove stanno i ricchi. Cliniche della longevità, l'ultima moda dei paperoni, fino a 16.000 euro a settimana per trovare l'elisir di lunga vita. Insomma, vanno in queste cliniche.
1: Sì?
0: Questo è un servizio che hanno fatto a Carta Bianca, il programma della Berlinguer. Dice l'aspettativa di vita cresce e con essa crescono anche le cliniche della longevità, questi posti per spillare i soldi a questi come rivolta a chi desidera investire risorse e strategie nell'anti-invecchiamento, cioè un buon murì. ci chiedono di rimanere giovani, di mantenere la memoria e a volte di migliorare le performance. Si spiega a Carta Bianca, questo Alberto Beretta dice, direttore scientifico di una struttura di Milano, praticamente nelle cliniche il percorso di longevità parte da un programma base di una giornata,
1: sì.
0: Costo 1.400 euro, voi entrate, spendete 1.400 euro, dove il paziente viene sottoposto a una serie di analisi sullo stato dei muscoli, delle ossa o dell'organismo in genere. Ma per esempio sul fatto dei muscoli, no?
1: Sì.
0: Voi sapete che dopo i 30 anni c'è la sarcopenia.
1: Sì. Quindi c'è la sarcopenia,
0: la sarcopenia, cioè praticamente il muscolo inizia a deteriorare,
1: un 1%,
0: 2%. No, con malattie. Dico, è l'unico modo per combattere questa cosa che è la palestra. Cioè, se tu non ci giudi la palestra fino ai 60 anni e vai in una cosa che e poi si tiene i soldi, non è che si può fare.
1: Evidenziano che il muscolo si è indebolito.
0: E grazie a cazzo!
1: Non ho capito.
0: Capisci, cioè, non appena certe età pure la vitalità delle cose.
1: Ciro, ti prego.
0: Dice, vabbè, ma chi lo ha dato pin? E grazie a cazzo.
1: Allora.
0: Ci vuole 1.400 euro al giorno per sapere delle cose. E poi, diciamo la verità, quando hai visto a Steve Jobs che è morto.
1: Sì.
0: A quanti anni è morto?
1: Troppo presto.
0: Un figlio era Giovanni Agnelli, che era un giovanissimo, insomma, morì pure giovanissimo. Quando vedo dei ricchi che purtroppo muoiono pure loro, certo. Oppure ci vengono nelle malattie e roba varia. Signori, voglio tenere i soldi, natura è natura.
1: Beh,
0: pronto?
1: Sai, quelli che arrivano poi a una certa età cercano di preservare il preservabile.
0: C'è un vecchietto dove vado io a fare la colazione la mattina, perché la mattina faccio la colazione al bar che mi posso muovere.
1: Cioè, che te non c'ho sciocca, però non ci va in queste cliniche, non ne ha bisogno.
0: Non ci vado perché sono truffe. Ci sta uno che è povero, questo qua.
1: Sì.
0: Penso che ci avrà un 85-86 anni. Che la sigaretta, mucca, si mangia un cornetto, si piglia un caffè, si assetta, si fuma sette e se no. Oggi, quando hanno tenuto? 84 anni, 85 anni, una cosa che comunque è bella cosa. Quindi, secondo me è un fatto di sciorta, di culo, come ti viene, non è che
1: sono
0: di sordo altro. Pronto?
1: Pronto?
0: Vabbè,
1: l'abbiamo riprovato. Ma questa sarcopenia vale per tutti i muscoli, chiede un amico.
0: Tutti. Quindi da una certa età inizia, che non è una malattia, è un deterioramento del muscolo che viene a tutti, dopo mi sembra dopo i 30 inizia l'1%, 2%, 3%, ecco perché tu andai dietro.
1: Ma è la sarcopenia.
0: Sarcopenia.
1: Come no, perché stanno scrivendo sarcopedia questi qua sopra.
0: Sarcopenia con la N.
1: No, bravo, è quello il discorso.
0: Anche quello là, anche quel muscolo là, insomma, dopo una certa età, noi maschi.
1: Vabbè, sentiamoci una cosa. C'era un messaggio un attimo.
0: Quindi non ci sono senza della palestra, si va in palestra, pochi muscoletti.
1: Devi tenere un po' in attività.
0: Ti serve l'attività
1: fisica.
0: Se non la fai, poi arrivi a una certa età che sei accise.
1: C'è Dito della Piaga con la sua nuova canzone. Esatto, si chiama Businessman.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cattivi.
1: Andiamo a chiudere questa prima ora di Estano Chi Schisto. Ovviamente ce n'è anche una seconda
0: ulteriore, vero? Sì.
1: Sì, poi domani ricordiamolo, c'è l'appuntamento con le tre ore.
0: Ma lei si chiama Sarcopeni, Fabrizio.
1: No, no.
0: A caldo caso, fare una cosa.
1: Ah, sta tanti muscoli, proprio quello.
0: C'è sì, vedo i glutei, che c'è, ma ignora.
1: I glutei?
0: Beh, il muscolo qua.
1: Ma guarda un bicipite.
0: Questo è
1: un
0: muscolo.
1: Guarda, questo è un bicipite.
0: Ma chi c'ha il secco? Non si vede così.
1: Come non si come lo
0: vuoi? Se faccio aprire, bisogna sondare, capito? Bisogna...
1: Ma tu ste parole le usi solo in cerea.
0: Come fa l'urologo, no?
1: Cioè lui vuole sondare
0: fare
1: i muscoli.
0: Capo, come stai?
1: Ma là, mi devi toccare.
0: E non è meglio che tu fa un amico.
1: No.
0: Un fratello.
1: Allora, signori, vorrei farvi vedere la mano che c'ha
0: questo. Mi chiamano Gianni Morando, è questo.
1: Cioè, c'ha un dito che è largo così.
0: Ma chi c'ha il secco?
1: Il mignolo è largo così. Cioè questo fa paura, non scherziamo.
0: Che ignoranza.
1: Ignorato, che dolore casomai. Il pene...
0: Che tu fai tradimento pure.
1: Però vedi, c'è una però sì, una cosa, come personal trainer sei scarso, tu e gli altri. Il pene non è un muscolo, anche se lo alleni quotidianamente.
0: Ma chi l'ha hit?
1: È un organo composto principalmente da tessuto erettile spugnoso, vaso sanguigno.
0: È arrivato
1: sanguigno,
0: un urologo, che
1: è tessuto connettivo.
0: Calcopenia. Pronto, se c'è qualche ragazzi, medico che ci può erudire. Ciao, ragazzi.
2: Allora, i padroni del mondo, qua nel caos si governa bene. Nel caos, c'è caos, quando c'è distrazione, si fanno buoni affari. Quindi c'è tutto lo burdel. Per quanto riguarda la Germania, da un lato faranno cose buone. I gay, ma siete gay? Ma facete gay? Ma perché voi dovete esibirvi?
0: Tu dici sì,
1: qua sta facendo un installatore misto,
2: gli danno pure l'unione diciamo civile, così
0: parlando pure della Corea del Nord e chiudiamo le cose, vai un pensiero sulla Corea del Nord e
2: cioè... poi un'altra cosa,
0: sì.
2: il crocifisso.
1: Vedi,
2: la scuola è un ambiente neutro,
0: sì.
2: Ma io purtroppo sapete che stanno facendo in Italia gli stranieri se n'hanno ahi, oppure si venite hai da fare bravo. Vi posso raccontare un episodio che dura un minuto?
1: Scusa, mi fanno i bravi, vanno a scuola,
0: sapevo,
1: che
0: vai,
2: stavo aspettando un treno a Piazza Garibaldi,
0: sì.
2: Mattina di sette, l'egiziana gli aprì lo zainetto alle mie spalle, svegliaio portafogli, io a tempo dice voglio finite sotto, ma almeno hanno i documenti, cioè almeno non mi perdo la patente e cose, e fortunatamente mi tutti indietro. Gli altri vicini guardi, si vengono la polizia e i carabinieri, cioè tu sentite, mi è successo che è lo sapete che mi dicette, e voi faceva la città, non sapete cacca mia che succedono sti,
0: e tu non sapevi o treno dopo gli appigliano da
2: lo sa, tu hai capito?
0: Io lo chiamano da parte, scusi,
2: non possiamo vivere la nostra. Sentite, ma chi sa che fa su egiziano? Ma chi sono questi cristiani? Ma noi non potremmo fare niente. Ma scusate, ma chi se lavora? A dove abita? Di cosa si occupa?
0: Non c'è inclusivo così.
1: Ti ha derubato e tu hai trasformato il furto in una donazione, poi fondamentalmente, perché ti sei fatto restituire i documenti.
0: Marco, non se l'avessi pigliato mai i documenti.
2: Guaglio se ne andai, lo sa, noi siamo più o meno della stessa età.
1: Ho quasi paura a chiedergli chi voterà le prossime
0: elezioni. Grazie, ciao, pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ui, Chicco, ciao.
3: Ciao ragazzi, come state? Sono velocissimo.
0: Tutto bene.
3: C'è la pubblicità.
0: Sì.
3: Volevo dire, Rosario, stai molto attento perché da come sto sentendo la voce di Marco è inizio di bronchite e chi si rimane da
0: pezzi. No, chi si c'ha it stamattina non voleva venire.
1: Non mi sento molto in forma oggi.
0: Chi si può sfarare una smanella e feste?
1: Secondo me c'ho un po' di influenza latente.
0: Capì? Vabbè, ora con l'influenza latitante qui sul 7-6.
1: Latitante, non latitante.
0: Allora finiamo quest'ora, Radio Giornale, e torniamo subito, vai.

0: Seconda ora di Yesano Kiss Kiss in questo venerdì 11 settembre. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Ciro Froio che sta curando la parte tecnica e continuiamo con
1: giochiamo a fare i giudici. Vabbè,
0: giudici.
1: Giochiamo a fare il giudice del lavoro. Vabbè. Giochiamo così. Perché hai?
0: No, nel senso pensavo un giudice un po' più
1: giudice del lavoro, no.
0: Un gioco proprio.
1: Vi racconto questa controversia fra per Silvio Berlusconi e il suo cuoco. Va bene. Ci sta questa controversia dal 2019 fra i due. Va bene.
0: Un bel po' di anni, quindi.
1: Vanno avanti. Facciamo noi giudici, va bene? Vi racconto la controversia. Praticamente nel 2019 aveva sotto il cuoco, insomma, lo chef, aveva sottoscritto un accordo relativo alle somme che riteneva gli spettassero. Vi leggo un attimo il titolo, se non riuscite a capire. Per Silvio Berlusconi, l'ex cuoco Giacomo Canale si chiama, gli chiede 500.000 euro di straordinari. E cosa è successo? Vi spiego. 2019 Canale, quindi lo chef, aveva sottoscritto un accordo relativo alle somme che riteneva gli spettassero per lavoro straordinario.
0: Okay.
1: Capito?
0: Lo straordinario.
1: Festivo e notturno.
0: Ok.
1: Va bene? Si è seduto. Quando mai? Quando vuoi? Come si dice a te, Boggio? Secondo la sua ricostruzione, avrebbe accettato una somma complessiva molto inferiore rispetto a quella effettivamente rivendicata, rinunciando contestualmente a ulteriori richieste economiche. Ci siamo?
0: Sì.
1: Il lavoratore ha successivamente contestato la validità dell'accordo, sostenendo di averlo firmato in una situazione di necessità e senza adeguata assistenza sindacale. Praticamente all'epoca aveva necessità. Okay. Ma ci ha accettato, io mi ero dato su lavoro, io l'ho accettato con queste condizioni.
0: Ma non
1: ne tengo giusto in necessità. Quindi voglio. C'è non sa che il pezzo di Berlusconi poteva essere proprio Pesacane, non è che.
0: Beh, ha lavorato su uno yacht al castello di Paraggi.
1: Si è seduto per Pesacane nello yacht e roba varia. In particolare la firma sarebbe avvenuta nello studio del suo precedente legale, non una sede sindacale. Lui dice: siccome non è una sede sindacale, però, caro amico, non tutti firmiamo questi contratti di lavoro in una sede sindacale. Chi lo firma? La sede sindacale? Nessuno. Allora, i gradi di giudizio, i primi due gradi di. Primo grado, il Tribunale del Lavoro di Genova dà ragione a Pier Silvio Berlusconi.
0: Ok.
1: Il cuoco fa ricorso in appello e in appello poi ha superato i dubbi formali legali all'accordo e ha esaminato direttamente la richiesta. Alla fine però è arrivata allo stesso risultato. Non gli spettava alcuna somma.
0: Quindi aveva ancora ragione Berlusconi.
1: Il suo legale tuttavia ha deciso di ricorrere in Cassazione contestando il fatto e le dichiarazioni. Vabbè, questo è qua. Ma secondo voi io dico che lui ha torto.
0: Il cuoco?
1: Il cuoco ha torto, va bene. Quando si strunza, si strunza.
0: No, ma non si fa.
1: Quando da siete si strunza e muri strunza. Non puoi cambiare le carte in tavola. Tu che dici, Pesacane? Ha ragione il cuoco per Silvio Berlusconi?
0: Se per Silvio ha dato tutto quello che doveva dare.
1: No, si sono cassettati e stanno pigliando l'accordo. Ha detto, frate, i tronchi 100 lire. A voi?
0: L'accordo è l'accordo.
1: E ma che ci fa? I belle e buone donne, 2 a notte, voglia su fritto. Ma fai? Tu da magna, cioè tre
0: anni era l'altro Berlusconi.
1: Mia figlia il 3 a notte va tu anno sta tu le fa. Sì, va bene, tu figlio ciò. No. Sì. Poi Arop dice: vabbè, ma io poi non ho capito, ma fai che se no io voglio 500.000 euro. Ma secondo voi ha ragione Pier Silvio Berlusconi o il signor Canale? Fateci sapere al 342 00 00 100. Cioè possono essere cambiati gli accordi una volta fatti.
0: Però
1: vi dico da libero professionista, purtroppo quando ti siedi e chiudi un accordo puoi anche rischiare di perderlo quell'accordo. Vai là, chi lo dice: senti, io ti posso dare tutto, tu puoi contrattare un poco, però chi lo dice: senti, prendere o lasciare.
0: Vabbè, però scusami, lui parla solo degli straordinari che teoricamente erano
1: che ha fatto,
0: però che erano fuori da questo accordo o che Berlusconi dice rientravano nell'accordo.
1: No, lui dice che quell'accordo che lui ha firmato all'epoca, siccome lui stava in necessità, è stato costretto a firmare.
0: Ah, ok, e allora?
1: Capi? Dice, poi l'ho firmato dall'avvocato suo. Non ci sembra anche l'avvocato mio, e se lo che fa l'uomo, però mo sono buono. Allora, il primo grado l'ha condannato, ha detto che ha ragione per Silvio. In appello hanno detto che ha ragione per Silvio, e mo si andrà alla Corte Costituzionale. Giochiamo a fare la Corte Costituzionale. Avete ragione, chi sta pronto?
2: Buongiorno.
1: Sì, non penso. Dimmi, sì.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, i lavoratori hanno ragione.
1: A prescindere,
2: sì. Noi ladri e ladroni, come stanno del doppio governo.
1: Sì, però questo è un libero professionista, è diverso, non...
2: Hanno ragione, è un cuoco.
1: Quindi tu dici che ha ragione perché dice ok, poi sono cambiate le condizioni, lui ha cambiato idea. Cioè, ma il lavoratore può cambiare idea allora in 5 minuti.
2: Lavoratore? Voi non siete lavoratore.
3: Come no?
1: Intanto.
2: Quando un tosto, che fate?
1: Intanto. Vabbè, grazie amica mia, diciamo grazie. Che abbiamo un a favore del canale.
3: Un elemento che però non è credo determinante ai fini della situazione è l'entità del titolare, insomma, l'entità del datore di lavoro.
1: Cioè, diciamo, un datore di lavoro che ha questi orari e queste cose. Ti pone dei fatti, tu li firmi e poi dopo tu cambi idea perché dici, ma i danni sono in difficoltà, ma non più. Pronto?
4: Pronto, Rosario.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ciao. Allora, tre cose veloci. Prima cosa è Network March.
1: Chi?
4: Seconda cosa, il fuoco, ma no, vuoca sta. Seconda cosa, Marta ha detto una sciocchezza, cioè ha detto una verità legale, ma giustamente ero cuoco tuo, facevo questo fatto sapendo che non ci poteva fare niente, essendo cuoco di Berlusconi, cuoco di Berlusconi, ha detto mo ci provo a piena
1: ma che significa?
4: Quindi,
1: Vabbè, ci ha provato. E poi chiama il mio editore, senti frate, ma bravo, voglio doppi perché voglio doppi.
3: Tu perché tieni non funziona.
4: Potresti perché piglia pure accompagnamento perché
1: ma perché tenga appesa cani,
4: chi c'ha
1: zitto? Esatto,
4: e l'odice sta. E quindi ci vuole.
1: Vabbè, uno è uno.
3: Questa è una storia comunque molto italiana, cioè nel senso noi quando facciamo e stipuliamo un contratto di lavoro dovremmo sempre farlo con tutti quei crismi che si dovrebbero applicare in qualsiasi
1: situazione. A volte ti pigliano per fame, capi?
3: Ma quello questa filosofia dovrebbe essere superata. Pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno, di nuovo Francesco.
1: Ciao Chico. Dimmi tu.
5: Come si chiama la malattia che deteriora?
1: Sarcopenia non è una malattia, è un deterioramento del muscolo che viene con l'età, insomma, da dopo i 30.
5: Io conosco sicuro una persona che anche in tarda età non l'ha mai avuta.
3: E chi è?
1: Si parla di muscoli, bicipiti, dorsali.
3: Vedi, per colpa tua, loro stanno pensando solo a un muscolo che non è un muscolo.
1: Non è chi,
3: quello è il problema.

0: Allora, ma la cifra poi non è un po' esagerata, mezzo milione di euro?
1: Vabbè, evidentemente lui dice per tutti gli straordinari che ho fatto, tutte le cose che ho fatto,
0: mi era mezzo milione.
1: Però ha avuto torto al primo grado, ha avuto torto in appello e mo si vede in Cassazione. Penso che pure in Cassazione verrà riconfermato.
0: Al netto di colpi di scena.
1: Ma che firmati, capì? Firmati. Cioè, non...
0: Dici tu, se c'è la consapevolezza, se non c'era una, come si dice, circonduzione di incapace, se non
1: circonvenzione, c'è,
0: circonvenzione, quello che è, insomma, ci siamo capiti, è tutto in regola e quindi amen. Eticamente, no, quella è un'altra cosa, eticamente chi si mangia la fame della gente non ha la mia stima, ma se firma, ciao.
1: Ma quello è, ciao, senso, quello è
0: pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Pasquale, buongiorno.
1: Ciao, Pasquale.
2: Ragazzi, c'è un detto napoletano che dice, molto saggio, non fa bene un povero perché un pirde. Posso tradurre?
1: Prego.
2: Allora, quando questo qua aveva le sue problematiche e via dicendo, ha trovato questo lavoro che gli è convenuto. Poi si è assicurato una cusarella di sorda e ha incominciato ad alzare la voce. Non so se mi spiego.
1: Certo.
2: E allora le perde. Mi sono spiegato, questo è.
1: Ma penso che doveva aspettare prima scadenza di contratto e poi doveva andare là di guardare se ti sei trovato bene.
2: È che se è il famoso detto napoletano, non va bene, non lo può più. Perciò non bisogna mai fare del bene.
1: Senti, ma tu sei ricco, o sei povero? Come si
2: No, io sono pugliato di fame.
1: Ah, ecco qua. E vai contro i tuoi simili, come fa?
2: No, così.
1: Vabbè.
2: È la vita che è così.
1: È la vita che è così. E purtroppo è la legge che è così quando firmano un contratto. Grazie, fratello. Ciao.
0: Oh, 081 546 6873.
1: Troppo fa liberi professionisti, perché in questo caso qua lui è un libero professionista che chiude un accordo con un datore.
3: Ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao, voglio.
3: Comunque un must ha sempre ragione.
1: Insomma.
0: Ripeto, l'unica cosa però, se in due gradi di giudizio ha avuto torto, era capire in questo accordo se erano inclusi eventuali tutti questi straordinari di cui lui parla fondamentalmente. Cioè, se l'accordo è vago o largo e prevedeva che tu a quei soldi avresti cucinato H24 e ti stai.
1: Il tronco è 6.000 euro mese, però sappi che tu alle 3 di notte, se voglio una cosa, ma fai. Se vado fuori, tu mi segui. Se vado in barca, tu devi venire con me. Se che là mi devi garantire
0: Rosario,
1: che poi. E i contratti stanno fa.
0: Non in barca.
1: Oric, te ne sordi.
0: Non in barca, sullo yacht.
1: In barca, come lo vogliamo chiamare?
0: Si preciso, si preciso. 081 zitto tu, 081 546 6873. Vi siete pure voi mai trovati a firmare,
4: buongiorno,
0: un accordo
4: Marco,
0: sballato?
4: Buongiorno,
0: ciao
4: Stefano.
0: Caro.
4: Non lo sai. Sì. Perché se non libero professionista, a naso l'avvocato, sicuramente.

0: viene scritto un contratto, quindi se c'è contratto, c'è contratto in essere. Lui l'unica cosa che può fare, può lasciare il lavoro e si trova una fatica.
1: No, neanche, vabbè, già non sta lavorando
2: più, ma neanche può fare.
1: Ma non credo che stia lavorando
2: pure
1: più da
2: un cuoco, uno chef normale che viene assunto in un ristorante, tu vai dal datore di lavoro che gli dice guarda, devi fare questi turni qua. Poi se a me quello vede la folla addosso e roba varia, dice vabbè, ma sta troppa folla, fatica troppa, mi raddoppi. Chi dice no fratello, non funziona
3: io
2: così.
3: Io che ho o massa danno sempre ragione loro sue cose, o è Masso, è Machiavelli.
2: Machiavelli, spiegaci Machiavelli.
1: Questa mi mancava.
4: Esatto, stai facendo così.
2: Se stai a tuo agio. Ci piace.
4: Ti sento buono così.
1: Oggi ripeto, non mi sento proprio in forma, però. Rosario,
0: qui. Quando tu gli hai detto barca e il tuo collega ha detto yacht, sì, tu gli domandavi, scusa, ma come si scrive yacht? E chi ti rispondeva, no, hai ragione, è una barca.
1: Yacht.
4: Quindi, se ho capito bene, Berlusconi, non te lo cuoco. Berlusconi!
2: No, Oden, cazzo, si sa la 2019.
1: Si stava proponendo, capito? Si stava proponendo.
2: Di 7 anni fa.
5: Ho detto, fatto Masto e Masto e D'Annunzio.
2: D'Annunzio, che D'Annunzio.
6: Ma io non ho già capito, ma com'è? Non sapete Machiavelli che significa?
2: No. Ma spiega a me, dovrebbe rimanere così a pizza. Machiavelli significa che è un furbo.
1: Fa il gesto così, non si capisce se sei tu o se sei quello che subisce. Ragazzi, questo mi ricorda in parte un film con Pozzetto, Manni di Fata, lo avete visto? Sì. Luigi da Shefford, grande film, Renato Pozzetto, tra le altre cose. Per me l'avvocato del cuoco sta magnando i sord che gli ha dato Berlusconi.
2: Anche ho spendendo 500.000 euro,
1: anche questo.
2: Lo picchio a metà, faccio a metà per uno.
1: È una visione. 081-546-6873.
5: Vabbè, vai, ma non sapete danno, non si può ricere.
2: Non è una vaga per un'idea, fratello, sapendo la storia di D'Annunzio, ma non.
3: Ragazzi, chi è primo è un masto e un sbdl.
6: Subito, Machiavelli significa che praticamente è culo umano.
1: Benissimo,
2: eccolo.
4: Mi dispiace te, un napoletano come te non sapevo Machiavelli che significa.
2: Non mi mancava.
4: Machiavelli sarebbe un ruffiano.
2: Un leccacù.
7: Sì. Machiavelli è un lecchino.
2: Un lecchino.
1: Va bene, abbiamo capito, bene così. C'è uno chef che ci scrive, Tony, chef Lignano, dice è una situazione un po' estrema, comunque uno chef normale già guadagna tra i 4.000 e i 5.000 euro, quindi già lui prendeva di più, se ne prendeva 6.000, come dire che in quella cifra ci poteva stare,
2: no,
1: già
2: detto
1: uno
2: io, non lo so, ho detto io, pure io pensavo che per stare 24 ore su 24 a disposizione penso che si daranno 5-6.000 euro al mese,
1: è poco,
2: è pure poco, no, nel senso che tu mi dici poi vado in barca e mi devi seguire, vado all'estero e mi devi seguire,
1: bella vita però.
2: Insomma.
1: Allora, altri messaggini. Alla fine Pier Silvio ha cambiato canale. Bellissima questa.
2: Che c'è?
1: Canale è il nome dello chef.
2: Ah, canale, cambiato
1: alla fine
2: canale.
1: Pier Silvio ha cambiato canale, sai.
2: Che poi ci azzeccavo pure, sai.
1: Sì.
2: Se vogliamo. Allora, signori, 081-546-6873. Le linee sono libere se volete intervenire. 342-00-00100. Stanno arrivando audio capal.
1: Si stanno spiegando tutti quanti.
2: Un Machiavelli che significa.
3: No, ma la cosa più curiosa è a spese. Chi la faceva?
2: Lui, il cuoco.
8: Ragazzi, buongiorno. Vabbè, buongiorno pagate, a tutti, sì, gli ascoltatori. Lo discorso di Machiavelli, in pratica, letteralmente, poi sarebbe una persona che è fredda, calcolatrice, capito? Che non ha tanta morale per arrivare al suo scopo. E questo tradotto nell'ambito lavorativo, napoletanamente, noi diciamo all'Icoculo Must. Questa è, voglio. Buona giornata, un bacio a tutti.
1: Tante cose, caro, tante cose.
2: Pure sì.
1: No, dice lo chef, lui guadagna mediamente quei soldi per lavorare 12 ore, cioè uno stipendio di uno chef, sì, mediamente 12 ore di lavoro sono tra i 4.000 e i 5.000 euro.
2: Pure per responsabilità che tiene, sì.
1: Che poi è un lavoro che a volte non ha granché orari, perché capita che ci sta un problema in cucina, un ritardo, un qualche cosa, e tu
2: devi preparare, sì.
1: Poi devi fare le preparazioni, devi arrivare comunque alla fine poi della giornata e del servizio per tutti, quindi.
2: Ci ragazzi, quando scende a fatica, vero? Insomma, ma.
1: Sì. Ragazzi, chiedete a tutti quelli che stanno dando ragione al datore di lavoro se loro dovessero lavorare a Natale, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, agosto, tutte le feste comandate, loro lo farebbero senza il giusto compenso. E qui si apre effettivamente un'altra fetta di panorama.
2: Però tu ti siedi davanti a me e dico: guarda, io ti do tot al mese, devi lavorare Pasqua, Natale e Capodanno, tu poi sei libero di dire no o mi dai il doppio o no. E io sono libero di dire no, ho questi soldi o niente. Però se mi firmi.
1: È andato ormai.
2: L'hai accettato. Non...
9: Marco, ti sei contento che gli dici solo che rubo dunque per i messaggi? Sei contento?
2: Ti trovo
1: Stiamo sentendo anche un sacco di vocali.
10: Ma valamoci da a piazza per Silvio Berlusconi, troppo yacht, mezzo a tutti che li coach. Ma io quando.
11: Non lo so, è quanti studiosi che ti ha prestati che intervengono, ormai.
2: No, vabbè, ragazzi, qua si sta parlando con la famiglia, questo è il cuoco di famiglia, lo chef di famiglia con la Toffanin, i bambini. Una vita molto tranquilla, fa Pier Silvio, a quanto pare. Pronto?
1: Ah, è attaccato. Ragazzi, il cuoco che adesso dice che economicamente sta bene, tant'è vero, sta spendendo un sacco di soldi per queste cause giudiziarie. Questo vuol dire che Berlusconi l'ha pagato molto bene e gli ha cambiato la vita. Vabbè,
2: In questo caso qua si fa l'accordo con l'avvocato. Se vinciamo la causa, te lungo 50%, quindi si pigliano 500.000 euro.
1: Sono bei soldi. Però diciamo anche che tu, mettendo a curriculum che hai cucinato, mo ci vuole sullo yacht, sul castello, Pier Silvio Berlusconi. Diciamo, c'hai una bella voce in curriculum che fa peso in quegli ambienti dove sicuramente ha trovato altri lavori.
12: Poi ragazzi, buongiorno. Dice che chef canale ha fatto vicino giudice Ricita Angela a Berlusconi, che non l'ha tradito. E mo facita ambres.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.

0: Comunque oggi, grazie un po' alle intelligenze artificiali, andando a inciuciarsi un po', si possono trovare tutta una serie di elementi interessanti legati anche a questa causa. E anzi, sembrerebbe che proprio le cause del lavoro marittimo in generale siano molto difficili da vincere da parte.
1: Ma solo marittimo, è pure a terra, cioè capita che vai anche in barca.
0: Però lui aveva un contratto di questo tipo, a quanto emerge da quello che stavo leggendo dalle carte. E, per esempio, c'è una forfettizzazione e la paga unificata sulle navi di lusso, e quindi quando tu vai di forfetto e lo accetti, come dicevi prima.
1: Ma stai confondendo il fatto che io vado a fare un contratto così statale con quelli là di, che ci sono,
0: no,
1: di categorie, no. Lui ha chiuso un accordo privato,
0: se
1: tu ti hai chiuso un accordo, mo la prima il primo grado di giudizio l'ha dato tutto, l'appello l'ha dato tutto, pensa che non saranno ragione. Va bene, no. Signore, ha capito con chi ha già parlato?
0: Non ha capito niente.
1: C'è cazzo, notte giudici che hanno dato notte a chi? Pensavano, sei contento tu, pensavano.
0: Ma sto dicendo il contrario.
1: Sto dicendo
0: che Canale si è imbarcato in una sfida molto difficile, a quanto pare, da quello che sto leggendo, a prescindere, a monte era molto complicato. E anzi, nel caso in cui dovesse perdere pure adesso in Cassazione, dovrà pagare le spese legali delle parcelle degli avvocati di Pier Silvio Berlusconi, che insomma secondo me proprio leggeri. Capito? Pronto?
2: Ma io buongiorno.
1: Oui, buongiorno, ciao.
2: Non ci sentiamo da un sacco di tempo,
1: sì.
2: Tu volevo salutare prima di tutto.
1: Ciao, prima del
2: piacere sentirvi sempre.
1: Grazie.
2: Allora, ragazzi, fondamentalmente, se chi sta firmando un contratto, il contratto è a norma di legge, non è 3 euro per 2 anni di lavoro. Bello fate, firmato. Mo non è che se io vengo da voi e sto con la fame e vi dico per 2 euro vengo, per 2 euro, per 200 euro al giorno vengo a lavorare da voi, che possa maronna, poi mi ritrovo ricco perché comunque ci ho guadagnato un sacco di soldi e dico no, ma non me ne voglio 1000. E funziona, non funziona proprio così.
1: Lo puoi fare a fine contratto, nel senso che scade il contratto per rinnovare.
2: Ma
1: diciamo,
2: non è che stiamo a parlare di uno che gli davano 300 euro al mese, cioè stiamo a parlare di uno che si sta lamentando, tra virgolette, lamentando di 500.000 euro per gli straordinari. Sull'avvento, cioè, per me veramente stiamo a parlare di uno che si vuole approfittare della situazione, e quelli che lo mettono a paragone con un must e un faticatore, cioè un'offesa per chi lavora.
0: No, ma poi da quello che sto capendo, quando tu sei uno chef su un'imbarcazione, ora pubblica o privata, cioè pubblica nel senso di una nave da crociera o uno yacht privato, ci sono delle cose abbastanza complicate da determinare, tipo per esempio dice tu vivendo sullo yacht, quindi facendo navigazioni anche abbastanza lunghe, come riesci a stabilire realmente quali sono state le ore di lavoro, quelle di reperibilità e quelle in cui non stavi lavorando? Diventa un po' complicata la quantificazione.
2: Ma esistono nero su bianco dei regolamenti che, se sono stati applicati, che penso proprio che Figli e Berlusconi abbiano applicati i regolamenti.
0: Non è un cretino quello, assolutamente. Anzi.
2: Penso, ma anche perché veramente, cioè, stiamo a parlare, voglio dire, di cifre tra virgolette risibili per persone del genere. Non penso che sarà a perdere per 100.000 euro, che sarebbero i 3 euro nostri.
1: Vabbè, quello diventa pure un fatto di principio, figurati.
2: Sì, ma successivamente, ma quando tu ti devi parare il culo su certe cose, penso che non è che ti vai a preoccupare degli spicci.
1: E voglio dire che il rapporto di lavoro si è concluso.
2: Un tentativo per farsi una cosa di soldi in più, ma.
1: Però il rapporto di lavoro si è concluso dopo 11 anni di servizio, neanche l'ho fatto uno o due anni, chissà, è stato 11 anni.
2: Infatti, che stagione è rimasto il mio sous chef, è rimasto a fame tutto il tempo.
0: No, lui pare che adesso stia continuando a lavorare, a guadagnare.
1: E poi dice che Canale aveva lavorato come cuoco a bordo dello yacht e nelle cucine del castello di Paraggi in Liguria, dove per Silvio Berlusconi giustamente te ne so te vive in un castello giustamente quindi hai lavorato come cuoco di castello e cuoco di yacht.
0: Se tu c'hai ciò, lui c'ha il super ciò praticamente.
1: Ma muove che proprio per Silvio sta proprio in terra con me.
0: Arriva.
1: Il suo che casa al secondo piano per non fa capire, capi? Pensa che
0: ti nascondi nel
1: popolo. Deve andare nel loggio. Un castello delle cerimonie, ha giusto, secondo me pure un castello.
0: Vedi, pronto?
1: Pronto?
3: Ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, sono Barbarossa, ci chiamavo già prima, però.
1: Ciao Barbarossa.
3: Un'informazione che non avete dato nella giusta, se la tiri.
1: Sì.
3: Quando ha bussato però?
1: Ah, non lo dice qua esattamente, però ha lavorato per 11 anni, ha fatto 11 anni di
3: servizio. Chiedo a me, Rosa, chiedo a me, il fatto è buono, il cucinato da ci cucinò, però se a me è là, no, faremo una cosa di sorda.
1: Ma pensi che dopo 11 anni è stato bene? Io secondo me non gli ha rinnovato il contratto dopo 11 anni e chissà il tocco che mi faccio causa, secondo me.
3: Ma che capite quando può uno chef in Berlusconi, mo sta pure parlando, lo sa? Cioè, questo senza parlare.
1: Io penso meno di una cifra di 7-8 mila, penso non si fa.
3: Secondo me, anche secondo me Marco è contento, c'è pure il stufato.
1: Ah, poi da prescindere, perché poi quando sei in barca non paghi niente, e quando sei al castello penso che avevi al suo appartamento con la famiglia, gratis. Quindi
3: diciamo.
1: Babbo,
3: ciao.
1: Ciao.
0: Nellino, abbiamo tempo o ci fermiamo un attimo? Canzoncina. Allora, ragazzi, e che canzoncina? Bob Marley, Could You Be Loved, qui su Kiss Kiss Napoli.
1: In
0: direttamente.
1: Accendino.
0: No, non fumo da anni.
1: Squaglia.
0: Perché devi squagliare? Sei impazzito.

0: di Rosario Verde con la camicia, la giacca da chef. E con sottoscritto il cuoco che sfidò Berlusconi, eccolo là. Devo dire che sta preparando anche un piatto di notevole fattura, un secondo di carne, direi.
1: Sì, però con la Toffanin che sta sempre in televisione, quindi penso che Pier Silvio che c'ha da fare, non penso che chi si cucinasse tante spizze, insomma, farà delle cene, delle cose di gala, ma non penso che chi si te uno si va a fare la pasta cicera, la pasta zucca, riso e zucca e roba varia, non penso proprio.
2: Ma sono bello scuro, non so potevi fare un bello zuppone,
3: solo faccio un bello zuppone.
0: Cioè scusami, aspetta un attimo, siamo sullo yacht di Berlusconi, svegliamo la mattina invece di una colazione raffinata cucinata da uno chef
4: latte
0: di
4: delle Ande con...
0: che volimmo fare?
3: Faccio un bello zuppone.
0: Ci cioè siamo attraccati in Costa Smeralda, facciamo un zuppone, non credo ragazzi, no, non credo. Ragazzi, io ho lavorato sugli yacht e le regole sono diverse. Maurizio dalla Lettonia, se vi servono informazioni mi chiamate.
1: Vabbè, è diversa la cosa, io sono una società che fitta yacht per fare queste cose e ti metto anche il cuoco sopra, è una cosa. Qua sta parlando il cuoco personale, questo è stato 11 anni là, cioè una famiglia praticamente. Stando a casa 11 anni, non gli avranno rinnovato il contratto. Poi chi lo sa che è successo? Sì, in modo faccio cause.
0: Solo che se insomma, veramente sei in una situazione complicata, perché se anche solo vuoi pagare le spese legali di questa causa che dura da vedi quanto tempo.
1: E mo sono fatti tu.
0: Ti fai male parecchio. Fai quello male, è il senso.
5: Brecca a canale. Amma per Saffolippio Panar, ripeto. Amma per Saffolippio Panar.
1: E io qua mi fermo. Una cellula del mio.
0: Sì, lo riconosco. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
6: Ragazzi, lo sa, allora tu fatti cadere in comune, quattro metri, 1.000 euro, ci metti pure all'avvocato.
1: Metti l'avvocato, fammi causa. Messaggio subliminale.
0: Causami.
1: Vai giù, a pecore e zoppa, ripeto. A pecore e zoppa, ho detto tutto.
0: Ma che cosa significa?
1: Messaggio in codice.
0: Ma di che cosa?
1: Perché zoppa, mi capiscono loro.
0: Ah, perché zoppa, vabbè. E in Costa Smeralda una pasta e patane con provolo, una pasta e pisiella, chi è meglio di loro? Beh, sempre in estate, facciamo ad agosto, attraccate, con una pasta e patate sullo yacht. Non mi sembra proprio... Magari fai una bruschetta di un pane pregiato, con un olio pregiato, con un pomodorino pregiato.
1: Sì, si mangerà gourmet, hai? Basilico pregiato.
0: Allora, altri... basilico pregiato.
1: Pregiato,
0: io ho fatto il cuoco personale anche per un ricco turco, Maurizio dalla Lettonia. Maurizio, dai, chiamaci nel
1: Mario, quando ti pigliavo un mese? Facci sapere.
0: No, ma facciamo una cosa, ci fermiamo, lo telefoniamo nell'ultimo passaggio, così ci facciamo spiegare un pochino
1: come funziona.
0: Come funziona, considerato che ha lavorato pure per un ricco turco, no? Poi ci sono diversi chef che hanno raccontato che hanno cucinato per grandi celebrità o in situazioni molto, molto particolari. Ci fermiamo un attimo, restate con noi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, una canzone, diciamo.
1: Si può sentire,
0: sentiamo.
2: Cellula dormiente, ripeto, e zoppa a vegare e zopp, ripeto, Rosario, a zopp sta.
0: No, ecco. Credo che abbia fatto confusione con l'ultima parte.
3: Si è confuso. C'è, come sai, poi sta in prima linea pure io,
0: ragazzi. Ma va richiamata, confuso. Perché così può arrivare un messaggio sbagliato.
3: Si è confuso. Andiamo avanti.
0: Allora, Maurizio ci dice che è arrivato anche a guadagnare 9.000 euro al mese,
3: certo,
0: come cuoco personale per un ricco turco. E beh, voglio dire, insomma, mi sembra una cifra di tutto rispetto. Nuovo messaggio per Rosario Verde. A Patana Vecchia non è buona, ripeto.
3: A Patana Vecchia. A Patana c'è un pappo, ripeto.
0: Scusami,
3: guarda mia mamma.
0: Storia di tua mamma.
3: Ci va patana vecchia, la patana nuova fa acqua, dimmi, caro. La patana
0: ed erano buoni quei panzerotti.
3: Mia mamma,
4: c'è la panzola di fasulo con pochi cipolli tropea. E ci mettono pochi regole in coppa paesana con un bel pochi uogli abbondanti.
3: E cambati cent'anni, così, sì, sì.
0: Dai, 0815466873. Abbiamo tempo anche per qualche telefonata.
3: Ma tu non hai mai fatto bucatini al forno, pensa, cane? Fatto tu una ricetta che
0: bucatini al forno.
3: Bucatini al forno, devi fare un pomodoro semplice, proprio sì. Pomodorini semplici.
0: Va bene.
3: Proprio paricci, pomodoro, mingle e come si chiama? Di basilico, ma va molto basilico, molto
0: più basilico che pomodorini.
3: Ma proprio assai, assai proprio. Poi fai a mezza cottura i bucatini,
0: okay.
3: Li butti nel coso.
0: La teglia.
3: Poi pigli una forma di parmigiano e rattacellaind, proprio
0: così come sta.
3: Ma proprio in un sacco di parmigiano.
0: 200 euro di parmigiano reggiano.
3: Ma proprio in un sacco di parmigiano. Mischia tutto, metti altro basilico dentro, metti in forno. Quarto d'ora, 20 minuti, poi metti lì, ne va.
0: Ma parmigiano, ma il parmigiano grattugiato alla fine che fa l'effetto un po' crosticina, no?
3: Prima di metterlo in forno,
0: okay,
3: poi sì, mischia tutto e butta in
0: è boh, me, e dice, è il revacuo del forno.
3: Come fai una telefono, mandano un messaggio, dice, ma così semplice, così.
0: Ma quelle le cose quando le passi nel forno diventano
3: semplici. Mi hai fatto un igieno,
0: ma l'hai fatto stesso tu, l'hai fatto, pronto?
3: Pronto?
5: Pronto, indietro. Piazza Municipio, corso Vaida di Savoia, Loreno Quarta. Mattina benzina a 25 euro un litro, diesel a 30 euro un litro e Putin.
3: Putin, che c'è?
0: C'è dello stress.
3: Cioè, giustamente, Cristiano, ci sono mezzo traffico, non si cammina. Però Manfredi l'ha detto, ha detto, ma c'è il traffico a Napoli perché i napoletani non usano i mezzi di trasporto. Allora Parigi l'hanno pigliato come autore Siani, però ha detto Siani. Non scrive per me, dice, non scrive da solo per le sue battute.
0: Diciamo che forse siamo ancora un pochino latenti sui mezzi su ruote, va, mettiamola così. Mettiamola
3: dice
0: così.
3: Che non usiamo i mezzi pubblici. Pronto?
5: Poi ci ha fatto la stessa bella scuola.
0: Vabbè, ciao.
5: Poi tu dici, hanno proprio contatto, ci stava la clausola. Pure il tranotto, gli ha fatto un banco,
3: tutto al mio, ti è piaciuto.
0: Stava manca per
3: Andiamo a bere, pronto?
0: Bango
6: pronto?
3: Boom. Chi è? Dica. Sì, ciao.
6: Senti, non ero io la signora che telefona.
0: Sì, era nonna Gio
3: prima.
6: Un saluto in tutti i modi. E poi un ringraziamento a voi che ci fate la compagnia. Voi e tutti gli ascoltatori che telefonano. Che vi devo dire, proprio un appetito. Mi mangiate a mezz'ora.
0: Non lo so, Rosario ci ha fatto venigiani e bucatini al forno, ma non lo so.
3: Uomo azienda.
6: Buoni.
0: Lo so.
3: Grazie amica mia, ciao.
6: Buona giornata.
3: Ciao.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Pensa che hai i bucatini in forno, non nella friggitrice ad aria.
3: Forno.
0: Ah no?
3: No.
0: Non posso nella friggitrice.
3: Sì, è piccolo, insomma.
0: La monoporzione.
3: Di solito, sai. Metti un po' d'olio in più perché si secca.
0: Sì,
3: il bucatino secca, il bucatino zucca.
0: Teoricamente non si dovrebbe conservare un po' di condimento caldo da aggiungere.
3: Poi alla fine se lo. No, li fatti cosa la dindica. Che fa? Molto sugo. Il bucatino a mezza cottura lo butti dentro, parmigiano, capale e come si chiama? Basilico.
0: E basilico assai, va bene.
7: Messaggio per Rosario. Rosa a vecchio se ne trasude, non so pigliare di fiarilla.
0: Ragazzi, il problema oggi dell'intelligenza artificiale è che ci hanno inviato l'immagine di una pecora con una mimetica e una coscia zoppa. Cioè, E la pecora zoppa è stata catturata dal nemico, ripeto.
3: La pecora zoppa è stata.
0: Io non ho più parole, ragazzi. Io non riesco nemmeno più a elaborare dei pensieri di sé.
1: Rosario! Sì. Un altro messaggio.
3: Sì.
1: La patata vecchia e buono più panzarotto.
3: Ripeto. Ripeto, c'è buono mi
0: Rosario, solo pomodorini interi o anche la passata di pomodoro?
3: No, io prendo i pomodorini quelli là in scatola, mettetene un paio per quattro porzioni, sai, così. Ma vi consiglio, guardate, ragazzi, quelli pomodorino, pomodorini, ripeto, basilico e fate cuocere il sugo. Poi fate a metà cottura i bucatini, buttate dentro basilico capal e parmigiana capal. In forno 15-20 minuti che fa la crosticina sopra e vai.
0: Buona la
3: crosticina. Poi mi dite, poi mi dite. Pronto?
8: Bello De Martino?
0: Sì, sì, sta qua.
8: A Gattuso sei spiatato, ripeto.
3: A Gattuso sei spiatato. Io sapevo che gliela finiva così.
0: Questo è grave, però.
3: Vabbè,
0: è grave.
3: Signore e signori, ci fermiamo qua. L'appuntamento è domani, sabato, tre ore di Assanon Kiskis, la terza ora interessantissima con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente lui, Rosario Verde. Grazie a Nello Iorio adesso e a Ciro Froio che si sono alternati nella regia. Che la felicità sia con voi.
3: Ciao, aiuto.

resti allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove